0: 阿姨来了，
1: 阿姨来了。

Ya kalın.

Fondata a Freetown nel 1972, Afro Nationalist è stata una band fondamentale dell'Afro Jazz. Freetown è la capitale della Sierra Leone. Ascoltiamo il loro brano Money Palava.

Gerald M. K. Pine, meglio conosciuto come Geraldo Pino, è stato uno dei primi pionieri della musica pop africana moderna. Nato nel 1934 a Freetown, negli anni 60 cofondò il gruppo The Heartbeats, e adesso ascoltiamo un brano suo assieme a The Heartbeats, Power to the People.

Vito TJ è un chitarrista alla Sierra Leone che, dopo aver studiato negli Stati Uniti, alla fine degli anni 70 si trasferisce in Inghilterra, dove insieme ad altri musicisti del suo paese e del Ghana formò il gruppo African Connection. E ascoltiamo il suo brano A Buy You Everything.

Soliman Ernest Rogers, conosciuto come Essi Rogi, è stato un chitarrista e cantante della Sierra Leone cresciuto tra difficoltà economiche e lavoro precoce. Negli anni 40 impara a suonare la chitarra da autodidatta mentre faceva il sarto e si afferma come musicista professionista poi negli anni 60. E negli anni 70 si trasferisce negli Stati Uniti, dove ottiene riconoscimenti e diffonde il suo stile per poi proseguire la carriera in Inghilterra. La sua musica ha influenzato molti artisti internazionali. Ascoltiamo il suo brano Tin Bin Jean.

0: Sierra Leone's Refugees All Stars sono una band nata durante la guerra civile in Sierra Leone, formata da musicisti rifugiati nei campi profughi in Guinea alla fine degli anni 90. Lì iniziarono a suonare con strumenti di fortuna, trasformando la musica in resistenza e racconto della loro condizione. Rientrati poi a Freetown nel 2004, avviano una carriera internazionale con tournée e album. Il loro stile mescola folk sierraleonese e reggae e sonorità afro, diventando simbolo di resilienza e memoria della diaspora. Ascoltiamo il loro brano Living Like a Refugee e poi ne ascolteremo altri.
1: Let's start.

0: quelle notizie.
1: Ora ascoltiamo Mariama, che è una cantautrice nata in Sierra Leone e cresciuta in Germania, dove sviluppa uno stile tra soul, pop e musica tradizionale della sua terra. E il brano si chiama Moments Like This.

Ascoltiamo un altro brano di Soliman Ernest Rogers che si chiama Die Man Noba Smoke Taffy, che è il titolo un misto di lingua crio e inglese, si traduce in Gli uomini morti non fumano marijuana. Richiama l'idea che la morte annulla i desideri e le abitudini terrene, non si fuma più, non si vive più certe esperienze quotidiane. Il senso è ironico e filosofico allo stesso tempo, tipico della musica di Essi Roggi.

Allora vi metto tre brani di fila dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il primo è Dub e si chiama Tomantetimba Akala.

invece il remix di un brano dei Sierra Leone's Refugee All Star. Il brano si chiama Moluma.

Le Guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le Guide per Gaza.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

Canada, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque... Eh? No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo entrati, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Abbiamo il microfono.

0: a tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli,
1: e
0: sono entrati,
1: sono entrati
0: i poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e Cazzo ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque. Contro muro, norme. Sentiamo
1: cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

scriverei. Se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è. Via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della mezza.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: parola, così ci racconti un po' questa iniziativa, come nasce e poi, diciamo, nella pratica che cosa succede effettivamente il 14 di giugno prossimo.
1: Sì, noi abbiamo già pubblicizzato le nostre iniziative appunto attraverso i microfoni della radio. Siamo un gruppo di guide assolutamente così spontaneo, tramite una chat ci siamo organizzati, non siamo neanche un'associazione, però a seguito insomma di quello che sta accadendo a Gaza abbiamo pensato di, visto che sappiamo fare le guide, di organizzare delle visite guidate per Gaza, e questo, questa cosa ha avuto anche, diciamo, un certo riscontro o successo. Abbiamo raccolto tanti soldi con le nostre visite e abbiamo cominciato a novembre scorso per Emergency, mandiamo sempre, poi abbiamo raccolto dei soldi per Gazzella, abbiamo partecipato alla 100% Gaza, soldi per un luogo sicuro per le donne vittime di violenza purtroppo nelle tende adesso a Gaza, e quindi facciamo sempre queste iniziative, queste visite guidate e per raccogliere fondi da mandare ad associazioni, a gruppi, anche a famiglie. Stiamo sostenendo delle famiglie che stanno a Gaza con bambini, anche con la Mezzaluna Rossa abbiamo fatto un'iniziativa, quindi diciamo ne abbiamo fatte tante e cerchiamo sempre di mandare i soldi direttamente lì a associazioni conosciute, associazioni che lavorano a Gaza, che hanno palestinesi, insomma, Gazawi che stanno sul posto e che riescono ad avere questi soldi. Abbiamo iniziato come Emergency e poi abbiamo deciso di sostenere varie realtà che operano a Gaza. E l'ultima l'abbiamo fatta proprio per Gazzella, che si occupa della cura e della riabilitazione dei bambini feriti, anche di scuole a Gaza. E siccome sostenere Gaza non è solo appunto sostenere associazioni, ma anche sempre mantenere viva l'attenzione, ci piaceva sostenere anche, cioè è venuta l'idea di sostenere la radio che comunque fa il suo lavoro per quello che può per la situazione lì, e anche pubblicizzato sempre le nostre iniziative, e quindi abbiamo voluto dedicare un giorno del nostro lavoro, qualcuna di noi di Guide per Gaza, per raccogliere fondi per

0: bello della nostra città. Diciamo che abbiamo voluto fare un museo che ci piace, che è la Centrale Montemartini, è un museo, forse lo conoscerete, comunque è un museo è particolare perché è un luogo di archeologia industriale, era la centrale di Roma, la centrale elettrica di Roma, costruita nel 1912 e che poi è stata riconvertita in un museo nel 97 con una collezione molto bella, molto selezionata, dei musei capitolini, quindi diciamo è tutta una esposizione museale cittadina della città di Roma, perché i musei capitolini sono appunto del comune di Roma e quindi ci offrirà anche lo spunto per parlare un po' delle scelte, della storia, diciamo, delle scelte politiche economiche proprio della nostra città, perché fu la prima centrale pubblica a seguito della ripubblicizzazione dei servizi di elettricità e di trasporti. Di acqua venne in seguito, diciamo, con la CEA, però scelte politiche ben precise che furono fatte in quel momento storico per la nostra città e che poi, diciamo, ci ritroviamo la CEA e l'ACC oggi. E quindi era anche una riflessione non solo sull'archeologia industriale, su una come far rivivere posti, diciamo, che erano di fatto abbandonati, non più utilizzati all'interno della città, ma era anche un'occasione che ci permette di vedere un po' la storia politica economica della città di Roma e come si è arrivati appunto a rendere i servizi pubblici e quindi è una bella visita, è bella esteticamente, sì, ma anche storicamente.
1: Confermiamo anche da qui.
0: E poi il pomeriggio, visto che la radio si trova a San Lorenzo, abbiamo avuto quest'idea di fare una visita nel quartiere di San Lorenzo e quindi si parte dalla Basilica, che è la cosa, diciamo, antica che sta lì alle 4 e poi si farà una passeggiata e si finirà alla porta, diciamo, di Bustina, perché c'è anche la possibilità di salire sopra alle mura. È una passeggiata piccola, però abbiamo prenotato e si può, per chi non c'è mai stato, insomma, una visione dall'alto un po' particolare e è un posto che è sempre chiuso, quindi si può salire sopra e finiremo la visita guidata là. Quindi da San Lorenzo si attraversa la Basilica, si attraversa San Lorenzo e si arriva là. E questo l'appuntamento è alle ore 16.
1: Quindi questa sarebbe Villa De Dominicis, per capirci dove si finisce.
0: Sì, okay. Sì. Esattamente. Ci sarà allora l'ingresso alla Centrale Montemartini è gratuito per i residenti a Roma e provincia ed è gratuito per chi ha la MIC card, perché non è una domenica, diciamo, di visite gratuite. È lo stesso per il camminamento.
1: Bisogna portare il documento, però ricordiamo.
0: Esatto, ecco. Sì, bisogna portare il documento, sì, perché devono vedere che sia residenti a Roma. Per la Basilica c'è la necessità di pagare un euro a persona, perché se no non ci fanno entrare per la visita, l'obolo per la visita guidata. E poi ci saranno 2 euro, quindi sono 3 euro di spese, 2 euro per la Centrale Montemartini e 3 per San Lorenzo, 2 euro per il sistema di audio riceventi, perché se siamo un gruppo di 20-25 persone, insomma, è necessario, poi nel museo è anche obbligatorio, e di cui però un euro di questi in realtà noi ce lo prendiamo per sostenere queste famiglie che sosteniamo a Gaza con continuità, e quindi ogni occasione per noi è buona per raccogliere qualche soldino per loro. Tutto il resto sarà per la radio, quindi avrete comunque delle guide che di solito, insomma, si fanno pagare, o le agenzie o le associazioni si fanno pagare per offrire le visite guidate, ce le avrete tutte per voi, prenotatevi e niente, e sostenete la radio, quindi fate una visita bella e sostenete la radio.
1: Benissimo. Allora, Rosy, ancora chiaramente un ringraziamento grandissimo da parte nostra. Per concludere e sintetizzare, allora, si parla di domenica prossima e gli appuntamenti

0: ti sono, tu correggimi se sbaglio, la mattina alle 10 alla centrale Monte Martini, l'indirizzo è via Ostiense 106, di fronte la terza università, per capirci. Mentre alle 16 l'appuntamento è qui a San Lorenzo, di fronte alla Basilica di San Lorenzo, che è quella accanto al Verano, per chi avesse qualche dubbio in proposito. Credo sia tutto.
1: Sì, chiediamo di arrivare qualche minuto prima, perché questi sono gli orari della prenotazione che abbiamo fatto ai siti, quindi magari poi se è arrivata alle 10:10 diventa insomma puntualità, per favore. E anche si consiglia 15 minuti prima, però insomma anche qualche minuto prima, ecco, delle 10 e delle 16. E per le prenotazioni e per le informazioni abbiamo una mail che è visite@guidesforgaza.org e un numero WhatsApp che è solo per i messaggi, che è 346 370 8478. Tutto questo lo troverete anche in una pagina Facebook e Instagram, che è @guidesforgaza.
0: Benissimo. Allora,
1: ci saranno tutte le informazioni, poi anche sul sito della radio c'è
0: Sì, quello c'è tutto, insomma, per chi dovesse essere interessato e non avesse preso tutti i contatti adesso, è tutto online, non vi preoccupate.
1: Prenotatevi,
0: chi non si prenoterà, perché poi sappiamo anche la città e con chi abbiamo a che fare, venite un pochino prima, ecco, per favore, non proprio alle 10 in punto, alle 16 in punto. Che dire, Rosy, ci vediamo domenica allora a questo punto.
1: Va bene, sì, grazie.
0: Grazie a te, grazie a voi e a rivederci e risentirci domenica prossima. Un abbraccio fortissimo.

0: Allora, 10 e 24 minuti primi, questa è sempre Radio Onda Rossa. Come annunciato, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta per presentare l'ACM Meeting 2026 che va a aprire i battenti proprio fra pochissimi giorni. Io intanto saluto e ringrazio chi sta dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta bene. Ci sei, Giacomo?
1: Sì, ciao a tutti e tutti, ti sento bene.
0: Benissimo.
1: Buongiorno.
0: Allora, ti lascio subito la parola, così ci racconti intanto, diciamo, come si è organizzato l'ACM Meeting di quest'anno e preliminarmente, supponendo che c'è sempre qualcuno che magari accende la radio e trova queste parole curiose che non sa quello che significano, un minuto per ricordare a tutte e tutti che cos'è l'ACM Meeting.
1: Sì. Allora, ACM Meeting è l'evento incontro annuale delle controculture digitali italiane, intese come tutte quelle comunità che si pongono criticamente rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie che insomma un po' impattano nella nostra società. Ma questa è, diciamo, la definizione storica formale di ACM Meeting, ma ACM Meeting è un momento dove persone anche con livelli di esperienza completamente diversi, anche nulli, si incontrano e appunto discutono di tecnologia e di come approcciarla in maniera curiosa e giocosa, anche sempre sì, alternando appunto questo spirito a uno invece più critico e più, diciamo, legato a questioni politiche e di movimento. Questo fine settimana, 12-13-14 giugno, ci ritroviamo all'Emerson a Firenze, al centro sociale, dove appunto si terrà la 29ª edizione di ACM Meeting quest'anno. Iniziamo a essere vecchie.
0: Ancora è col 2, dai.
1: Già esperte, via.
0: Esatto. Un lento avvicinamento alla maturità.
1: Grazie, sì. In questi tre giorni appunto ci saranno seminari, dibattiti, giochi, tavole rotonde, laboratori, dove appunto in maniera completamente autogestita, orizzontale, senza alcun lucro di nessun genere, appunto ci ritroveremo e organizzeremo questa tre giorni. Ora siamo agli sgoccioli, quindi stiamo mettendo a posto tutto lo spazio, organizzando i pasti, l'ospitalità, che tra l'altro onestamente rimando al sito di acmmeeting.org per avere più informazioni. L'hai scritto tutto, davvero, sia su come arrivare, su come poter dormire, su come sono i pasti e sulle informazioni sull'accessibilità, in particolare per quello che riguarda le disabilità motorie, e quindi insomma mi raccomando, date un occhio ad acmmeeting.org. Diciamo che ho sentito prima, vi stavo ascoltando, e ovviamente ci saranno delle tematiche che saranno più ricorrenti, inevitabilmente dato il contemporaneo, come le intelligenze artificiali, la guerra, l'inclusività di genere, e quindi questi saranno tematiche che verranno trattate in vari modi, cioè sia con appunto talk frontali che con laboratori pratici. Il programma di quest'anno è, secondo me, ora sono un po', come dire, ho un pregiudizio perché io sono anche un compagno del Next Emerson, quindi però questa edizione ha un programma molto, secondo me, ricco e valido, che è in evoluzione, quindi date di nuovo, guardate il sito anche per questo, e il programma viene aggiornato di continuo, però insomma ci sono delle cose molto interessanti, ecco, secondo me.
0: Senti, sì. Giacomo, no, prima di lasciarci, tu giustamente dici c'è il sito, è tutto organizzato lì per bene, però c'era una frase che forse andrebbe spiegata, insomma andrebbe raccontata, perché si dice che l'ACM Meeting è solo per hackers,
1: sì.
0: Anche per quegli hacker che non hanno mai visto un computer in vita loro, ecco, raccontiamo sì. un po' bene, perché se no si rischia di rimanere imbarazzati di fronte a una dichiarazione del genere, no?
1: No, sì, esatto. Proprio per quando, infatti, cioè, nella nostra accezione di hacking c'è, cioè, proprio principalmente l'approccio, non il fine, quindi davvero il tentativo di essere inclusivi verso chiunque, a prescindere dalla propria esperienza, voglia gestire la propria abilità rispetto alla tecnologia in maniera indipendente e critica. Questo davvero, anche se cioè, ogni anno vengono persone che non hanno magari mai visto un computer e che non vogliono vederlo, tra l'altro, cioè, quindi non è nemmeno semplicemente che è capitato che non l'abbiano visto. Ci sono anche ovviamente persone che ne hanno visti troppi di computer, però diciamo da questo punto di vista non c'è un pregiudizio di esperienza per partecipare, assolutamente, anzi ci sono, ad esempio, per chi invece voglia introdursi a un po' anche invece alle cose più manettone e acare, in senso più classico, anche dei corsi introduttivi sia Linux che all'uso del terminale, quindi fino a invece robe molto specifiche invece su, ad esempio, la sicurezza informatica e all'utilizzo, appunto, invece in guerra della tecnologia, che sono diciamo inevitabilmente questioni piuttosto tecniche, ecco, però che vengono, diciamo, raccontate sempre con lo spirito inclusivo, quindi sapendo che davanti ci sarà un pubblico e dei partecipanti, anzi, diciamo, tutti, non ci sono organizzatori, anche questo noi ci diciamo spesso, sono un gruppo di persone molto eterogenee, ecco.
0: Va benissimo. Perfetto, Giacomo, non so se c'è altro da aggiungere. Come sempre, diciamo, la cosa migliore è l'hack meeting, ma in genere tutte queste, le iniziative di questo tipo, è molto meglio viverle che raccontarle. Lo si potrà fare a partire da venerdì prossimo, quindi venerdì, sabato e domenica al CSA Next Emerson di Firenze. Su hackmeeting.org ci sono tutte le notizie, informazioni del caso, anche quelle pratiche. Non so se ti viene in mente altro, oppure se ci diamo appuntamento direttamente per il fine settimana.
1: Ma no, hai detto benissimo, cercate di venire, perché
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare.
1: E passiamo a un altro argomento. Dai microfoni di Radio Onda Rossa, dentro la trasmissione L'Ora di Buco, diamo il benvenuto a Lina Rosini di CubeSur Torino. Ciao.
2: Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
1: Buonasera a te e grazie per questa partecipazione. E abbiamo pensato, insomma, di chiamarvi perché abbiamo saputo della vicenda, insomma, in cui è incappata una collega, un insegnante, una collega, ti spiego perché qua siamo insegnanti da questi microfoni.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Un insegnante di Torino che ha espresso, come dire, una propria sensazione, un proprio punto di vista rispetto al comportamento delle forze dell'ordine durante la manifestazione per lo sgombero di Ascatasuna del 31 gennaio, dico bene?
2: Esatto, esatto.
1: Vuoi raccontare meglio,
2: certo,
1: qual è la vicenda?
2: L'assurdità è che questa esternazione, insomma, nel proprio stato di WhatsApp, quindi non era in un social, no? Era semplicemente nel proprio stato di WhatsApp. La collega aveva postato la foto, che forse qualcuno ricorderà, delle forze dell'ordine l'indomani alla presenza della Meloni con questo vistoso collarino. Okay.
1: Ah, quindi si tratta del poliziotto che stava in ospedale e che ha ricevuto la visita della Meloni.
2: Esatto, c'erano due poliziotti con questo collarino di dubbia utilità, in quanto ricopriva praticamente mezza faccia, quindi non lasciava, no, tutto sommato libero il collo. E quindi ha commentato questa foto, che tra l'altro era, insomma, era fatto un ampio giro sui vari social in quei giorni, l'ha postata sul proprio stato di WhatsApp, aggiungendoci un commento, insomma un'opinione personale, soprattutto verso nei confronti della speculazione che c'era su questa foto, e da lì un contatto poi evidentemente utilizzando un nome falso, è stato anche querelato per questo, ha rilanciato questo stato di WhatsApp con tanto di foto della famiglia di questa collega, eccetera eccetera, l'ha postata su varie questure d'Italia, sulle pagine Facebook, l'ha mandata al Ministero Valditara e all'USR del Piemonte, dicendo che delegittimando, insomma, la professione, come si permette questa professoressa di comportarsi, questa sì che è una vera estremista, questa professoressa è pericolosa, è una vera estremista. Quindi da lì la cosa bizzarra è che l'USR ha delegato la dirigente per sanzionarla, insomma, per avviare il procedimento disciplinare alla seduta, insomma, che è durata ben più di una normale seduta, in cui, insomma, si è convenuto che comunque era una sciocchezza, che comunque esiste, insomma, è ancora l'articolo 21 della Costituzione, insomma, è in vigore, non è stato ancora cancellato, quindi, insomma, si può manifestare apertamente il proprio pensiero. E invece poi, dopo un bel lasso di tempo, è arrivata questa sanzione, che per carità è una sanzione nella censura, e però è come una doccia fredda, cioè noi abbiamo assistito negli ultimi anni a un clima assistiamo nell'ultimo periodo a questo clima decisamente oppressivo, no? Dove il dissenso viene costantemente criminalizzato. Noi siamo dipendenti pubblici e sono sottoposti a questo codice di comportamento, per cui non dobbiamo mai ledere la figura dell'amministrazione pubblica.
1: E che però in questo caso veramente... non c'entra nulla, perché non è che questa docente ha parlato di scuola.
2: No, però la polizia rientrerebbe nella pubblica amministrazione, ed è questo il gioco. E soprattutto il problema è quanto, no? Siamo tutti controllati, cioè il Grande Fratello continua ad essere sempre più presenti, perché fondamentalmente si tratta di una conversazione privata, perché nel momento in cui si condivide qualcosa su WhatsApp non si intende darlo alle masse, per quanto, no, le nostre rubriche telefoniche sono sempre più piene di numeri di cui non sappiamo neanche, no, l'appartenenza. La questione è che da una parte noi docenti e noi cittadini e cittadine siamo costantemente controllate e l'amministrazione è sempre pronta lì per censurare, pronta a sanzionare, a punire ogni movimento, ogni comportamento che va al di fuori, no, del proprio di quello che si ritiene essere il proprio percorso. Insomma, le sanzioni stanno aumentando in tal senso nell'ultimo periodo, perché insomma
1: sì, da questi microfoni abbiamo cercato di seguirle molto, perché insomma vediamo che stanno le sanzioni sono veramente aumentate in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni, direi. Con il ministero presieduto da Valditara questa cosa è diventata ancora molto aumentata in maniera esponenziale, e poi se ne parla anche tantissimo di questo aspetto sanzionatorio. Abbiamo visto tantissimi casi in merito a chi ha parlato di Palestina, non soltanto, insomma, non è cominciata oggi questa, a mio parere, deriva, perché ricordiamo, insomma, un caso milanese, ancora torinese, ancora seguito da CUB ormai qualche anno fa, il caso di Lavinia, che perse il lavoro perché in piazza aveva espresso risentimento verso le guardie che a febbraio stavano sparando sugli antifascisti e antifasciste con gli idranti, e fu praticamente licenziata in diretta da Renzi all'epoca in diretta TV. Quindi si parla anche di molto tempo fa. Adesso siamo arrivati al parossismo, e ti chiedo anche lei parla appunto dei poliziotti, questo nel codice di comportamento della scuola, che io sappia, ma magari mi sbaglio, quindi lo chiedo a te, si dice che il pubblico dipendente non può ledere la propria amministrazione.
3: Sì, scusami, volevo inserirmi in questo, perché questa circostanza che tu ci riferisci mi stupisce tantissimo. Non può ledere la propria amministrazione in pubblico, ma qui, e torno sul punto, stiamo parlando di uno stato di WhatsApp che è eminentemente privato, perché è relegato ai contatti. Qualcun altro ha dato diffusione pubblica a questo screenshot, ma questa cosa non è imputabile alla collega che lo ha messo sul suo stato. Scusami se ti ho deviato dalla prima domanda.
2: Esattamente questo. Allora, a parte tutto quello che hai detto finora, che è assolutamente vero, ma l'assurdità di tutto è che che si è ritenuto WhatsApp alla stessa stega di un Instagram o di Facebook, e quindi di come noi siamo costantemente, no, di come questo controllo sia costante in ogni nostro movimento. è più credibile, anche qui è più credibile un profilo fake, perché di questo stiamo parlando, è più credibile un profilo fake che quello che viene detto da una persona in carne ed ossa, ossia la collega. L'amministrazione ha dato credito a qualcuno che non esiste, ed è evidente che non esista, cioè qualcuno che si è appropriato indebitamente di questa immagine e l'ha poi resa pubblica. Tra l'altro, in questa foto figura anche la famiglia di questa persona, quindi dei minori. È questo che è preoccupante, che la notizia, cioè si va a sanzionare e a ledere la vita anche, no, personale di una persona che rispettando i dettami costituzionali esprime una propria opinione, mentre chi si nasconde creando un profilo che non esiste diffama in qualche modo questa situazione, diffama una persona che liberamente esprime un'opinione. Questa è una situazione paradossale. Ci dice che è vero, sì, che soprattutto non siamo più veramente liberi di esprimere il nostro sentito, le nostre opinioni, e che queste sono in qualsiasi caso sotto un come se fossero sempre e comunque sotto un grande riflettore. E io penso anche che tutta questa storia abbia, no, lo scorso anno c'è stato ovviamente il caso più eclatante, che è quello del caso di Raimo, che ha aperto in qualche modo le danze, ma ne sono susseguiti tante altre sulla stessa stregua. Cioè è vero che non è che questo processo non è iniziato neanche con questo governo, però parallelamente sia un inasprimento sia delle le pene da un certo delle sanzioni, ma soprattutto viene sanzionato e viene contestato un atteggiamento cioè il margine della contestazione diventa sempre più ampia. Non so se quindi
1: sì certo, anche perché lo ricordiamo
2: l'intenzione
1: Lo ricordiamo per chi ci ascolta e magari può perdere, cioè questa docente non ha parlato a scuola, ha semplicemente scritto una cosa sul proprio status WhatsApp.
2: Di WhatsApp.
1: E quindi, cioè, nel senso, non ho capito, noi siamo in servizio 24 ore su 24, cioè, o comunque siamo sotto, cioè, non è che in tutto questo con la scuola non c'entra nulla, quindi con il lavoro che svolge questa persona.
2: Esattamente questo, e quello insomma la sanzione arriva secondo la dirigente per un apprezzabile grado di imprudenza. Questo è l'errore che secondo la dirigente avrebbe commesso la collega, nonché appunto l'offesa nei confronti dell'amministrazione pubblica, perché è vero, allora nel nostro codice deontologico comportamentale ci dice che non dobbiamo offendere nell'istituzione dove si opera, ma per esteso, no, ogni tipo di amministrazione pubblica. Quindi, ma tra l'altro non c'è nessuna offesa, viene riportato, cioè si riprende un'immagine e si commenta con delle frasi insomma che non sono particolarmente neanche venti, insomma.
1: No, mi sembra un linguaggio, non è che c'è il turpiloquio, si parla di vergogna, indignazione.
2: Non c'è il post contiene il turpiloquio, ma il turpiloquio non deriva dalla docente in questione. E poi nella nostra vita vita quotidiana, no? Saranno pur fatti nostri se usiamo o non usiamo il torpiloquio, cioè capita a tutti, poi per carità c'è chi lo usa con più o meno frequenza, ma non ma siamo ad arrivare a parlarvi proprio di questo, cioè l'invasione nella vita privata. Un giorno mi trovo a parlare in un con degli amici, amici di amici, e dico magari qualcosa, che ne so, sulla scuola, e questo quello che si dice viene riportato, insomma fa più scalpore quello, quindi si va a sanzionare, no, non intenzione quasi, no? Io lo trovo assolutamente, troviamo queste condizioni che ci troviamo ad affrontare in questo periodo veramente assurde, e l'appello va a tutte le docenti, a tutti i docenti: non mollare mai, non facciamoci intimidire, e sicuramente diamo gran forza e voce a il nostro sentito sempre e comunque, perché tra quello che stiamo
1: mi sa che abbiamo perso la corrispondenza.
3: Aspetta, mo riprende.
1: E forse possiamo mettere un pochino di musica mentre aspettiamo di tornare.

0: Eccoci, c'era stato un problema di linea telefonica, ma siamo tornate con appunto Cube sur Torino. Non so se volevi arrivare a conclusione di questo, di quello che stavamo dicendo.
1: Sì, semplicemente insomma, farei un appello a tutte le colleghe, a tutti i colleghi, di non cedere mai alle varie intimidazioni, ma noi siamo centri. Dobbiamo innanzitutto insegnare ai nostri studenti quello che è la costruzione del pensiero critico, e dobbiamo essere dobbiamo insistere anche noi su questo punto e non farci intimidire dal contorno. La Costituzione è ancora dalla nostra parte.
0: E meno male. E, insomma.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turista e fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
7: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
8: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
9: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
10: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: Eccoci, 10:32, di nuovo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Siamo in collegamento telefonico con Leonardo Pompili, l'avvocato difensore di Tareq Dridi, una storia che ricorderete, una storia che da questi microfoni e non solo abbiamo seguito da vicino, giusto per dare contezza a chi di questa storia non è venuta a conoscenza. È una persona arrivata dalla Tunisia nel 2008 che era stato arrestato ad ottobre del 2024 al seguito della manifestazione del 5 dello stesso mese, quindi di ottobre, che aveva visto scendere in strada migliaia e migliaia di persone a fianco della resistenza, della lotta palestinese. E ora ci sono degli aggiornamenti riguardo il suo processo, e quindi di questo chiediamo a te. Ci senti, no?
1: Ciao,
0: buongiorno.
1: E sì, diciamo, la situazione si è evoluta, voi l'avete seguita un po' fin dal principio, inizialmente questo arresto, poi una condanna molto severa anche con il rigetto della perizia che era stata richiesta per le problematiche, insomma, di salute di Tareq, e con una condanna draconiana, per così dire 4 anni e 8, abbiamo fatto appello, che voi avete seguito, diciamo, anche con la, insomma, c'è stata molta solidarietà che sicuramente ha aiutato anche ad accendere un po' i fari su questa situazione caschiana, e che in qualche modo ha permesso in appello anche di in parte ribaltare una parte delle argomentazioni. Infatti c'è stata una riduzione a 1 anno e 8, quindi diciamo un calo di 3 anni sulla pena, dopo che è stato accolto il motivo, insomma, sul diniego che era stato fatto sulla perizia. Quindi è stata accolta quel motivo, è stata accolta la perizia, e la perizia, e chiaramente questo ha portato anche all'accoglimento poi di quel motivo, che ha permesso questa cosa qua. Ora quindi la pena si avvicina, diciamo, cioè la misura cautelare sta per scadere, scadrà il 16, perché chiaramente non può oltrepassare quello che è il limite della condanna, l'entità della condanna. E quindi la nuova prospettiva è questa, che fortunatamente, insomma, adesso Tareq uscirà. Stiamo preparando tutto perché possa uscire senza problemi, nel senso che, come sapete, lui è un soggetto, una persona straniera, anche se vive in Italia da tanti anni, è stato sposato in Italia, però questo ogni volta comporta che quando si esce dal carcere molto spesso si viene portati direttamente all'ufficio immigrazione, con tutte le complicazioni e i rischi del caso. Per questo adesso lo andrò a trovare, gli porterò della documentazione, abbiamo preparato con l'avvocato immigrazionista, in modo che non abbia problemi nel caso in cui lo portino all'ufficio immigrazione quando esce.
0: Sì, rispetto a questo, ci puoi ricordare qual è la sua situazione rispetto ai documenti, insomma, e quant'è effettivamente questo rischio?
1: Non è delle più rose, perché lui purtroppo è stato arrestato proprio quando aveva chiesto l'appuntamento per il rinnovo. Quindi avevamo fatto all'epoca, avevamo mandato una PEC per congelare questo appuntamento, per posticiparlo. Ora che lui esce, abbiamo fatto in modo di rifar rivivere quella richiesta, in modo che lui, quando uscirà, subito cercherà di riprendere in mano quella situazione. Questo dovrebbe aiutarlo, perché lui in realtà ha dei validi motivi per stare qua, per non essere mandato via, ivi compreso il fatto che è stato sposato, che comunque è stato tanti anni, insomma, ha avuto una vita qua, è radicato comunque qua, quindi, diciamo, ha dei motivi. Si tratta, insomma, di far rivivere questa richiesta che aveva fatto all'epoca, e poi chiaramente di, se nel caso non venisse accolta, poi il collega che si occupa di questo dovrà fare un ricorso, immagino. Adesso questo lo strumento preciso che utilizzerà non lo so, però insomma abbiamo predisposto tutto perché in teoria questo non debba accadere, però poi se accadrà lo affronteremo.
0: Ok, e quindi è certa, insomma, per il momento la sua uscita comunque dal carcere di Frosinone il 16 giugno. Pronto?
1: Scusami, non ho sentito.
0: No, dicevo, quindi è il 16 giugno che sarà la data certa.
1: Sì, la data è il 16, non sappiamo l'orario, perché purtroppo anche questo magari è un dato che può interessare a chi ascolta, perché chiaramente chi non sta all'interno non lo sa. Noi lo veniamo a sapere sempre da quando vengono liberati i detenuti, che o riprendono il loro cellulare oppure trovano la prima persona che passa e gli chiedono la cortesia di chiamare l'avvocato e ci fanno sapere. E quindi diciamo non sappiamo mai se lo liberano la mattina, se lo liberano la sera, dipende molto da gli adempimenti, quanto se la prendono comoda e quant'altro. Quindi purtroppo questo è una cosa negativa. E
0: sì, ricordiamo che si trova al momento al carcere di Frosinone.
1: Esatto.
0: Esatto, fortunatamente. Vari passaggi in varie carceri.
1: Sì, io gli ho detto, guarda, come ti liberano, tu trova il modo di chiamarmi che in caso ti vengo a prendere, però in realtà si era organizzato con un'altra persona che c'è con Logi, che l'ho aiutato anche durante quest'ultimo periodo, e quindi verosimilmente insomma ci organizzeremo in qualche modo, però ce lo farà sapere purtroppo solo quando esce, quindi non possiamo dare un'indicazione per il momento.
0: Ok, e l'ultima domanda: lui per ora ha finito di scontare la pena, però il processo è ancora in corso, corretto?
1: Sì, perché praticamente è stato fatto ricorso in Cassazione. Abbiamo fatto ricorso in Cassazione sulla base delle riconosciute aggravanti che come sapete il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, quindi non si va nel merito ma sull'applicazione delle norme sì, e quindi in questo caso specifico l'applicazione di queste aggravanti che non sussistevano si trasforma anche in un vizio di legittimità, e quindi abbiamo impugnato. Questo serve intanto per lui, perché comunque anche se ha scontato tutto gli varrebbe comunque una parte in più che ha scontato come preso offerto in casi e di eventuali altre cose, quindi è giusto comunque farlo quando ci sono le motivazioni tecniche, e dall'altro lato in realtà serve un po' a tutti, perché chiaramente se si esclude un aggravante, una sentenza può essere utile anche a altri soggetti nello stesso, diciamo, nella stessa giornata, ma anche diciamo in altre giornate. Insomma, è sempre giusto quando ci sono gli spazi fare il massimo.
0: Va bene, e non so se hai qualche comunicazione anche direttamente da lui che ti è arrivata nel momento in cui l'hai incontrato in questa fase finale, insomma, se hai qualcosa da aggiungere, altrimenti per il momento.
1: Lui mi ha espresso, mi fa piacere dirlo, mi ha espresso comunque la volontà di ringraziare sempre tutti quelli che gli hanno dato solidarietà, anche perché lui ribadisce sempre che negli ultimi anni tendenzialmente è stato estremamente solo, e quindi è rimasto sorpreso di questa grande solidarietà, e quindi vi è sempre molto grato, insomma è grato alla radio e a tutto quanto, che è una cosa bella, insomma, che percepisce un po' come una sorta di, non dico nuova famiglia, però insomma diciamo si sente comunque persone molto vicine.
0: Sì, sì, infatti insomma la storia di Tarek, che è una ma sono anche 100.000, allo stesso tempo appunto ha avuto diciamo la fortuna poi di avere una rete accanto, e non a tutti e tutti questo succede. Ti ringraziamo per questi aggiornamenti, sicuramente come
1: grazie
0: sempre
1: a voi.
0: Dalla radio continueremo a darne, e speriamo anche di incontrarlo presto, insomma grazie intanto.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, buona giornata. E quindi questa è la novità che riguarda il caso di Tarek Dridi. Il 16 di giugno uscirà dal carcere di Frosinone. È un momento comunque anche questo molto importante per continuare a portare la solidarietà. Ricordo che era stato fatto un fumetto di Zero Calcare intitolato La vendetta di Polifemo, che ancora potete trovare qui in radio nei nostri banchi alle varie iniziative, e ora risfogliandolo nella parte finale credo che sia importante ribadire questa domanda, insomma, che nessuno fa ad alta voce, dice nel fumetto, che è: cosa succede dopo il buco nero della galera? E credo insomma che sia una domanda importante da farsi adesso, soprattutto rispetto a una persona come Tarek, che comunque continuerà a soffrire di questo stato razzista, e quindi appunto sarà sempre più importante portare lui la nostra solidarietà. E sul nostro sito, ora che caricheremo questo redazionale, potete trovare anche il modo, ecco, per contribuire economicamente alla sua situazione, insomma, quindi seguire anche diciamo tutto ciò che verrà fatto anche da questi microfoni per continuare a stare al suo fianco, in generale a tutte le persone che lottano insieme al popolo palestinese. E che altro? Seguiremo sicuramente anche la vicenda di cui ci ha parlato adesso l'avvocato, quindi del rischio del passaggio in ufficio immigrazione o CPR. Tra l'altro ricordiamo che ci stiamo approssimando al 12 giugno, che è la data in cui entrerà anche in vigore il patto dell'Unione Europea di migrazione e asilo, e quindi è bene, importante tenere l'attenzione alta.

0: 87.9 è la frequenza, sempre mercoledì 10 giugno, sono le 12:29 e ritorniamo in voce, come abbiamo già insomma anticipato poco fa, per parlare di un festival che si terrà questo venerdì 12 e questo sabato 13 giugno a Lucha e Siesta, il festival Queer Art Palestine. Al telefono con noi c'è una compagna di Priot che ci racconterà un po' di come è nato questo festival, del programma e di quello che succederà in quel di Lucio Sestio. Ciao.
1: Buongiorno.
0: Buongiornissimo.
1: Grazie. Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando. Allora, noi siamo qua oggi perché volevamo parlarvi del festival che abbiamo organizzato quest'anno e soprattutto per invogliare tutte le persone a venire, a passare, a supportarci, ma soprattutto a supportare le voci palestinesi che noi partiremo in questo festival, perché cioè, questa volta per noi è stato importante. Volevo un po' raccontarvi il processo di portare appunto dentro questo mese del Pride, che noi come sapete già odiamo tantissimo, le voci delle persone palestinesi, della lotta palestinese, soprattutto la lotta queer. E appunto noi ci schieriamo fortemente contro chi strumentalizza i nostri corpi, chi strumentalizza i corpi trans, i corpi queer, chi fa rainbow washing, soprattutto durante questo mese, tutte le aziende capitalistiche che prendono le nostre vite, le nostre facce, le nostre storie e le mettono come un prodotto, e anche soprattutto chi prende un genocidio e pensa che un genocidio non sia una cosa legata anche alle storie delle persone trans, alle storie delle persone queer. E noi in questo festival vogliamo fare questo, appunto vogliamo portare la storia e la voce delle persone queer palestinesi, della lotta queer palestinese. Lo ribadiamo, l'abbiamo ribadito nelle piazze tutto quest'anno e lo faremo sempre: no Pride and Genocide. E quindi questo vuol dire che non può esistere un Pride

0: necessario e non bisogno. Infatti anche quest'anno non abbiamo organizzato il nostro anno politico in organizzazione di un Pride o come avete già visto gli anni scorsi, ma quest'anno abbiamo spalmato la lotta politica verso un altro orizzonte. Già l'anno scorso l'avevamo detto, non esiste un Pride senza la liberazione di tutti i corpi, soprattutto delle persone palestinesi, ma quest'anno ancora di più lo diciamo, che non può esistere una lotta palestinese portata senza intersezionalità. E quindi per questo volevamo portare in questo festival, parlo un po' del programma. Sono due giorni di festival all'OCSF, in cui il primo giorno ci sarà ci saranno dalle 4 un intervento, un banchetto e socialità, e poi la presentazione di un libro che è Isabach Blues, e poi dalle 7 per cena, che è preparato da noi, e per fare anche un po' di socialità, e poi dalle 21 la sera c'è la proiezione di tutti i corti che hanno raccolto l'organizzazione di Queer Cinema for Palestine, che è un'organizzazione che ha raccolto quest'anno corti girati da persone palestinesi. E invece la domenica ci rivediamo a Lucia la mattina, cioè il sabato ci rivediamo a Lucia la mattina, oddio, io dico sempre la domenica, non vedo domenica, è sabato, venerdì e sabato, mi raccomando. E il sabato ci vediamo a Lucia la mattina, sempre con colazione e caffè per svegliarsi bene, e poi faremo una tavola rotonda per parlare del pinkwashing che sta avvenendo in tutto il mondo e soprattutto nei confronti della lotta palestinese, e poi con un collettivo che parla e da anni lotta per portare avanti comunque la memoria, la storicità delle vite palestinesi, faremo questa tavola rotonda. Poi da l'una facciamo un pranzo insieme e poi ovviamente andiamo tutti insieme al corteo. È un corteo importantissimo che ci sarà in città, che è il Pack Remigration, per lottare appunto contro tutte le politiche che vogliono appunto strumentalizzare i corpi. E questo è un po' il nostro processo, e vogliamo anche dire che è stato importante quest'anno non seguire una logica, del uscire anche proprio dallo strumento e dalle modalità di lotta che pensiamo che siano magari a volte sempre le stesse, quindi organizzare in questo caso un Pride, un corteo. Quest'anno volevamo fare una cosa diversa, volevamo accogliere anche le necessità di non fare un corteo con questo caldo e soprattutto le necessità di avere un tipo di voce e storie diverse in questi giorni. Quindi ovviamente vi aspettiamo alla siesta venerdì e sabato, non domenica, mi raccomando, anche se ho detto domenica mi confondo sempre, venerdì e sabato, e speriamo di incontrarci tutti insieme lì. Grazie di questo spazio.
1: E di che, grazie a voi per aver organizzato questo festival. Ancora l'appuntamento è il 12 e 13 giugno, quindi venerdì e sabato, a Lucio Sesta. Lucio Sesta.
0: Sì.
1: Oddio, non riesco manco a dire. Via Lucio Sestio 10.
0: Via Lucio Sestio 10, la fermata Lucio Sesta.
1: E dai.
0: Ecco, vedi, me l'ha attaccata.
1: Sì, un attimo comunque, va bene.
0: Un attimo.
1: Per il Festival Queer Art Palestine. Grazie a Priot, grazie a te, insomma, che ce l'hai un po' raccontato, e ci vediamo sicuramente lì.
0: Un bacio, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.

E allora abbassiamo un attimo i Tribalistas, per quanto mi costi, in realtà ve lo dico perché questa canzone è bellissima, vabbè, ci sei innamorare, per leggervi un comunicato, perché Radio Onda Rossa, per chi se lo fosse perso, a breve troverà il podcast, lo stiamo sistemando, è andata in diretta da un rave che si è tenuto al nord questo weekend. Sotto Verona, infatti, si è tenuto questa festa di nome Frastuono, ed è uscito da poco il comunicato ufficiale. Sono stati 3 giorni in cui abbiamo occupato un ex base NATO sotto Verona, appunto. Ci siamo auto-organizzate, abbiamo tirato su questo spazio in cui siamo state libere di esprimerci non solo musicalmente, ma anche appunto con arti grafiche, con cibo. Insomma, chiunque voleva poteva portare la propria arte o insomma. La propria passione per qualsiasi cosa, c'era chi ha portato la pizza, chi ha portato modi per intrattenersi di qualsiasi tipo, e la Radio Onda Rossa e Radio Blackout insieme sono andate in diretta e hanno parlato un po' di quello che succedeva all'interno di quella festa, anche trasmettendo la musica. Abbiamo trasmesso un concerto rap live, e insomma è stato un momento, purtroppo la diretta si è conclusa un po' in un modo drastico, perché a un certo punto c'è arrivata la notizia che stavano arrivando le camionette, e quindi tutte quante siamo partite in direzione, si è bloccato il sound e siamo partite in direzione dell'ingresso della festa, insomma, per difenderla e per rimanere, insomma, per non farci trovare impreparate. Poi fortunatamente è stato un falso allarme, però insomma ha dimostrato che eravamo pronti e pronte a difendere il nostro spazio e l'autogestione che abbiamo tirato su e abbiamo creato. La festa è finita domenica sera, siamo uscite in corteo in 200 davanti al convoglio di macchine, invece alla carovana. Siamo uscite tutte insieme, non si è lasciata nessuna macchina indietro, anche se alcune non partivano, e il convoglio appunto è partito con davanti questo corteo che gli sbirri fuori la celere non si aspettava, tant'è che poi quando ci hanno visto insomma là davanti, dopo un'attesa di 2 ore, però insomma se ne sono andati e non hanno controllato nessuna macchina, non hanno ritirato nessun attrezzatura musicale. Anche perché il sound comunque è stato fatto, era un sound kamikaze, è stato fatto per essere lasciato in quel posto, questo è quanto. Vi leggiamo un po' il comunicato ufficiale. Frastuono è frutto di un progetto nato tempo fa, post decreto anti-rave, quando all'interno del movimento in Italia pensare di tornare a montare le feste sembrava un'idea così lontana e rischiosa. Così nacque la necessità di reinventarsi, bisognava andare avanti adottando nuove pratiche. Fin dal principio l'idea di abbandonare il sound system là, in quel luogo dove si sarebbe creata la magia della TAZ, diventò immediatamente una scelta politica. Non ci sono organizzatori o organizzatrici, la festa siamo tutte. Il sound system non appartiene a nessun se non alla festa, e se le casse non suonano per il movimento, se vengono sequestrate dalla polizia, allora diventano solo soprammobili. Dopo questi giorni intensi e meravigliosi, ci teniamo a ringraziare ogni singola persona che abbia attraversato Frastuono, portando con sé la propria voglia di ballare, manifestare, condividere momenti unici e resistere fino alla fine per uscire insieme. Ognuno di noi ha lasciato un segno, con corpo, mente, voce e disegni sulle casse, sorrisi, cori e voglia di continuare a lottare per difendere la nostra libertà e per ribadire quanto la privazione di questa sia da condannare e distruggere. Per questo si è deciso di portare all'interno della TAZ l'installazione di una cella del 41 bis di dimensioni reali, una di quelle celle disumane in cui sono rinchiuse 750 persone in Italia. È importante continuare a fare informazione e sensibilizzare riguardo le violenze di Stato e di polizia, sempre contro galere, CPR e 41 bis. La nostra voce deve continuare a esistere. Nonostante la narrazione distorta dei media e dei giornali, i quali hanno parlato di rave party sgomberato prima che iniziasse, forze di polizia sono riuscite a interrompere il rave, circa 100 giovani. Chissà, forse hanno ragione loro, forse è stata una nostra allucinazione e in realtà questa festa non è mai esistita. Ma alla fine cosa importa? Il segno l'abbiamo lasciato dentro ognuna di noi e su quel prato calpestato, saltellando al ritmo di libertà. Probabilmente persone, media e giornali, a causa della censura di Stato, non potranno parlare di ciò che hanno trovato all'interno di quell'ex base NATO militare lunedì mattina. Ma magari, ammirando quel sound system abbandonato in mezzo al prato, oltre alla paura, proveranno anche un po' di stupore, curiosità e confusione. Perché sì, questa volta abbiamo lasciato il segno e ne lasceremo altri 1000. Frastuono e connessione senza frontiere. Non ci fermeremo davanti alla repressione, né in Italia, né in Francia e da nessun'altra parte. Siamo Frastuono e continueremo ad esserlo, per noi e per chi non può esserci, per la libertà, per l'anarchia.
E quindi questo è il comunicato del rave party che si è tenuto sotto Verona questo weekend. Troverete a breve il podcast della diretta che si è tenuta lì da Radio Blackout e Onda Rossa in Ponte Radio, e la potete trovare sul sito, sempre il solito, www.ondarossa.info, a breve. Questo per dire che non importa quanta repressione utilizzeranno nei nostri confronti, non importa quanto ci criminalizzeranno, non importa quanto ci inseguiranno per fratte, per prati, dentro ai fiumi, perché questo è successo questo weekend e questo succede ogni volta che proviamo a creare delle TAZ nei vari paesi sfidando la loro legalità, non riusciranno mai a fermare la nostra voglia di dance all night.

0: inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
1: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo

0: E come di consueto ogni 15 giorni, eccoci di nuovo in diretta con Radio Africa.
1: Ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Bene, bentornato sulle nostre frequenze con in diretta, non perché l'altra volta insomma abbiamo avuto delle tue registrazioni, no? Un po' abbiamo sopperito. In questa volta invece stiamo in diretta, quindi possiamo interloquire. E parleremo in particolare di Ebola, della diffusione insomma di Ebola, poi di questo centro di quarantena che sta delle proteste che ci sono in Kenya, e poi appunto in Somalia, le elezioni che sta succedendo.
1: Le elezioni rimandate e gli scontri che ci stanno in questi giorni a Mogadiscio, e poi alle elezioni che sono state in Etiopia.
0: Anche queste insomma l'affronteremo nella seconda parte di questi approfondimenti, ma iniziamo con Ebola, no? Se ne è parlato un pochino, insomma se ne è parlato anche qui da noi, sia per la paura, la difficoltà, la quarantena, i controlli a cui sono state sottoposte alcune persone che tornavano appunto dal Kenya o da altri territori, dall'Uganda, insomma dall'Africa in cui si è sviluppato il focolaio. In particolare insomma è stato sottolineato almeno dai nostri mezzi di informazione come alcuni ceppi di Ebola siano anche non, il vaccino non funziona su di loro, no? Scatenando
1: questo
0: un po'
1: sì,
0: un panico,
1: sì,
0: quindi
1: perché questa è praticamente la 17ª volta che Ebola colpisce la Repubblica Democratica del Congo, e quella precedente, l'epidemia di Ebola precedente era stata solamente 5 mesi prima. E secondo quello che dice l'Istituto Nazionale di Salute Pubblica della Repubblica Democratica del Congo, l'8 giugno scorso, qui si parla di 90 decessi, 540 casi confermati, però in realtà questi sono dati che non sono attendibili. Secondo altre stime si prevede che potrebbero essere colpite almeno 2 milioni di persone. Questa variante effettivamente è diversa dalla variante Zaire, che è quella precedente. Questa si chiama Bundi Bugyo non c'è vaccino per questo ceppo, è circolata inosservata per almeno 6 settimane. Uno dei motivi del fatto che non sia stata intercettata è invece proprio il taglio agli aiuti allo sviluppo. Innanzitutto dobbiamo pensare che le zone dove si sta sviluppando, cioè le province dell'Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu, dove si registrano gran parte dei casi, sono teatro di guerra. Quindi noi mettiamo l'estrema povertà, la guerra, il fatto che per esempio la gente si cibi di animali infetti, quindi l'avvio del focolaio epidemico, e questi fanno tutta parte dei motivi per cui questa epidemia si sta sviluppando, perché l'Ebola è una zoonosi, cioè passa da una specie all'altra, perché il virus è nei pipistrelli della foresta equatoriale e può essere trasmesso agli altri animali e anche alle scimmie. Però quando la popolazione, spinta dalla fame, di assenza di alternative alimentari, si nutre di carne di questi animali, anche a volte senza essere cotta bene, il virus passa all'uomo. Poi è impossibile controllare la presenza di pipistrelli in una foresta equatoriale vastissima. E quindi il vero obiettivo non è tanto eliminare definitivamente il virus, ma quanto costruire un efficace sistema di prevenzione. Però è proprio qua che diventa complicato.
0: Scusa se ti interrompo, perché è proprio notizia di queste ore, no? Che mentre appunto Ebola, come dici te, in qualche modo avanza, i medici invece della Repubblica del Congo entrano in sciopero in tutto il paese. Infatti hanno annunciato, se non erro, a partire da domani 11 giugno, no? Una protesta per denunciare la mancanza di risposte concrete alle loro richieste, in particolare insomma riguarda anche le condizioni di lavoro ma anche
1: non
0: i salari,
1: la fisica, c'è anche questo aspetto che è indifferente, perché gli operatori sanitari sono stati colpiti da tutta una serie poi di attacchi. Però bisogna pure dire che la sfida più complicata è proprio questa, cioè quella di creare un sistema di prevenzione e contenimento, perché il conflitto armato rende impossibile garantire il controllo sanitario sul territorio, perché chiaramente qui in queste province del Congo operano decine di gruppi armati, milizie, ribelli che si combattono, abbiamo detto più di una volta, per le ricchezze minerarie, il coltan, l'oro, il cobalto. E chiaramente questa guerra provoca milioni di sfollati, costringe quindi la popolazione a spostamenti, alla ricerca di sicurezza e cibo. E chiaramente in uno scenario del genere il monitoraggio non lo puoi fare. Le infrastrutture sanitarie sono estremamente fragili, molti villaggi si trovano in aree isolate, difficili da raggiungere, quindi è chiaro che le equip mediche e le organizzazioni umanitarie hanno enormi problemi logistici, nonché di sicurezza. E perché di sicurezza? Perché qui stanno emergendo un sacco di, chiamiamole, fake news che ostacolano la lotta contro l'epidemia. Cioè, nella Repubblica Democratica del Congo l'acqua di comparsa dell'Ebola, soprattutto nella zona degli Turi, è stata accompagnata da un'ondata di disinformazione, cioè arrivano teorie del complotto, voci infondate che alimentano la sfiducia nei confronti degli operatori sanitari. E chiaramente gira per esempio un video su X che ha totalizzato 1,5 milioni di visualizzazioni, in cui un medico che parla alla telecamera in quello che sembra essere un ospedale dice: non c'è nessuna epidemia di Ebola, è un pretesto per venderci i vaccini. Questo video è stato pubblicato il 20 maggio scorso da un certo Luis MD su X ed è un falso generato dall'intelligenza artificiale, però è una delle tante fake news che proliferano sui social media. Sul campo la diffusione di queste informazioni però complica il compito degli operatori sanitari, perché alimenta la sfiducia. Per esempio, a maggio, la notte fra il 22 e il 23, un ospedale nell'Ituri è stato preso di mira dai residenti inferociti che chiedevano la restituzione del corpo di una vittima del virus, perché col fatto che c'è l'Ebola non si possono fare i funerali secondo la tradizione, per cui il corpo del defunto viene spesso toccato, lavato e preparato dai familiari o dagli anziani, perché il contatto fisico è considerato un gesto di amore, un saluto di passaggio, un modo per facilitare il viaggio verso gli antenati, dice l'animismo sostanzialmente. E una delle tende del sito sanitario è stata data alle fiamme, ma non è stato un episodio isolato. Durante la precedente epidemia, quella che fu fra il 2018 e il 2020, 6 operatori sanitari sono stati ammazzati e altri 70 feriti. Poi c'è il tema, la teoria della falsa epidemia, cioè una cospirazione orchestrata dalle autorità per ottenere fondi dai donatori internazionali e alimentare le reti di corruzione, che anche questa sta guadagnando particolarmente terreno. Sempre quello del video, il dottor Lewis su X ha detto, promuove questa teoria e in uno dei suoi numerosi post presenta la mappa della Repubblica Democratica del Congo, che sembra indicare una correlazione fra i livelli di arsenico. L'arsenico è utilizzato nelle numerose miniere d'oro di Ituri, a volte sono anche delle miniere clandestine, e l'arsenico e la diffusione, però non c'è nessun collegamento fra l'arsenico, l'avvelenamento d'arsenico e invece questa variante di Ebola. Però in questo post insomma invece diventa credibile questo collegamento, e c'è la teoria della cospirazione che accusa l'OMS e l'Organizzazione Mondiale della Sanità di utilizzare il virus per vendere i vaccini, vaccino che non esiste ancora. E diciamo che tutte queste teorie poi in realtà purtroppo si agganciano anche a un aspetto reale, un fondamento reale, perché durante la precedente epidemia erano scoppiati diversi scandali a seguito di rivelazioni di corruzione fra funzionari politici e sanitari accusati di appropriazione indebita dei fondi stanziati per la lotta contro l'Ebola. E chiaramente questa proliferazione di informazioni sanitarie si inserisce in un contesto già segnato dalla guerra di informazione poi fra le forze armate congolesi e i ribelli dell'M23 e i ruandesi. E nella Repubblica Democratica del Congo ci sono i conflitti intercomunitari, ci sono 120 gruppi armati, quindi c'è anche insomma un certo movimento e soprattutto una certa disinformazione reciproca fra le parti. Cioè, a un certo punto, nel giugno scorso, sempre in un account X, un personaggio che si definisce attivista e oppositore, esperto analista, ha accusato Medici Senza Frontiere di aver sospeso ogni supporto per la risposta all'Ebola a Goma su ordine del presidente Tshisekedi, presidente del Congo. Poi obiettivo, secondo questo personaggio, sarebbe lo sterminio della popolazione in lingua Swahili nella Repubblica Democratica del Congo. E poi un altro strumento utilizzato da questi che diffondono notizie false è la paura del collasso economico, perché nei Turi si estrae moltissimo oro e molti minatori attraversano il confine con l'Uganda per rivendere i materiali e temono che le misure sanitarie possano ostacolare le attività economiche. E poi il problema è anche come si pongono le organizzazioni internazionali e l'OMS, perché loro stanno lavorando per diffondere messaggi e prevenire questa disinformazione, però la comunicazione è sempre troppo generica e poi non si rivolge alla popolazione, ma si rivolge soprattutto alle autorità, mentre invece la popolazione degli Ituri è composta da 21 comunità. Se non le raggiungi tutte, se non riesci a rivolgerti direttamente ai membri delle diverse comunità, è una comunicazione che rimane lì sostanzialmente, che non ha efficacia. E poi c'è anche il fatto che si stanno riducendo gli aiuti internazionali, si stanno tagliando i fondi per la salute globale, gli americani si sono ritirati dall'OMS, hanno smantellato l'USAID, l'amministrazione Trump ormai ha un atteggiamento,
0: investe solo in armi e in guerra.
1: Appunto, meno denaro pubblico americano per il resto del mondo, più risorse all'America Pest. Però cioè, il problema di fondo è che l'epidemia di Ebola dovrebbe rimandare a un buon senso diverso. Cioè, in un mondo interdipendente la sanità preventiva non è beneficenza, è una specie di polizza assicurativa, economica, globale, che previene i danni economici e sociali.
0: Ma d'altra parte loro lo vogliono prevenire, no? Non a caso vogliono costruire Ebola, un centro americano, insomma, che ha già causato almeno un morto in Kenya, proprio per gli americani, no? Di quarantena. Però in Kenya
1: loro non ci pensano neanche, poi tutto il Kenya non è neanche un luogo dove l'epidemia si è rivelata.
0: Non c'è mai stato un caso fino adesso.
1: Appunto. Poi il problema è appunto anche economico, perché chiaramente se tu non rilevi l'epidemia, poi c'è la chiusura delle frontiere, si interrompono gli scambi commerciali, si bloccano i trasporti, cioè c'è un problema anche che va molto oltre al discorso della pandemia, anche perché poi se mancano gli aiuti internazionali, poi non puoi neanche formare il personale, attrezzare i laboratori, trasportare i campioni, fare i test, e i test sono importanti perché poi ti rendi conto anche dell'estensione del virus. E quello che dicevi te è proprio un caso esemplare, perché in Kenya Trump vuole esternalizzare la cura dell'Ebola per gli americani che entrano in contatto potenziale con il virus in Kenya, in particolare a Nanyuki, che è un posto dove c'è anche un aeroporto militare. I kenioti praticamente questa storia l'hanno saputa dal Wall Street Journal il 26 maggio, perché Ruto, il presidente, non ne aveva neanche parlato, e chiaramente insomma c'è stato un moto di protesta. Diciamo che nelle prime manifestazioni sono morti due manifestanti, ieri mi sembra ne è morto un altro,
0: sì, ieri, infatti.
1: Si è colpito proprio dagli armi da fuoco della polizia.
0: Sì, colpito alla testa.
1: Alla testa, infatti. Anche uno dei manifestanti morto nelle prime manifestazioni non stava neanche partecipando alla manifestazione. Però insomma, questa diciamo che questo comportamento, questa procedura contrasta con il consueto rimpatrio che invece gli americani utilizzano nel caso di problemi di salute contratti all'estero. E la fuga di notizie ha creato questa situazione. L'amministrazione americana ha inviato 30 operatori sanitari e 50 posti letto ospedalieri, e chiaramente attraverso aerei militari, cioè il fatto che questo centro sia a Laikipia, 190 km a nord di Nairobi, non a caso vicino a una base militare, ha fatto anche pensare qualcuno che questo potrebbe essere un primo passaggio per una installazione di una presenza militare più articolata degli Stati Uniti in Kenya, perché non è la prima volta che succede. Quando gli aiuti sanitari o delle organizzazioni non governative, quando c'era l'USAID, passavano, erano le premesse per poi una presenza militare. È successo nelle Filippine, è successo in Somalia, c'è stato anche un ricorso comunque da parte della Corte Suprema keniota, che praticamente ha di fatto vietato al governo di costruire questa struttura, e anzi ha richiesto esplicitamente che si fosse data notizia della trattativa che c'era stata, delle condizioni, anche perché poi si è saputo che gli Stati Uniti contribuiranno con 13 milioni e mezzo di dollari alle spese di prevenzione del Kenya. Quindi
0: però insomma è sempre giusto per aggiungere cose, però sembrerebbe proprio rispetto a questa decisione dell'alta corte non rispettata, perché la BBC ha mandato in onda delle immagini satellitari in cui si vedono che invece i lavori di costruzione stanno proseguendo nel frattempo.
1: Sì, è stata totalmente ignorata, cioè non l'hanno neanche preso in considerazione gli americani, e hanno, nonostante i tribunali kenyoti abbiano vietato ufficialmente allo Stato di creare o gestire qualsiasi struttura di quarantena, isolamento o trattamento correlata all'Ebola, testualmente, Washington ha continuato tranquillamente a spostare, sono arrivati due aerei militari che sono atterrati la settimana scorsa alla Laikipia per costruire questi 50 posti letto. Certo, poi il presidente Ruto è in difficoltà, lui sostiene che il progetto, e poi Ruto ha parlato solamente lunedì 1 giugno, cioè ha parlato dopo che c'erano state le manifestazioni, dopo che il Wall Street Journal aveva parlato di questa storia, e ha assicurato che l'obiettivo della struttura è quello di rafforzare il sistema di risposta all'emergenza del paese, che il centro sarà aperto anche ai cittadini kenioti. Ma insomma, sono queste delle rassicurazioni che lasciano sostanzialmente il tempo che trovano. E quindi la situazione, i kenioti giustamente non solo impauriti chiaramente dal rischio potenziale che delle persone infette di Ebola possono stare in questo territorio, a 190 km a nord di Nairobi, ma anche indignati per le modalità con cui si è svolta tutta questa faccenda, insomma.
0: E sicuramente insomma una sorta di preoccupazione a cui non c'è una risposta, visto che poi anche da un punto di vista delle strutture keniote, come dicevi te, in virtù non solo di un abbassamento ma anche da una crisi economica, se non a caso ci sono i medici che da domani entreranno in sciopero, anche se hanno garantito che i pazienti fragili saranno comunque curati, stanno protestando perché alcune delle loro richieste, non solo da un punto di vista salariale ma anche penso insomma infrastrutture organizzative, non c'è stata risposta, insomma, quindi
1: assolutamente, anche perché poi è vero che l'Africa non può dipendere sempre dagli aiuti di Washington, Bruxelles, Ginevra per finanziare la sicurezza sanitaria, però deve costruire dei sistemi sanitari più solidi, meglio finanziati, ma chiaramente se tu poi tagli finanziamenti internazionali quando ancora insomma siamo in una fase in cui questi sistemi sanitari non sono consolidati, provochi una situazione inevitabile, drammatica, quindi anche voluta per certi versi.
0: Invece, parlando sempre di Africa, ci spostiamo nel Corno d'Africa, in particolare parliamo di Somalia e poi di Etiopia, perché che cosa, cioè, sicuramente è molto tempo diciamo che non ne parliamo, anche se insomma la situazione è sotto gli occhi un po' di tutti, no? Rispetto agli attacchi dell'ultimo periodo sia in Somalia, quindi della gravità della situazione.
1: Eh sì, in Somalia si è tornati un po' indietro, cioè, nel senso, la notte, cioè, la notte per il 3-4 giugno a Mogadiscio sono scoppiati degli scontri tra le forze governative somali e i gruppi di opposizione. Si sono visti video in cui appunto si vedono l'assalto alle formazioni dell'ex primo ministro e del presidente. E queste, chiaramente questi scontri sono la conseguenza di un clima di forte tensione politica, perché a marzo scorso il Parlamento aveva approvato una riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto, che non esisteva prima in Somalia. Cioè, il presidente veniva eletto da una sorta di Parlamento che era però nominato dai clan che sostanzialmente sono la struttura della società somala, e quindi a marzo il Parlamento ha approvato questa riforma costituzionale che aveva introdotto il suffragio universale diretto e aveva esteso il mandato del presidente da 4 a 5 anni. Invece l'opposizione si è inalberata, diciamo così, perché vedeva in questo tentativo un tentativo di rimanere al potere per ancora un po' più tempo, e quindi gli scontri sono iniziati tra le forze di sicurezza fedeli al presidente e le milizie di opposizione che erano contrarie a questa proroga del mandato presidenziale, come successe nell'aprile del 2021, quando il mandato dell'allora presidente Farmajò, che era scaduto a febbraio, è stato prorogato illegalmente di 2 anni dal Parlamento. E la Somalia è entrata con questa riforma in quello che il governo definisce un periodo di transizione verso un sistema democratico basato sui principi del suffragio universale. Ma tutto questo è avvenuto dopo giorni di incontri infruttuosi tra il presidente, che si chiama Hassan Sheikh Mahmud, e l'opposizione, ma anche il mandato dei parlamentari, che in teoria dovrebbero essere responsabili dell'elezione del capo dello Stato, era scaduto a marzo, quindi aveva lasciato in maniera incerta la possibilità di elezioni. Il governo sperava di indire adesso a giugno questa elezione a suffragio universale, però il paese è ancora frammentato, instabile. Considerate che il governo da 20 anni lotta contro l'insurrezione degli Al-Shabaab, il gruppo islamista che è legato al Qaeda, e non ha neanche la propria autorità al di fuori della capitale di Mogadiscio. Quindi, insomma, immaginare di fare delle elezioni a suffragio universale complesso. E il presidente veniva eletto appunto dai membri del Parlamento in maniera indiretta. Questi membri del Parlamento erano scelti dai delegati nominati dai clan e dai sottoclan, e poi chiaramente le alleanze di questi clan e anche le rivalità strutturavano la vita politica somala, se sono accorti bene gli americani quando fecero l'Estorop. La Somalia ha tenuto le prime elezioni a suffragio universale diretto nel 69 addirittura, quando gli elettori di Mogadiscio elessero i loro rappresentanti locali. Però questo metodo di voto praticamente sembra irrealizzabile, anche perché appunto la Somalia fatica a riprendersi da decenni di caos, non hanno un governo centrale dalla caduta del dittatore Sabarre del 1991, Sabarre grande amico dell'Italia peraltro. Il capo dello Stato è contestato da alcuni potenti stati federati, e quindi insomma si teme che questa nuova crisi possa far precipitare la Somalia verso una spirale di violenza a cui non è nuova peraltro, ed è una crisi proprio palese. E ci sono dei mediatori tradizionali, cioè i potenti capi dei clan, che cercano in qualche maniera, insomma, una negoziazione per fermare i combattimenti, questi combattimenti, questi scontri sono il risultato di una totale assenza di compromesso, perché le istituzioni statali in Somalia faticano a imporsi come degli attori neutrali, diciamo che non esistono proprio. L'esercito regolare risente delle affiliazioni claniche, e chiaramente la mossa del presidente Mahmoud ha accentuato ulteriormente questa linea di frattura. Però la contraddizione è che mentre a Mogadiscio si spara, la classe dirigente si spara per i suoi giochi di potere, il quadro sociale della Somalia è drammatico. Secondo le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie, la crisi climatica e l'instabilità cronica stanno piegando la popolazione. Si parla di 6 milioni di persone che soffrono insicurezza alimentare acuta e quasi 2 milioni di bambini che necessitano di cure immediate. Quindi, oltretutto, questa è una profonda crisi interna che contrasta anche con la rilevanza, l'importanza geopolitica che la Somalia ha assunto nello scacchiere internazionale, perché si affaccia sul Golfo di Aden, rotte commerciali che conducono al Mar Rosso, quindi molto importante. Per non parlare poi del ruolo del Somalia, non so se abbiamo anche il tempo.
0: Sì, che l'avevamo.
1: Parole.
0: Sì, sì, che è ovviamente riconosciuto immediatamente dallo Stato di Israele già da
1: certo.
0: Che era dicembre, insomma, già.
1: A dicembre, sì, perché poi il Somaliland è uno Stato de facto, diciamo, cioè nei 30 anni di autogoverno Hargeisa, che è la capitale, ha conseguito anche un livello elevato di stabilità politica, di sicurezza interna, insomma, ha sviluppato delle istituzioni proprie, però non è riconosciuto da nessuno, mentre invece adesso, proprio a causa, insomma, della sua rilevanza dal punto di vista geopolitico, comincia ad essere corteggiato, diciamo così, perché cioè, il controllo di 850 km di costa è in prossimità dello stretto di Bab el Mandeb e di un hub logistico come Djibouti rende questo Somaliland un attore estremamente
0: appetibile. Certo.
1: Poi c'è il porto di Berbera gestito dall'Emiratina di P-World, comincia ad essere importante anche l'Etiopia, insomma, ha bussato a quella porta perché poi lo sbocco al mare, insomma.
0: Infatti, però da noi si parla di Somalia e non si parla di questo, però insomma su alcuni giornali in questi giorni, gli ultimi giorni, tutta la polemica dell'espulsione dell'arbitro somalo escluso Artan dai mondiali che gli Stati Uniti hanno dichiarato legato a organizzazioni terroristiche, che però insomma ritorna, quindi è stato escluso, è tornato in patria come un eroe, si parla molto di questo, insomma.
1: Beh, poi considera che questo è un effetto delle politiche discriminatorie che Trump porta avanti contro la comunità somala, perché quello che quando ha mandato l'AIS a Minneapolis, no, se non ricordo male, era perché lì c'era una comunità somala molto forte, e lui sta porta avanti nella sua ottica suprematista e razzista una politica confronti della comunità somala.
0: Certo, coprendosi col tema sempre dell'appartenenza a organizzazioni terroristiche, però giusto.
1: Ma
0: per
1: quello sarà appartenuto a un clan, fa parte di un clan, ma insomma non mi sembra proprio.
0: No, infatti ha detto non mi scoraggio, ci riproverò nel 2030.
1: E invece, la prossima amministrazione.
0: Però ecco, mi faceva un po' ridere rispetto a tutto quello che sta succedendo,
1: certo.
0: E mettere l'attenzione su, poi figura, giustamente fa parte anche quella di una strategia insomma estremamente razzista messa in atto,
1: sì,
0: nelle ultime politiche statunitensi, trampiane in maniera particolare. Invece torniamo sempre a un altro paese dell'area, come dicevi, accendevi prima, l'Etiopia al voto se non erro il 1 giugno, era?
1: Sì, sì. Il 1 giugno.
0: In cui era abbastanza scontata, no, la conferma di Abiy, però insomma tra una serie di conflitti, ma anche Abiy è l'attuale premier, no, Ahmed Abiy, però insomma ci sono una serie di conflitti armati in atto, tensioni regionali, preoccupazioni anche rispetto diciamo alle libertà, come la libertà di stampa o la possibilità di una campagna elettorale libera.
1: Non c'è stata sostanzialmente, perché considera che la Camera bassa del Parlamento, i risultati ancora effettivi, definitivi ancora non ci sono, però già prima il Partito della Prosperità di Abiy Ahmed controllava il 96% dei seggi. Praticamente in questa elezione c'è l'esclusione del Tigray, perché continua il conflitto armato, e soprattutto l'opposizione è estremamente frammentata, quindi già l'esclusione del Tigray e l'opposizione frammentata gettano dei dubbi sulla credibilità del voto. Sono andati al voto in teoria 50 milioni di elettori, però poi la questione se effettivamente qual è l'affluenza, è solamente questo il dubbio, perché ci sono molti interrogativi sulla credibilità di queste elezioni. E il partito della prosperità di Ahmed si presenta come il favorito assoluto, perché il partito controlla già il governo federale e tutte le amministrazioni regionali, a eccezione del Tigray, e i partiti di opposizione sono divisi, indeboliti dagli arresti e dalla repressione, dalla pressione da parte delle forze di sicurezza, e poi sono presentati in maniera disomogenea sul territorio nazionale. E l'indicatore chiave del successo elettorale sarà la partecipazione, dato che la storia elettorale etiope in realtà poi offre pochi precedenti di trasferimenti pacifici del potere, anche se poi sicuramente questo non sarà il caso, considerando che le prime elezioni multipartiti che erano fatte nel 1995 e chiunque era al potere ha sempre ottenuto delle vittorie schiaccianti, cioè nessun partito d'opposizione è mai salito al potere attraverso le urne. E diciamo che Ahmed ha provato ad avere un approccio un po' più inclusivo, ha nominato ex figure dell'opposizione a incarichi di governo, però l'affluenza alle urne potrebbe dipendere meno dalle riforme istituzionali che dalla percezione dei cittadini di una reale competizione politica, perché quello che rimarrà importante da seguire sarà il voto di Addis Abeba, perché sarà un indicatore importante, perché la capitale, che è una capitale diciamo di venire multietnica, è sempre stata storicamente un centro di dissenso politico e di attivismo dell'opposizione, anche se adesso c'è una sindaca legata al Partito della Prosperità che sta peraltro facendo tutta una serie di progetti di gentrificazione di questa enorme metropoli. Poi l'assenza delle votazioni nel Tigray è il sintomo di un'evidente frattura politica, perché di fatto la Commissione elettorale ha confermato che non si voterà nelle 38, sono poche, circoscrizioni della regione, proprio a causa dei problemi di sicurezza. I tre partiti del Tigray, che poi fra i quali ce n'era uno che aveva sempre governato l'Etiopia prima di Ahmed, si sono ritirati dalla competizione, e quindi questo dimostra che è incompleto il processo di risoluzione politica del conflitto. E sono passati quasi 4 anni dalla firma dell'accordo di pace di Pretoria, che aveva interrotto momentaneamente la guerra fra il governo federale e il fronte di liberazione del popolo Tigray. E il Tigray è diventato un banco di prova più ampio delle capacità del governo federale di ripristinare una normalità politica dopo il conflitto. È vero che l'accordo di pace ha posto fine ai combattimenti, però rimangono un sacco di controversie sul disarmo, sul controllo territoriale, su chi dovrà governare il Tigray, e chiaramente l'impossibilità di tenere le elezioni in questa regione, che è molto importante, mina anche quella che sarà la certa affermazione del partito del presidente. E poi sono state rinviate le elezioni anche in 8 circoscrizioni della regione Amara, a causa anche lì sì. dell'instabilità legata al conflitto fra le forze federali di Addis Abeba e le milizie Fano.
0: Sì.
1: E quindi ci sono altre circoscrizioni importanti come Gondar, Ambasel, Le Gadamot, dove non si voterà. E quindi chiaramente
0: e anche in vaste aree insomma dell'Oromia, che è una anche quella delle regioni più popolose dell'Etiopia, ci sono problemi, diciamo, ci sono stati e ci sono problemi di sicurezza,
1: e lì c'è,
0: no?
1: L'esercito di liberazione Oromo che sta ostacolando la campagna elettorale. Consideriamo che Ahmed è Oromo e lui viene da quel popolo, da questa opposizione, poi diciamo lì ha fatto un po' un cambio, diciamo così, di prospettiva, però invece di Bessone Roma ha continuato a fare la guerriglia. Poi ci sono situazioni nella regione di Benishangul Gumuz, che sta vicino al Sudan, insomma. Poi la registrazione di alcuni di elettori è stata anche sospesa. E quindi è chiaro che sarà è un'elezione peraltro segnata anche dal fatto che molti partiti non hanno potuto svolgere liberamente la campagna elettorale al di fuori dei principali centri urbani. c'è stato l'arresto dei giornalisti, di figure dell'opposizione. Chiaramente questo comporta che saranno delle elezioni formali, mentre sul piano economico Ahmed continua a rivendicare questa trasformazione del paese, cioè il PIL continua ad essere un PIL di crescita molto alto, dei più elevati dell'Africa, però gli effetti della guerra nel Tigray,
0: anche perché è fortemente sostenuto da un accordo col Fondo Monetario Internazionale,
1: certo. Eh sì.

0: iniziato il dialogo, anzi tutt'altro, c'è una vera e propria guerra in corso, che i cui strassi, nonostante la pace di Pretoria, continuano con il Tigray e con i movimenti Amara, le milizie Fano, il movimento di liberazione dell'Oromo e con la presenza di truppe eritree nel territorio.
1: E per non parlare pure dei problemi con l'Eritrea, ci entreremo. E su questo penso che possiamo concludere questo sguardo, magari ci torneremo, approfondiremo in altri momenti, se vedremo anche i risultati che escono, perché come dicevi te, fino adesso insomma non mi sembra che ci sia dei risultati ufficiali.
0: Ci metteranno un po' di tempo, sarà giusto da vedere l'affluenza e forse i risultati di Addis Abeba per avere un'idea di quello che può succedere.

0: Redazionali di quest'oggi e lo facciamo con un aggiornamento con la rete queer transfemminista e decoloniale che in questi giorni sta attraversando il Mediterraneo a bordo di una barca Intilac Plus, e costruendo appunto tappe dopo tappe, assemblee, proiezioni, incontri e momenti di incontro politico e culturale. Il viaggio che si svolge da qualche settimana sotto lo slogan No Pride in Genocide e mette al centro la solidarietà con la Palestina, il rifiuto del pinkwashing e di ogni strumentalizzazione delle soggettività LGBTQI+, per giustificare l'occupazione, guerra e colonialismo. Attraverso appunto diversi contesti, porti, territori, questa rete prova a costruire connessioni tra le lotte queer e transfemministe, le mobilitazioni antirazziste e decoloniali e le reti di solidarietà internazionale, immaginando il Mediterraneo come uno spazio di incontro, di resistenza e di rioccupazione, di alleanza tra movimenti che si oppongono alle frontiere, alla violenza istituzionale e alle molteplici forme di oppressione che attraversano il presente. Abbiamo in collegamento per fare un aggiornamento, perché l'abbiamo sentiti anche sabato scorso qui sempre negli studi di Radio Onda Rossa, e abbiamo adesso in collegamento direttamente dalla barca. State navigando? Mi sbaglio?
1: Ciao, buongiorno a tutti. In questo momento siamo ferme nel porto di Crotone perché abbiamo un altro pezzetto di iniziativa oggi qui in città. Abbiamo già incontrato l'associazione Sabir ed altre realtà locali ieri sera con una prima proiezione, ne faremo un'altra oggi qui per poi andare a Taranto.
0: Benissimo. E in questi giorni avete partecipato a diverse iniziative, dalla Pride alle

0: E a Messina, confrontandovi con realtà come collettivi di Noponte, non una di meno, e altre soggettività attive nel territorio. E in questi contesti avete scelto di portare al centro la questione appunto palestinese e quanto sta accadendo a Gaza, mettendo in relazione la violenza coloniale, la detenzione, le pratiche repressive con le forme di controllo e di violenza che colpiscono i corpi queer e le soggettività marginalizzate. E durante questi incontri avete dato spazio anche al tema della violenza nei confronti anche di altre soggettività come le sex worker, attraverso la lettura di un comunicato che abbiamo letto anche in radio, e una riflessione più ampia sulle politiche di esclusione e criminalizzazione. Ti va di raccontarci quali sono state le riflessioni emerse da questi momenti di confronto, quali connessioni avete cercato di costruire tra le lotte transfemministe, queer e la solidarietà con la Palestina? E aggiungerei, così da avere un quadro completo, e qual è per voi appunto anche il senso politico di approfondimento all'interno del percorso di Intilac Plus?
1: Sì, noi abbiamo portato innanzitutto, noi diciamo portiamo con noi la voce di Wassim, con il quale è nata questa iniziativa in Silac. Avevamo spiegato anche il senso, il significato in arabo della parola Silac, cioè quel momento in cui diciamo la passività di un'oppressione come quella profonda di un genocidio si trasforma in un'azione di liberazione e di lotta. Portiamo in giro la sua voce e questo approccio, questo sguardo diciamo sulla questione palestinese, lo abbiamo fatto nel Pride delle Orie, che era la sua seconda edizione. C'è stato un riscontro molto bello da parte delle organizzazioni che ci hanno invitato diciamo a partecipare, perché è un angolo diciamo di approcciare la questione palestinese che è poco conosciuto, soprattutto farlo con una persona queer di Gaza è molto importante, perché è una testimonianza diretta di come poi Israele abusa delle soggettività queer per creare dividere le comunità e anche ottenere informazioni e trasformare le persone queer in collaborazionisti. L'abbiamo anche fatto con tante altre lotte, perché cerchiamo di portare un approccio decoloniale nel senso ampio del termine, decolonizzare i territori. Tu hai citato diciamo il Comitato Uno Ponte, che ci ha accolto a Messina insieme a tante altre realtà. Decolonizzare la Palestina, decolonizzare questo Mediterraneo che ormai è territorio di violenza, e noi ci sentiamo parte di questo grande movimento che da un anno e mezzo a questa parte sta trasformando il mare in uno spazio politico da occupare con i nostri corpi. Questa iniziativa si inserisce diciamo in questo flusso, in questo insieme di iniziative. Ci sono altre barche che stanno facendo altre azioni anche di boicottaggio dei porti e della catena di approvvigionamento della guerra, alla quale anche noi, azioni alle quali anche noi vorremmo unirci nelle prossime settimane. Io prima magari di andare avanti vorrei lasciare la parola a Wassim, che è qui con me, per una breve diciamo sua valutazione di questa esperienza e anche per commentare alcuni contenuti che emergono dai cortometraggi che stiamo proiettando in questi giorni, che ricordo essere un evento globale che si svolge nel mese di giugno come boicottaggio culturale del Pride che in questi giorni si sta tenendo in Israele. Qui lascerei due battute a lui, che parla in inglese e io cerco di tradurlo al meglio.
0: Grazie.
2: Thank you and good morning, everybody. While we were just in our tour around the Mediterranean, while the then state continued its diplomatic and military offensive, recent weeks have exposed what Pride truly means within the Israeli project. We are witness to a glaring event. On one hand, the systematic humiliation of freedom flotilla activists on their way to Gaza. On the other hand, Netanyahu explicit announced to extend Israel military control over more than 17 of the Gaza Strip.
1: Noi siamo nel mezzo di questo tour proprio nei giorni in cui Israele sta mostrando la sua faccia più violenta. Abbiamo visto in diretta, diciamo, globale, come ha trattato gli attivisti della flottiglia che erano diretti a Gaza per bloccare, per rompere il blocco navale, e allo stesso tempo come Israele sta occupando il 60% della striscia di Gaza, cioè ovvero quella linea gialla, dove tra l'altro oltre a questa linea gialla si trova il villaggio da cui proviene Wassim.
2: We refuse to let our identity be exploited to normalize this crime while they organize celebration on the ruins and the genocide of Gaza and the people in Gaza. We will keep raising our voice together to shout there is no pride in the in genocide.
1: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre identità qui vengano sfruttate e normalizzate per giustificare questi crimini, mentre si fanno queste celebrazioni del Pride continua, queste celebrazioni avvengono sulle rovine di Gaza, e quindi noi continueremo ad alzare la nostra voce insieme gridando che non c'è Pride nel genocidio.
2: The entire regional tour has been a powerful opportunity for us to evaluate our journey, reflect on our practices of resistance and the way our queer struggle direct into the Palestinian struggle. That is why Intellect is moving forward, bringing this reflection to the streets.
1: Il nostro tour nel Mediterraneo è stata una forte opportunità riflettere sulle nostre pratiche di resistenza e sulle ondate di lotta delle persone, dei movimenti queer in relazione alla lotta palestinese. È per questo che Intilak andrà avanti portando queste riflessioni anche nelle strade che incontreremo.
2: At every single stop of the journey we were opening up a crucial conversation about pinkwashing. We are exposing how states use a progressive, queer-friendly way to mask state violation and occupation. We are talking about the seeking, weaponizing, and exploitation of a queer and trans people, both the targeting of vulnerable life in Gaza, the political manipulation of our community right here in Europe.
1: In ogni fermata di questo viaggio stiamo aprendo conversazioni fondamentali contro il pinkwashing. Stiamo esponendo come lo Stato di Israele utilizza una facciata queer friendly per mascherare la violenza e l'occupazione. Stiamo parlando di come le nostre soggettività vengono sfruttate, le soggettività queer e trans vengono sfruttate per rendere le persone vulnerabili in Gaza dei target e manipolare in Europa le nostre comunità.
2: The question goes even deeper. Governments are actively hijacking our narratives and our continent to pinkwash, greenlight their agenda, stealing resources and funding money into building weapons to sustain endless war and genocide. We refuse to let our liberation be used as a marketing tools for murders. Together, we are building alliances that refuse to be blind.
1: Attraverso il pinkwashing si va ancora più a fondo, perché i governi hanno sequestrato attivamente le narrative e i contenuti queer per lavare, diciamo, per ripulire la loro agenda, per continuare a rubare risorse e a canalizzare risorse della costruzione delle armi per sostenere la guerra senza fine e il genocidio. Noi ci rifiutiamo di lasciare i nostri corpi essere utilizzati per operazioni di marketing e di morte. E insieme stiamo costruendo alleanze che rifiutano di chiudere gli occhi.
2: Looking back to our stop along this journey, we kicked things off in Messina on June 5 and 6. Moving through Sinkfonti, I think, on the 8th of the month, continue to Locri on the 9th, and Croton on the 10th, where we are now, actually. Up next, we are hitting Taranto on the 12th of June, before wrapping up this powerful road trip in Brindisi, on the 13th. This momentum is building, Join us and be part of Entelag Plus.
1: Ha ricopitolato le nostre tappe, siamo partiti dal Pride delle Olie, poi ci siamo spostati a Messina il 5 giugno, poi a Cinque Frondi nella Locri dell'8 giugno, poi a Locri, poi ora in questo momento ci troviamo a Crotone, proseguiremo verso Taranto per terminare questo primo tour, diciamo, di Intilac a Brindisi il 14 giugno. E Wassim invita tutti quanti ad raggiungerci e ad unirsi a noi.
0: Grazie mille per questo aggiornamento e grazie mille per aver parlato di nuovo di pinkwashing direttamente da una persona coinvolta proprio in questa dinamica. Per pinkwashing lo ripeto semplicemente per darvi un po' di contesto: è una strategia politica attraverso cui le istituzioni e organizzazioni promuovono la propria immagine come inclusiva e rispettosa delle persone LGBT+, ma la utilizzano proprio questa rappresentazione per distogliere le attenzioni dalla discriminazione, dalla violenza, dalla guerra e dalla violazione proprio dei diritti umani. E questo è grazie ancora a voi e vi seguiremo. Continuiamo a seguirvi e vi auguro una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Thank you. Have a nice day.
0: Thank you.

0: informazioni su quello che sta accadendo, e la cosa ha riscosso anche grande attenzione a livello internazionale, per fortuna. Quindi diciamo un pochino il quadro di quello che è successo penso che sia già abbastanza chiaro. Appunto, come hai detto tu, si è scoperto di un progetto di investimento, tra l'altro, cosa che va sempre ribadita, stiamo parlando di un investimento enorme dal punto di vista finanziario, perché si parla di 1,6 miliardi per l'isola di Sasan, appunto l'isola così tra virgolette scoperta da Ivanka Trump, che è una piccola isola davanti alle coste di Valona, che è disabitata, è stata per lungo tempo una base militare durante la dittatura, e un investimento si stima di 4 miliardi di dollari per la parte della laguna. Quindi stiamo parlando in totale di 5 miliardi di dollari, è tantissimo, cioè se consideriamo diciamo la grandezza economica dell'Albania, stiamo parlando veramente di tanti soldi. Quindi questo va sempre, secondo me, tenuto presente, perché è un dato importante. A volte sui numeri non ci si sofferma più di tanto, e quello che insomma è accaduto è che a un certo punto sono partite delle recinzioni, delle reti, dei bulldozer in questa zona della laguna di Narta, e subito soprattutto le associazioni ambientaliste che seguono quel territorio, come PNEA, si sono accorte di quello che stava accadendo, hanno dato l'allarme e sono iniziate un po' di proteste proprio degli abitanti locali. E poi diciamo la scintilla è partita da Zvernez, da Narta, da Pishporo Nart, da tutte quelle zone lì. Parliamo del nord di Valona, quindi una zona lagunare molto bella, che è parco naturale protetto. E da lì poi ci sono state le violenze, le brutalità anche di alcune guardie private che erano state poste lì a tenere le posizioni su quelle recinzioni. La cosa poi è diventata virale, ha acquisito molta risonanza e sono partite le manifestazioni a Tirana. Ieri è stato l'undicesimo giorno di cortei enormi, comunque per le dimensioni appunto della città, a Tirana. E 11 giorni di corteo consecutivo è qualcosa che non solo è abbastanza peculiare per l'Albania, diciamo così, post transizione, però è peculiare pure un po' in generale, insomma. Certo. 11 giorni in piazza, una piazza che tiene per 11 giorni consecutivi, comincia a essere qualcosa di molto potente. E come contestualizzare un po' quello che sta succedendo? Intanto non so se vi può essere interessante capire un attimo come sta reagendo il governo, perché proprio molto brevemente, perché questa secondo me è una cosa interessante, nel senso che Rama ha vinto le elezioni nel maggio 2025 ed è stato confermato per il suo quarto mandato consecutivo, quindi diciamo è un premier molto tronfio, molto sicuro di essere saldo al nella sua poltrona, soprattutto perché fino ad oggi non c'è stata una vera e propria opposizione credibile in Albania. L'unica opposizione politica che c'era era quella del Partito Democratico, che in Albania è il partito di destra, guidato da Sali Berisha, che però è un leader logoro, è un uomo di oltre 80 anni, è stato protagonista della politica albanese per 30 anni, è un leader che ha una sua fetta di più di seguaci che di elettori veri e propri, che però non costituisce una vera e propria alternativa a Rama. Quindi fino adesso Rama ha potuto governare in questi ultimi 13-14 anni al potere con un certo margine anche di libertà, perché si è presentato come un leader forte che porta l'Albania sui tavoli internazionali, che ha ricreato diciamo un'immagine del paese che ha attirato gli investitori. Tutta questa narrazione intorno al suo potere ha fatto sì che lui potesse effettivamente gestire politicamente il paese con una certa dose di libertà. L'abbiamo visto anche con l'accordo con Meloni, appunto la partecipazione, anche se solo formale, al Board of Peace di Gaza. Insomma, ha fatto delle scelte anche un po', diciamo, quantomeno discutibili, sempre con la tranquillità di sapere che comunque non c'era una vera opposizione che potesse mettere in pericolo il suo potere. Rama però comunque ultimamente non dorme sonni tranquilli, e anche prima della protesta, perché comunque l'autorità anticorruzione albanese, che è un'autorità indipendente che è stata creata con le pressioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, sta indagando sempre di più intorno al suo cerchio più ristretto, perché il suo delfino, ex sindaco di Tirana, Erion Veliai, è attualmente in carcere, la vice premier Belinda Baluku ha dovuto dare le dimissioni perché è indagata con delle accuse pesantissime di corruzione. Sono tutte persone molto molto vicine al premier, e quindi rama un po' la pressione anche dell'Unione Europea, visto che l'Albania sta completando il processo di adesione, in questo periodo l'ha sentita, motivo per cui ha anche un po' ammiccato agli Stati Uniti con questa storia del Board of Peace di Gaza. Anche, non so se avete notato, ultimamente l'Albania ha dichiarato subito dopo gli Stati Uniti, anche lei ha dichiarato l'Iran come stato sponsor del terrorismo, altra presa di posizione un po' fuori dalle righe, che altri paesi europei non hanno fatto e che invece l'Albania ha fatto allineandosi con l'amministrazione americana. Quindi Rama sta un po' stretto nella sua posizione e cerca da tempo di giocare un po' su più tavoli, sia per mantenere il suo potere che per raggiungere poi questo obiettivo dell'adesione all'Unione Europea. E in questo momento questa ondata di proteste, che tra l'altro sono proteste che stanno riscuotendo un grande consenso a livello internazionale, questo danno di immagine per Rama è pesantissimo, perché lui ha giocato tutto il suo potere su questa cosa di dare un'immagine di sé come leader moderno, come leader capace, come leader del futuro, e quindi questa grande attenzione su queste proteste. Sono proteste pacifiche, sono proteste sono proteste composte soprattutto da una composizione giovanile, abbiamo visto, sono proteste dotate di una grandissima forza di immaginario, no? Non soltanto i fenicotteri, i flamingo, appunto è stata chiamata la rivoluzione dei flamingo, che sono uno degli animali che trovano spazio nella laguna di Narta, ma anche tantissimi cartelli, tantissimi slogan, abbiamo visto i manifestanti che comunque alla fine della manifestazione ripuliscono le strade, tantissimi giovani, tantissimi bambini in corteo. C'è una protesta pulita, una protesta bella quasi, no? Perdonatemi il termine, che però per Rama, che invece è sempre stato abituato alle proteste di Salih Berisha e dei suoi seguaci, che andavano sotto il Parlamento semplicemente a fare casino e che lui liquidava come i soliti fanatici, questa protesta qui, che paradossalmente è più europea di Rama, è una protesta che a lui lo mette in grossa difficoltà, e lo sta dimostrando perché sta dicendo delle cose assurde negli ultimi giorni. Ha incolpato prima la Grecia, che avrebbe sobillato i manifestanti perché è una competitor del turismo nel Mediterraneo, adesso poi ha incolpato l'Iran perché saremmo dentro una guerra ibrida in cui l'Iran sta cercando di attaccare l'Albania attraverso i media, poi ha accusato le influencer albanesi in bikini, dando prova, ma non che ne avessimo bisogno, di un livello di becero sessismo è veramente impressionante. E quindi ha detto ai manifestanti che stanno spaventando il turismo, e subito è nata come controrisposta la creazione di un luogo turistico che sarebbe la protesta contro la laguna, e con tutti i turisti che stanno mettendo 5 stelle, stanno facendo le recensioni a 5 stelle per la protesta. Quindi sono nate anche delle risposte abbastanza creative a questo nervosismo assolutamente fuori controllo di Rama, che le sta provando tutte per cercare di smontare la forza narrativa anche di quello che sta accadendo, oltre che la forza politica, che pure è tanta. E non so se mi posso continuare.
1: Assolutamente. Okay. Questo è il quadro politico. Poi qui si vanno un po' a intersecare i temi che la contestazione porta avanti, come appunto quello che avevi detto tu sulla privatizzazione dei beni comuni, sulla speculazione immobiliare, sulla progressiva riduzione delle tutele ambientali. Quindi queste sono, diciamo,
0: e poi c'è infatti la piazza, perché questa piazza è una piazza, a prescindere dalla narrativa che può dare fastidio a Rama e dall'estetica, è una piazza in realtà politicamente molto potente, anche se va detto non è una piazza che ha una collocazione politica facile da individuare. Diciamo che va detto e va fatto presente, secondo me, magari che a chi magari può vedere da fuori, che questa è una piazza composita e dentro ci sono varie forze, ci sono varie sensibilità politiche, ci sono anche tantissime persone che non hanno magari una connotazione politica molto definita. Ci sono poi anche tantissimi gruppi, associazioni, attivisti, collettivi, ognuno con il suo profilo. È una piazza dove ci sono gruppi di sinistra, è una piazza dove ci sono gruppi ambientalisti, è una piazza dove ci sono alcuni gruppi nazionalisti, è una piazza dove ci sono anche dei liberali che fanno magari un discorso su, appunto, sui diritti individuali, sulla democrazia. Cioè ognuno declina questa piazza in una maniera, dando l'accento a una cosa diversa. Magari se gli ambientalisti, appunto, accentuano più l'elemento della tutela dell'ambiente, i gruppi che ci sono magari più progressisti, più di sinistra, invece accentuano il fatto che questi sono ultra ricchi, che si stanno comprando la natura, che si stanno comprando il territorio naturale. Ricordiamoci che nella laguna di Narta, in questo spazio, appunto, con questo ecosistema pazzesco e molto sensibile, questo me l'ha detto un abitante di là con cui ho parlato un po' di giorni fa al telefono, è un insegnante in pensione. Lei mi ha detto: qua già c'è il turismo, perché qua sia noi abitanti storici che i turisti vengono, cioè è segnato come parco naturale, dice, qua viene gente da tutto il mondo, arrivano, parcheggiano le macchine dove è possibile, si fanno il pezzo a piedi, ci sono alcune spiagge libere, anzi sono quasi tutte spiagge libere ed accessibili, si mettono lì, si fanno la giornata di spiaggia, poi c'è il monastero, poi vanno magari a fare il bird watching sulla laguna. Lei dice, questo c'è già il turismo, dice, quello che sta per accadere è la chiusura dell'accesso alle persone di questo posto, che io l'ho trovata una prospettiva molto interessante, perché questo è uno dei temi, non è semplicemente il tema del turismo sì e del turismo no. Molte delle persone che sono in piazza oggi in Albania sono favorevoli al turismo. L'Albania, diciamo, è un paese molto pragmatico da questo punto di vista, perché sa di avere delle difficoltà dal punto di vista sul mercato internazionale, no? E il turismo è sicuramente una risorsa per il paese, molte persone, diciamo, hanno questa attitudine e questa prospettiva. Il problema è che questa cosa è una privatizzazione, è una chiusura totale di quella che è una risorsa naturale protetta, è una risorsa naturale protetta che appartiene agli albanesi. E quindi, diciamo, questa è stata un po' la cosa, perché diciamo che progetti, molte persone infatti si chiedono come mai queste manifestazioni sono adesso, diciamo che progetti di deturpamento del paesaggio, di betonizzazione, cementificazione turistica, e se qualcuno, diciamo, se qualcuna di chi ci ascolta è stato in Albania, ce ne sono tantissimi, non è che questo sarebbe il primo. E questo, diciamo, è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché si tratta di privatizzare un qualcosa che è stato sempre pubblico, che è stato sempre accessibile e che appunto rischia di, invece di essere aperto ai turisti, rischia di essere proprio chiuso sia ai turisti che agli abitanti storici. E in questa piazza ci sono tante sensibilità. E secondo me, soprattutto, è una piazza che parte dall'elemento della tutela ambientale, ma poi del fenicottero, della foca monaca, però poi alla fine da quello che vedo, da quello che leggo e da quello che sento, arriva a un punto diverso, che è un punto che mette un po' in discussione una classe politica intera, ed è per questo che questa piazza fa paura, ed è per questo che, nonostante le differenze interne, questa è una piazza politica e che ha una vocazione politica dirompente, perché non può essere ricondotta semplicemente a una lotta ambientalista, ma arriva a mettere in discussione un sistema di potere che, da quando c'è stata la transizione dal regime, dalla dittatura comunista alla democrazia in Albania, diciamo, l'Albania è un paese che ha sofferto tantissimo la transizione, che ha visto il volto più feroce e più rapace del capitalismo e del narcocapitalismo, e ha subito sulla propria pelle un trentennio di deprivazione della popolazione, di democrazia fittizia e di un livello di estrattivismo rispetto a quelli che erano i beni del paese, molto violento e privo di regole, privo di tutele, privo di diritti. Quindi diciamo che l'Albania, secondo me, ha conosciuto un po' il volto più duro dei regimi del socialismo reale, dei regimi comunisti del secolo scorso, e però ha conosciuto anche il volto più duro del capitalismo in questi 30 anni, appunto dagli anni 90, in cui le ragazze venivano rapite dalle campagne per finire sui marciapiedi delle strade italiane, fino a tutta la crescita delle associazioni del narcotraffico, che adesso non operano più in Albania ma che pesano tantissimo come un'ombra sullo sviluppo del paese, sui poteri, sulla democrazia del paese, a tutto l'investimento immobiliare, alla cementificazione coatta. E diciamo che è un paese che un po' di disillusione l'ha accumulata, di disincanto, no? E questa è, secondo me, l'elemento più dirompente di questa piazza, cioè che è una sorta di rottura di questo disincanto e una riappropriazione di un potere democratico che forse, appunto, nel paese non c'è mai veramente stato, perché poi anche quando è arrivata la democrazia, la mancanza di tutele, la mancanza di strutture economiche, di redistribuzione, ha fatto sì che diventasse in realtà un paradiso per la speculazione immobiliare, e che poi alla popolazione rimanesse in mano ben poco, e quindi diciamo anche lì si è visto che poi la democrazia senza una equità sociale si rivela un fetizzo vuoto. E in questo senso queste piazze mettono un po' in discussione un'intera classe politica, che è la classe politica che ha gestito questi 30 anni dalla transizione a oggi, con una certa linea, con una certa attitudine. Oggi questa piazza, secondo me, si pone proprio in contrasto, sta chiedendo qualcosa di nuovo. Paradossalmente Rama si è sempre posto come un po' l'europeista che avrebbe portato questi poveri barbari albanesi in Occidente. Invece queste proteste stanno mostrando che, come dire, l'Albania è molto più consapevole dei propri diritti, delle proprie rivendicazioni, cioè ha una maturità politica molto più alta di quella della sua classe politica che la dirige. Questo è un po' forse anche quello che sta emergendo.
1: Beh, comunque, appunto, la privatizzazione di fatto, la trasformazione dell'economia ha portato, appunto, che cosa? Un turismo esclusivo, una targetizzazione proprio della popolazione albanese, e a beneficio di cosa? Di spesso, appunto, i benefici sono spesso concentrati in pochi soggetti privati, e a danno ovviamente della distruzione e frammentazione degli habitat protetti, l'impatto, appunto, anche sulle rotte migratorie, tra cui, appunto, i fenicotteri e molte altre specie, l'aumento della pressione antropica su un ecosistema già comunque indebolito dalla costruzione di aeroporti, dell'aeroporto di Valona, che è quello che dicevi all'inizio di questa di questa chiacchiera, e la perdita della biodiversità, ma in particolare c'è una presa di consapevolezza che penso sia quella che sta portando avanti la motivazione di 11 giorni di protesta.
0: Sì, anche economica e sociale, perché comunque immaginiamoci, l'Albania è un paese che adesso di popolazione effettiva forse si aggira sui 2 milioni e qualcosa, 2 milioni e mezzo, insomma i registri sono sempre un po', perché ci sono molte persone che risultano ancora residenti in Albania ma in realtà vivono all'estero. È un paese dissanguato dall'esodo della popolazione, comunque stiamo parlando anche appunto di un paese che ha vissuto questa tragedia qui negli ultimi anni. E adesso 1 milione di questa popolazione quasi vive a Tirana, quindi con una grossa concentrazione nella capitale. Tirana è una città che oramai ha dei prezzi praticamente europei, sì. Dove le persone che ci vivono guadagnano magari 300 euro al mese di pensione. E chiunque sia stato a Tirana e sia andato in un bar, in un supermercato o da qualsiasi altra parte ha visto che Tirana ha dei prezzi altissimi, no? Cioè nel senso, comincia a un certo punto, va bene aspettarsi gli investimenti, va bene voler sviluppare un paese che magari ha avuto bisogno negli anni anche di ricreare delle infrastrutture, di sentirsi un paese anche che potesse ambire, visto che non lo aveva avuto, a questa idea così utopica di sviluppo economico, no? Questa narrazione ha fatto presa per alcuni anni in un paese che appunto questa cosa non era riuscito a viverla, perché c'era stata una dittatura molto, molto pesante per tanti anni, eccetera eccetera. Però a un certo punto le persone prendono consapevolezza della propria situazione, quindi dopo anni in cui modernizziamo, gli investitori, quello e quell'altro, dove le persone si ritrovano comunque a vivere sotto la soglia della povertà, l'altro problema gigantesco dell'Albania è la sanità. Tutto il mondo, tutta l'Europa, dall'Italia ci si va a fare i denti, quello e quell'altro in Albania, perché la sanità privata in Albania è esplosa. Ma perché è esplosa? Perché la sanità pubblica è stata completamente smantellata. La sanità pubblica è un grosso problema di cui anche l'Unione Europea a volte ha fatto ha mosso delle critiche, perché le strutture sono desuete, ci sono file allucinanti, perché tutto è stato orientato a far sviluppare la sanità privata, che è diventata un grosso business locale e internazionale. Chiunque abbia una minima possibilità di farsi mandare qualche soldo da un parente fuori, di trovare un prestito, chiunque abbia la possibilità si rivolge al privato in Albania, quanto per quale se ha un problema di salute, perché il pubblico è in una situazione drammatica. Quindi, come dire, è vero che si parla appunto di turistificazione, di overtourism, di appropriazione di aree protette. Però la cosa è andata oltre, la protesta è andata oltre, per quello è anche una protesta molto ampia, perché poi ognuno ci mette un po' quello che è un malcontento, che si può declinare anche in vari modi, ma che è un malcontento soprattutto socio-economico, ed è un malcontento dovuto allo scollamento di una classe politica rispetto alla vita reale della popolazione, e questo secondo me mette veramente in difficoltà la politica albanese, il governo di Rama, perché appunto si rende conto che quello che si sta muovendo, quello che queste piazze stanno muovendo, e il motivo per cui queste piazze non finiscono, non sono state dei fuochi di paglia, è perché sotto cova un malcontento popolare molto stratificato, molto radicato, e che ha parecchio da dire, parecchio da recriminare alla gestione del potere di questi ultimi quasi 30 anni.
1: Su diritti fondamentali, quali la salute, la casa, il caro vita.
0: Esatto, esatto. Io penso che quell'aspetto sia molto presente, anche se non sono proteste per il caro vita, però poi alla fine, quando poi c'è da dire che questo caso, no, dell'isola di Sasan e di Nalta è stato anche un po' un caso un po' plastico, quasi da marvelliano, quasi da fumetto, no? Perché c'è che secondo me ha aiutato un po' a vedere proprio i buoni e i cattivi, perché appunto c'è il genero di Donald Trump, c'è Jared Kushner, c'è Ivanka che nell'intervista al podcaster racconta questo momento idilliaco in cui è scesa, si è tuffata dallo yacht, ha scoperto un'isola nel Mediterraneo e ha deciso che quella sarebbe stata la sua isola. Cioè, c'è proprio tutta la follia di questa separazione di mondi tra chi ha tutto e chi fatica a sbarcare il lunario tutti i giorni, che desta a un certo punto fa scoppiare la scintilla, perché è troppo, no? Appunto, quindi in questo caso sì, l'aspetto, diciamo, nella riserva ambientale è molto importante ed è molto interessante, perché non è la prima protesta di questo tipo che c'è stata in Albania, anche se è la più grande, ce ne sono state altre sull'ambiente. Però quello che poi ha generato la diffusione di questa cosa, anche in chi magari non ha una sensibilità ambientale così diffusa, è proprio lo smacco, lo sfregio dei multimiliardari americani che arrivano e ti trattano come merce da poter comprare, rivendere, sulla quale poter fare quello che desiderano. Allora lì, come dire, un po' la dignità e il senso di Lea Hupi ha scritto sul Guardian, e poi abbiamo tradotto anche sul Manifesto questo commento, diceva una lezione di rispetto per se stessi, no? Che arriva da un paese piccolo, martoriato e anche molto che ha anche molto abbassato la testa negli anni, perché ha dovuto subire occupazioni, perché ha dovuto subire un grosso processo di immigrazione, che però a un certo punto dice pure va bene svendersi, ma fino a un certo punto, e qua arriva un limite, no? Una popolazione che comincia a chiedere conto di come il potere e di come le risorse vengono gestite, e quindi un processo di maturazione democratica, secondo me, molto molto potente, di soggettivazione politica potente in questo momento.
1: Grazie mille, grazie, ringraziamo Shandy Valley per essere stata con noi e per averci aiutato a comprendere meglio quanto sta accadendo in Albania, che per quanto sia stato raccontato comunque non è mai abbastanza, anzi comunque troviamo la notizia in fondo a trafiletti o nel Manifesto con l'articolo che vede proprio protagonista Shandy Valley. Continueremo a seguire gli sviluppi di una mobilitazione che parla appunto non solo di difesa dell'ambiente, ma anche di democrazia, di beni comuni, di diritto alla salute, di diritto delle comunità a decidere del proprio territorio. Grazie ancora e
0: grazie mille
1: e buona giornata.
0: A presto, grazie mille.
2: Grazie. Chiede, che come

della parola mia. Muovo tra spazi vuoti, zero menate, fuori pista con le ruote infangate. Cade la pioggia sull'Occidente, gocce di monossido a tamburo battente. Non mi vogliono in Parlamento, oggi notizie dall'interno, dilettanti allo sbaraglio. Io con la rima non sbaglio, Massimo Giletti col bavaglio, caccio fila

0: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Buongiorno a chi è qui davanti a me.
1: Buongiorno.
0: Oggi è il 12 giugno 2026, sono le 8 e 3 minuti e questa è Radio Onda Rossa che inizia come ogni mattina le sue trasmissioni dalla rassegna stampa. Vi ricordiamo innanzitutto il numero di telefono se volete contribuire chiamando allo 06 49 17 50.

vi ricordiamo anche il radioabbonamento. Sapete e conoscete bene questa radio che ha compiuto 49 anni di autogestione, 49 anni senza padroni, senza pubblicità, ma ovviamente con il bisogno che ciascuna e ciascuno di noi se ne faccia carico. Se andate sul sito www.ondarossa.info trovate un banner con scritto radioabbonamento 2026, ci cliccate, venite immediatamente trasportati sulla piattaforma Produzioni dal Basso, cliccate su Sostieni questo

Vi ricordiamo una cosa molto importante: per stamattina è stata fissata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma, perché come sapete è stato rinnovata il 41 bis per Alfredo Cospito, e quindi insomma è stato presentato il reclamo al Tribunale di Sorveglianza, così come insomma la prassi in questi casi. E stamattina alle 9 c'è un presidio davanti al Tribunale di Sorveglianza in solidarietà con Alfredo. Il Tribunale di Sorveglianza è in via Triboniano 5, e quindi ovviamente tutti e tutte invitate ad andare là. Vi ricordiamo insomma che è successo il 30 aprile che è stato rinnovato il 41 bis per Alfredo, che è in questo regime dal 2022. E insomma, l'aberrazione non solo della vicenda di Alfredo, ma di un istituto che, come abbiamo detto tante volte da questi microfoni, è tortura, e l'aberrazione anche del rinnovo di questo dispositivo per Alfredo. Quindi insomma ve lo ricordiamo ancora: alle 9 davanti al Tribunale di Sorveglianza in via Triboniano.

0: Oggi è anche una giornata di sciopero, la giornata dello sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici precarie in appalto nella pubblica amministrazione e nelle partecipate, quelle persone invisibili nei servizi pubblici. È sciopero appunto nazionale per questa categoria, non categoria di lavoratori, nel senso che ovviamente troviamo questo tipo di lavoratori e lavoratrici nella giustizia, nella sanità, nella cultura, nella scuola e nell'università, negli enti locali, nei servizi socioeducativi, nei trasporti, nella logistica pubblica, nella difesa e nei servizi in appalto, nelle partecipate pubbliche, nei servizi ambientali, nelle multiservizi, nella ristorazione collettiva e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e così via, cioè appunto
1: ovunque.
0: E è anche molto difficile, insomma, come dire, specificare di chi si sta parlando, appunto. Si sta parlando di chi lavora nel terziario, sostanzialmente, con dei contratti in appalto.
1: Esatto, che poi è un terziario che specialmente noi a Roma, quando parliamo di lavoratori della cultura, parliamo di un'enorme fetta della tra virgolette dell'industria di questa città, perché basandosi principalmente sul turismo è chiaro che sono moltissimi i lavoratori, compresi turismo, conservazione dell'arte, conservazione dei beni culturali. Quindi è una fetta enorme di persone che vivono nella precarietà più assoluta.
0: Oggi c'è anche gli stati generali del lavoro precario, appunto, oltre allo sciopero che è stato, che questi stati generali sono oggi e domani. Sentiremo alle 10 un compagno dei Cobas che ci dirà qualcosa di più, appunto, su questa mobilitazione. E ovviamente vi ricordiamo, ma forse neanche ve lo dobbiamo ricordare, che domani c'è una manifestazione antifascista, domani 13 giugno alle 15 al Colosseo. Si parte alle 15 dal Colosseo, una giornata impegnativa per questa città, con così fascisti sparsi in varie postazioni, perché appunto abbiamo la piazza che chiede la remigrazione a Piazza della Libertà, insomma,

0: piazza, a via Cola di Rienzo, sostanzialmente sul Lungotevere, vicino a dove c'è il congresso di Fondazione di Futuro Nazionale, il partito di Vannacci, che si riunisce all'auditorium della Conciliazione. E contemporaneamente abbiamo invece più vicino, diciamo, a questo quadrante gli integralisti di Pro Vita e Famiglia, che sfilano contro l'aborto in corteo da Piazza della Repubblica a San Giovanni. Trovate, insomma, anche un approfondimento sul sito di Radio Onda Rossa, è quella famigerata Marcia per la Vita che ormai si svolge in questa città dal 2012, con solo il Covid è riuscito a fermare questi loschi figuri. Non si chiama più Marcia per la Vita, si chiama in un altro modo che non mi ricordo, ma tipo Scegliamo la Vita, una roba di questo genere, ma questo semplicemente perché, come dicevamo in questo approfondimento con Massimo Prearo, hanno tentato e anche sono riusciti in una sorta di rebranding, vogliono sembrare un po' meno, come dire, tradizionalismo, bigotto, eccetera, un po' più colorati, tant'è vero che alla fine fanno pure un concerto. E però, insomma, quelli sono, ecco, persone che sfilano contro l'aborto, contro le persone LGBTIQ, soprattutto festeggiano il consenso informato nella scuola e insomma hanno un posizionamento molto chiaro, sono molto integrati nel governo e nella maggioranza della Meloni. Che altro possiamo dire?
1: Questo, sono molto pericolosi comunque.
0: Sono molto pericolosi e noi domani saremo ovviamente al Colosseo, che peraltro, cioè, io non vorrei dire, ma non so come l'ha pensata la polizia, perché sono parecchio vicini questi due cortei, ecco, perché se da Piazza Isedra vai a Piazza San Giovanni passi da Cavour e Merulana, no?
1: Sì, anche io l'ho pensato. Non lo so, non lo so, per fortuna che c'è qualcuno che si è incaricato di dare un messaggio un po' differente, no? Proprio lì sempre al centro.
0: Sì, insomma, quando ci sono fascisti sparsi, al di là di tutto, insomma, non abbiamo paura per la faccia di questa città che resta antifascista, ma abbiamo paura per la notte, per gli angoli bui, per quando si lasciano le situazioni.
1: Allora, cioè, questo fascisti sparsi ormai ce ne sono più di prima, e quindi questo è sempre un po', però indubbiamente domani il messaggio a tutti è che si va e si torna con gli occhi aperti, si va e si torna insieme, non si rimane da soli, isolati, perché il comportamento di questi, dei fascisti, lo conosciamo da sempre, quindi
0: è quello, insomma, e l'infamità così scelta proprio come stile di comportamento. E fra l'altro, insomma, dopo il corteo, sempre domani, si può andare a Strike, dove c'è l'inaugurazione di uno sportello uno sportello per persone trans, no binary, eccetera. La giornata parte alle 18:30, ci sarà una cena vegan, la cena e parte del bar va in sottoscrizione al gruppo dissidente, appunto, che è questo, è un gruppo di persone trans, e quindi si può andare là tutti insieme, che può essere, insomma, come dire, una buona idea. E per quanto riguarda domenica, avete un appuntamento che riguarda Radio Onda Rossa, vi facciamo ascoltare lo spottino e a seguire possiamo cominciare la rassegna stampa.
2: Le Guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite chiocciolaguidesforgaza.org oppure al 346-370-8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
3: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
4: Il sito

0: caduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: A noi stamattina è andato tutto bene.
3: Ci si è acceso tutto.
2: Tutto. E che dicono i giornali stamattina? Allora, ieri sono iniziati i mondiali di calcio, quindi sì, un po' di giornali così se la giocano così la prima pagina. Molti parlano di Giorgia Meloni.
3: Molti parlano di Giorgia Meloni, molti parlano o nei titoli principali o intorno e collegati a Giorgia Meloni di Vannacci.
2: E che ovaie verrebbe da dire, perché che ha fatto ieri la Meloni, così ricordiamocelo.
3: Perché la Meloni è intervenuta in Parlamento con un discorso che, diciamo, adesso leggiamo magari i vari commenti, che molti leggono come il tentativo di riposizionarsi, chiarire la propria posizione a destra proprio in relazione a questo nuovo partito di Vannacci che nasce, quindi lei deve confermare un po' di cose rispetto alla sua leadership.
2: I toni erano quelli della campagna elettorale, proprio nudi e crudi, niente di meno e niente di più. Poi c'è tutta una polemica sull'inginocchiarsi.
3: C'è una polemica su una battuta che ha fatto io questa polemica non la trovo sulle prime pagine del giornale, non vorrei che ci fosse stata ieri, adesso
2: c'è oggi.
3: Okay. Sì, una battuta pessima che ha fatto un parlamentare dei 5 Stelle, io non l'avevo neanche capita, l'ho dovuta...
2: Io dico la verità che, nel senso, io non è che voglio riprendere un maschio e fare una battuta, mi dicono sessista, ma perché inginocchiarsi dovrebbe essere sessista? Io non ho capito. Cioè, ho capito chi lo dice, a cosa allude.
3: Esatto.
2: Però...
3: È duplice perché poteva essere inginocchiarsi in assoluto, diciamo.
2: Si dice così,
3: si
2: no?
3: Dice, esatto.
2: Si dice, ci si inginocchia.
3: Però
2: davanti
3: si fa riferimento a... cioè il doppio senso è sulla fellazio, quelli che molti hanno interpretato.
2: Sì, ma perché devi pensare a quello? Cioè, in fin dei conti...
3: Io infatti non ci ho pensato, a dire la verità subito.
2: Perché se tu usi inginocchiarsi per accusare di servilismo, questo era l'obiettivo del parlamentare dei 5 Stelle, no? Dire che Meloni era stata servile nei confronti di Trump e di Netanyahu. Chi c'entra la fellazio?
3: Probabilmente lui ha detto la malizia non sta in chi la dice ma in chi l'ascolta. Io che non avevo questa... poi il concetto di malizia in questo caso è agghiacciante, però diciamo che non ho fatto assolutamente quel collegamento, cioè l'ho dovuto leggere sui giornali che qualcuno insinuasse che ci fosse il doppio senso. Comunque, tutto abbastanza sterile.
2: Il libro ci fa il primo titolo, per dire. Ecco.
3: Esatto. Sì, i giornali della destra chiaramente lo cavalcano molto... la cavalcano molto perché è un altro modo per difendere Giorgia Meloni, che comunque ha reiterato anche credo ieri la sua, diciamo, retorica vittimista, che però è la sua cifra proprio
2: è la cifra dei fascisti,
3: e quindi insomma, però per esempio sui giornali non prettamente della destra non si dà particolare spazio a questo.
2: Il Tempo titola, primo titolo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne.
3: Il tempo difensore dei diritti delle donne. Beh, questo è meraviglioso.
2: Ho sentito leggere su Radio 3 un fondo di Schianchi che credo scriva sulla stampa. Che appunto diceva vergogna il sessismo.
3: Vabbè, cioè, diciamo, il doppio senso era lì, servito un po'. Non ho più io ammetto che non so chi fosse questo parlamentare 5 Stelle, quindi non posso in nessun modo dire se lo pensassi o meno. Io quando penso inginocchiarsi, secondo me è una metafora di servilismo e non di pompino, detto proprio.
2: Anche perché il pompino si può fare in tante posizioni, mentre l'inginocchiarsi. Cioè è quella, è la metafora del servilismo, cioè nel senso io non è che voglio difendere questo grillino che non so manco chi sia, e non dubito che possa essere sessista come la maggior parte dei maschi al mondo, ma in questo caso non vedo perché andare dietro alla Presidente del Consiglio che non vuole altro che questo, mettersi nel ruolo di vittima.
3: Esatto.
2: Infatti. Comunque, di questo si parla anche sui giornali. Comunque lei ha parlato appunto molto di Vannacci, Unione Europea.
3: Beh, Vannacci è Unione Europea, esatto. Io i temi precisi del suo discorso sull'Unione Europea li approfondiremo adesso ai giornali, non li conosco. Che tra l'altro l'Unione Europea, che ieri o oggi, in cui oggi entra in vigore il patto sulle migrazioni.
2: Lo troviamo in prima pagina sull'Unità e su Avvenire.
3: Sono gli unici due giornali, perché io non lo trovo in prima pagina neanche sul Manifesto, mi sembra. In prima pagina sul Manifesto c'è, ecco, subito a infangare. Magari ce lo leggiamo, l'Avvenire fa un articolo un po' esplicativo, magari dopo ce lo leggiamo dall'Avvenire online, perché non abbiamo la versione cartacea. E poi sì, i mondiali, e poi qualche titolo ovviamente sulla guerra all'Iran, di cui c'è un'intesa. Trump annuncia che sia conclusa un'intesa con l'Iran
2: tutti i giorni. Lo annuncia
3: tutti i giorni, pare. Ieri sentivo in televisione, dicevano che è il 39esimo annuncio. Fa propaganda rispetto al fatto che siano stati gli ultimi raid finalmente a dare uno scossone per questa intesa. Però sul Guardian, per esempio, c'è scritto che gli iraniani non confermano, quindi io sinceramente...
2: Sì, comunque di guerra sulle prime pagine se ne parla poco ne cercheremo di parlarne un po' noi durante la mattinata, soprattutto di Palestina e di Libano, dove la situazione non ci sono più aggettivi per descriverla. E comunque, intanto io direi che cominciamo. Se tu hai una prima pagina pronta, a te la parola.
3: Allora, l'abbiamo citata prima, quindi inizio dalla Stampa, inforco gli occhiali perché sennò leggo solo i titoli principali. Allora, la Stampa dà la fotonotizia ai mondiali che si sono aperti, credo, in Messico. Mondiali coprono tre paesi: Messico, Stati Uniti e Canada. E pensavo prima, cioè, con questa paranoia delle frontiere degli Stati Uniti, cioè farlo su tre paesi deve essere proprio un film horror.
2: È un film horror, e anche sinceramente dal punto di vista, come dire, simbolico, una cosa da impuniti, cioè nel senso, tu costruisci muri, poi invece quando ti convieni diventa un unico grande paese?
3: Sì, non lo so, io trovo che un mondo in fiamme, e non riesco a provare nessun interesse per i mondiali di calcio, e lo trovo agghiacciante che ci siano, trovo agghiacciante che l'Iran giochi negli Stati Uniti, ma sarà un limite mio. Comunque la Stampa un po' richiama questa cosa che sto dicendo, un titolo interessante, perché dice il mondo in gioco, quindi fa riferimento ai giochi del calcio, ma evidentemente non solo. Secondo titolo della Stampa: Trump ferma i raid, intesa conclusa, fra virgolettato, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran accetta il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. Quindi anche in questo titolo mi pare chiaro che non c'è una lettura univoca di questa intesa che si sarebbe conclusa rispetto alla guerra all'Iran. Articoli di Stefano Stefanini, Gabriele Segre. Donald nel labirinto della scelta decisiva. Le guerre hanno un piccolo difetto: cominciarle è facile, finirle un po' meno. L'ha scoperto Donald Trump, che non vedeva l'ora di mettere fine a quella con l'Iran. Andava dicendo da più di un mese di esserci arrivato. L'ha appena ripetuto: accordo a giorni. Visti i precedenti, bisogna come minimo aspettare la conferma di Teheran. In passato, spesso la parte reticente. Questo è l'articolo di Stefano Stefanini, che poi proseguirà a pagina 7. Sempre la prima pagina della Stampa, c'è tutto la spalla destra che parla appunto di la Meloni, di tutto il posizionamento ormai pienamente di campagna elettorale. Meloni, scontro con Vannacci, nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Quindi nel senso di non sul Salvini. L'argomento è comunque sempre Roberto Vannacci, come è andato a 8:30 la sera prima nel salotto TV di Lilli Gruber sulla 7, come mai Giorgia Meloni lo ha attaccato in aula, in quanto il suo partito Futuro Nazionale impiegherà a superare la Lega e a seppellire politicamente Matteo Salvini. Non capisco, ma mi adeguo. I parlamentari e i ministri.
2: Salvini perché è indagato, no, è indagata una sua fedelissima per, sì, Milano Cortina.
3: Sì, sì. I parlamentari e i ministri si muovono tra Camera e Senato commentando le comunicazioni e le repliche di Meloni in vista del Consiglio europeo il 18 giugno, non parlano d'altro. L'ascesa del generale, la fine di Salvini e le paure e il bivio della Premier. Quindi questo è il tema, uno scontro interno alla destra, ovviamente, chi si prende quali voti. Me fa un'impressione agghiacciante che noi parliamo del generale, cioè di un generale, no? Che ricorda veramente, non so, la Spagna franchista. Comunque si parla moltissimo di Vannacci sulle prime pagine, forse anche direi troppo. Per quello che riguarda la stampa, c'è un richiamo. Questa, cioè, in prima pagina di nuovo questa associazione Vincenzo Gioberti, di cui vi leggemmo diverse rassegne stampe fa, perché organizza gli incontri a cui ha partecipato anche Peter Thiel, quelli che si chiamavano per un nuovo feudalesimo, che è quello a cui stiamo sostanzialmente comunque arrivando nel mondo. Ma in prima pagina sulla stampa gli danno spazio perché tutti sono andati lì, ma Peter Thiel non c'era, e quindi grande delusione. Poi la BCE alza i tassi, l'attacco di Giorgetti, e poi c'è un articolo di Sara Tiritto, l'Italia e il gas, troppa dipendenza. Si ritorna a parlare delle rinnovabili, non possiamo uccidere i pionieri. Teresa Ribera parla da una delle più belle stanze di Torino, la sala Mappamondi dell'Accademia delle Scienze, dove oggi riceverà dal rettore del Politecnico il Foresight and Innovation International Award. Ai paesi UE dice: dobbiamo essere coerenti e uniti, le rinnovabili sono una necessità per la nostra industria e per i mercati. Che questa frase assume senso soprattutto perché mi pare che invece la Meloni continui a parlare in contrasto con l'idea di uno sviluppo delle rinnovabili. Per la stampa io ti direi che ho letto tutto.
2: E io passo alla Repubblica, che non è più giornale gemello della stampa, perché ora hanno due padroni diversi, che titola Trump, Iran, c'è l'accordo, Repubblica è sicura.
3: Repubblica è sicura, molto bene.
2: Il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda. Giù il petrolio vuol dire giù il prezzo del petrolio. Teheran non smentisce.
3: Ah, no, non smettiamo di usare il petrolio.
2: No, vuol dire che costa meno, quindi usiamolo presto. Ma manca il via libera di Khamenei, quindi loro sottolineano che non smentisce, altri sottolineano che non approva, diciamo, quindi stiamo in attesa sostanzialmente. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Trump prima annuncia l'escalation, scrive Mastro Lilli in prima pagina, inclusa la minaccia di occupare l'isola petrolifera di Karg, e poi la annulla perché l'accordo con l'Iran è quasi fatto. Resta da sperare che si tratti di un passo avanti. Insomma, anche i giornalisti di Repubblica alla fine non è che sono così convinti, sembra più convinto il titolista che non chi poi è corrispondente da New York, cioè Mastro Lilli, appunto. Il commento è di Gianni Riotta, la Casa Bianca alle corde. Ieri il presidente Trump e il ministro della difesa Hegseth, dopo aver giurato di essere pronti a occupare manu militari l'isola corallina di Karg, da dove transitava il 90% del greggio, hanno ceduto l'iniziativa agli iraniani, annunciando una firma imminente. Quindi diciamo che Repubblica dà questa lettura, e fra l'altro c'è anche a pagina 4 un'analisi di Luca De Feo: la guerra statunitense senza pianificazione lascia il Medio Oriente ostaggio delle prove di forza dei suoi leader. La Casa Bianca non ha ottenuto i risultati che aveva auspicato, mentre i nuovi Pasdaran escono rafforzati dal conflitto. Questa è la lettura di oggi di Repubblica. Continuando con la prima pagina, la fotonotizia è dedicata appunto al Mondiale di Calcio e al fatto che Shakira ha aperto il Mondiale e poi la prima partita l'ha vinta al Messico. E noi invece vi diciamo che in mattinata vi faremo ascoltare un podcast su questo di Nodo Solidale, il Mondiale dello Sfruttamento, tanto per collocarla poi dal punto di vista sociale e politico sul territorio questa kermesse. Taglio medio, Meloni inviato Unione Europea per Kiev, in aula attacca Vannacci, così viene riassunto in un titolo a mio parere poco stringente l'intervento di Meloni in Parlamento, ma quello che si vuole sottolineare è che una proposta di Giorgia Meloni è stata di scegliere un inviato dell'Unione Europea autorevole per l'Ucraina, in polemica con l'asse tra Merz, Macron e Starmer. No a format ristretti, ha detto Meloni, ma appunto scegliamo come Unione Europea un inviato. L'ultima cosa che vi segnalo dalla prima di Repubblica è un articolo di Luigi Manconi e Marica Fantauzzi, storia di Igor, vittima dimenticata del metodo Floyd, cioè si tratta di un giovane uomo ammazzato dalla polizia a Milano nel quartiere milanese di Lambrate, nel sottopasso nel quartiere di Lambrate, 4 anni fa, nella notte tra l'11 giugno e il 12, con quello che qui viene riassunto in metodo Floyd, cioè messo a terra con un ginocchio sulla schiena e quindi impedendogli di respirare, lo stesso modo con cui è morto a Firenze Riccardo Magherini, per il quale ricorda appunto Manconi, il quale caso è uno dei pochi su cui è venuta fuori un po' di verità grazie alla Corte Europea dei Diritti Umani. Questo caso, che ha avuto meno riscontro mediatico di quello di Riccardo Magherini, riguarda Igor Sgueo, un uomo di Milano di 33 anni. La madre Franca racconta: dopo che ho ricevuto quella terribile notizia è arrivato il silenzio, tutto sembrava ridursi a questo. Igor era in errore perché aveva abusato di cocaina e per questo sarebbe morto, e invece no, i miei consulenti dicono che no, non è morto per la sostanza. Ma allora avrei potuto parlare, insomma, poi continua questa donna, sostanzialmente che era successo? Niente, era successo che Igor stava a casa sua con un altro persona, probabilmente litigavano, fatto sta che hanno alzato la voce, un vicino ha chiamato la polizia a intervenire alle 2:45 del mattino, è una prima volante del commissariato di Mecenate. Già conosciuto per la morte di Michele Ferrulli nel 2011 e recentemente al centro delle polemiche, scrive Repubblica, per i fatti di Rogoredo, quando l'assistente capo Carmelo Cinturrino, appunto dopo aver ucciso Mansuri, avrebbe manomesso la scena del crimine. Comunque interviene il commissariato di via Mecenate nella casa di Sgueo. Poi arrivano altre 3 volanti, il personale sanitario. Secondo gli agenti Igor Sgueo sarebbe stato fuori di sé, fatto sta che usano quella manovra per il contenimento e lo uccidono.
3: Poi sempre, cioè usano questa manovra e ammazzano tutti quelli che fermano, quindi...
2: Cioè, no, fra l'altro questo neanche l'hanno fermato, stava a casa sua.
3: Sì, sì,
2: solo no, che
3: cioè, senza di uccidere ormai.
2: Un caso appunto, perché poi questi casi si ricordano, vanno sui giornali, se dietro c'è una famiglia che è in grado di tenere alto il ricordo, altrimenti scompaiono. Ora, oggi Repubblica ha deciso di ricordare questa storia, che con una madre appunto ricorrente per questa... per l'omicidio del figlio, sostanzialmente. Questa era la prima Repubblica.
3: Allora, invece io passo al manifesto che mette la foto centrale Giorgia Meloni, il titolo è Risono Giorgia, perché è una nuova campagna elettorale, il discorso fa riferimento al discorso ieri della Meloni in cui sostanzialmente appunto diciamo proprio perché sta in campagna elettorale poteva ricordare il famoso discorso di Sono Giorgia che insomma è diventato famoso, ci hanno fatto pure le canzoncine, i meme e tutto, quindi carino. Risono Giorgia, foto centrale, il titolo dice: torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati e del Green Deal. Si scatena contro gli alleati che la escludono dai vertici. Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo delle origini. È in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci. Sono io la vera destra. Questo è quello che diciamo un po' all'inizio. C'è un articolo di Andrea Colombo che c'è l'incipit in prima pagina, l'inseguimento degli elettori euroscettici, non era la solita Giorgia Meloni quella che si è presentata ieri di fronte al Parlamento, le stilettate e i battibecchi con l'opposizione certo erano da copione, la capacità di sfruttarle in contropiede dopo la battutaccia infelice del pentastellato Silvestri sulle ginocchiere era quella di sempre. Ma per la prima volta, questo lo leggo già dall'interno, ma per concludere il pensiero, la leader di Forza di Fratelli d'Italia ha un nemico a destra, Roberto Vannacci. Anche questo si deve al martellamento, anche a questo si deve il martellamento contro l'Europa. Non che ci sia solo la concreta minaccia elettorale rappresentata da Futuro Nazionale. L'essere stata lasciata fuori dalla porta domenica scorsa a Londra, esclusa dal consesso dei grandi che considerano la guida del vecchio continente cosa loro, è un affronto che Giorgia Meloni non ha digerito. E, quindi sempre poi dalla prima pagina del manifesto troviamo dei fondi. L'altro articolo di più rilevante in prima pagina riguarda i centri in Albania, perché ci sono le conclusioni dell'Avvocata Generale della Corte dell'Unione Europea, migranti, le conclusioni dell'Avvocata Generale dell'UE, il protocollo viola i trattati, i centri in Albania possono saltare. Secondo l'Avvocata Generale della Corte di Giustizia UE, l'Italia non aveva competenza per firmare l'accordo con l'Albania, perché questo modifica il diritto comunitario. Quindi interessante, questi centri in Albania sono stati proprio la genialata del governo in tema di libertà personale, con l'impossibilità dell'immediato rilascio del richiedente asilo di cui un giudice ha disposto la liberazione, e di diritto di difesa, visto che trovarsi al di là dell'Adriatico impone delle limitazioni. Le conclusioni non sono vincolanti per i giudici europei, ma se questi le condividessero con il protocollo Meloni-Rama, per il protocollo Meloni-Rama sarebbe la fine. La stessa firma risulterebbe illegittima, la stessa firma del protocollo. L'Avvocata Generale afferma anche che quei centri non possono essere considerati zone di frontiera dell'Italia. Dunque, neanche la prima fase dell'accordo, riservata alle procedure accelerate per i richiedenti asilo, sarebbe valida. Quello che pensavo leggendo questo articolo, però, è che quando si costruiscono dei centri, dei campi di concentramento, poi alla fine qualcuno li usa. Cioè, già il fatto
2: è così, è così. No? È come adesso, quando si producono armi e poi qualcuno le usa,
3: quindi adesso gli stanno trovando diciamo ostacoli in tutta la legislazione europea, però fatto sta che quelli sono stati costruiti e li stanno. E poi sempre dalla
2: a me mi impressiona molto, scusa se ti interrompo, ma da anni, da quando ho visto Ponte Galeria la prima volta molti anni fa, come a chi li costruisce non faccia impressione che anche l'estetica è proprio uguale a quella dei lager.
3: No, non fa impressione.
2: C'è il filo spinato, le torrette agli angoli, le baracche, no, proprio uguale.
3: Sì, proprio uguale, ma come lo sono molti campi profughi, cioè è una simbologia che evidentemente non fa impressione, forse del resto non lo so. Io ad oggi mi chiedo se faccia impressione il nazismo, però a quanto pare non così tanto, visto quello che sta succedendo in Germania. Il manifesto è l'unico giornale, almeno di quelli a cui ho dato un'occhiata finora, che riporta le proteste invece che ci sono all'Atere dei mondiali che sono iniziati in particolare in Messico, via il mondiale 2026, la festa e la protesta di Città del Messico, mentre nello stadio Azteca va in scena la cerimonia inaugurale e la partita tra Messico e Sudafrica, fuori si saldano le lotte e le emergenze sociali che reclamano visibilità nel paese campione di desaparecidos. Tensione sulla barriera dell'ultimo miglio. Poi ce lo leggiamo magari a pagina interna l'articolo, perché è interessante. Un breve richiamo alla guerra in Iran: secondo la seconda notte di bombardamenti, 49 missili Tomahawk sull'Iran. La chiamavano tregua, ora il capo del Pentagono la chiama diplomazia coercitiva. Ma Teheran non cede e Trump annulla i raid con un post su Truth. Forse è falso, ma le borse respirano, perché poi c'è una vignetta molto carina di Michael e Mirko che dice: ci hanno bombardato la casa e ora dove ci rimpatriano? E questo, diciamo, è tutto dalla prima pagina del manifesto. Che, scusate, no, l'ultima cosa richiama al fatto che la società di Elon Musk è stata quotata in borsa, debutta in borsa la società di Elon Musk,
2: cioè, una delle, penso ci fosse,
3: non lo so. Io non lo so se già era stata quotata.
2: Vabbè, nemmeno io. E con questa incertezza, con questa ignoranza andiamo a leggere il giornale d'atto, cioè il Sole 24 Ore. E che però, insomma, oggi ha titoli completamente diversi dal resto, ma insomma, innanzitutto da una notizia che sembra strano e non ci sia anche sulle prime pagine negli altri giornali, cioè c'è una foto di Christine Lagarde e il titolo è: la BCE alza il costo del denaro. I tassi sui depositi salgono al 2,25. Insomma, questa mi sembra una notizia che riguarda un po' generale, ecco, non solo da giornale economico, che poi gli dedica le pagine 2 e 3. La BCE alza i tassi, la guerra genera pressioni inflazionistiche, nello scenario base l'inflazione sale al 3% nel 2026, in quello grave al 4%. Lagarde ha detto che l'aumento dei tassi è inevitabile perché la crisi che stiamo attraversando non è temporanea e le conseguenze dureranno anche dopo la fine del conflitto. Quindi aumento dei tassi significa ovviamente che costeranno di più i mutui, costeranno di più chiaramente gli investimenti, ci sarà un rischio di recessione sul PIL degli stati. Questo, insomma, è un po' la perché in genere quando c'è un aumento del costo del denaro si riducono i consumi, si può arrivare alla recessione, più o meno è questo un po' in risposta, un po' no a questo, e c'è il titolo di mezza pagina del Sole: Orsini, cioè il presidente di Confindustria, che dichiara ZES unica in Europa contro la burocrazia. ZES nel senso di zona economica speciale, quindi una zona duty free, diciamo, come per esempio fa ormai da 20 anni la Cina in alcune grandi città produttrici. Comunque ieri Emanuele Orsini agli stati industriali della cultura, agli stati industriali della cultura, c'è scritto proprio così, e all'assemblea di Federturismo ha parlato appunto il presidente di Confindustria e dice che quest'idea di alzare i tassi non è una visione a lungo termine, abbiamo bisogno che le imprese corrano, e dice c'è un altro aspetto prioritario in Italia e in Europa, il costo dell'energia che va abbassato secondo lui, e in più dice è urgente snellire la burocrazia e propone appunto una zona economica speciale. Su questo ci sono vari commenti, insomma, su questa questione dell'aver alzato i tassi, ma il primo titolo del Sole non è questo, ma è: per i laureati più lavoro ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, occupazione in aumento per i laureati italiani ma i guadagni no. proprio le differenze retributive spingono molti giovani a emigrare per lavorare e, cosa peggiore, a dichiarare che difficilmente torneranno indietro. Del resto, a 5 anni dal titolo, oltre confine si può arrivare a guadagnare quasi il 60% in più che in Italia. A certificarlo è il rapporto Alma Laurea. L'occupabilità più elevata è per i laureati del gruppo medico-sanitario, di ingegneria, di informatica e tecnologie ICT e di architettura, cioè quelli per cui c'è lavoro sostanzialmente. Si continua con il report su questo... su quello che dice Alma Laurea, a pagina 12 ne parla Eugenio Bruno e si parla appunto del questo è il 28esimo rapporto Alma Laurea sull'area occupazione, che è stato presentato ieri all'Università della Basilicata. E poi insomma ci sono stati una serie di comunicati dei singoli atenei. Le due rivelazioni condotte dal consorzio che raggruppa 81 università Alma Laurea hanno coinvolto 335.000 persone che hanno completato gli studi nel 2025 e quasi 700.000 per gli esiti occupazionali. Il primo elemento che emerge è che si laureano soprattutto le donne, sono il 59,6%, tranne che nelle discipline STEM, dove sono ferme al 40,5%, e quindi rimane, come dire, la sperequazione di genere tra discipline, diciamo, umanistiche e STEM, che sono quelle di ingegneria.
3: Ma comunque il 40
2: non è pochissimo,
3: non è poco
2: Passando alla regolarità dei percorsi universitari, che si confermano ricchi di esperienze pratiche, il 60,9% dei laureati che ha svolto un tirocinio curricolare, il 68% che ha lavorato durante gli studi, il 10% che vanta un'esperienza di studi all'estero, arriva al traguardo in tempo il 60,4% del campione. Quanto all'età media, la laurea siamo a 26 anni, il voto medio è 102 e l'aumento del 2,6% dei laureati di primo livello e del 2,2% di quelli di secondo. Ma al di là di tutti questi dati, la discrepanza è il piano retributivo, quando appunto questi e queste vanno a lavorare in un panorama complessivo che vede campeggiare il segno meno. A un anno dalla laurea la retribuzione mensile netta è di mediamente è di 1.491 euro e c'è anche un calo registrato negli ultimi 12 mesi. Dopo 5 anni il quadro migliora, il guadagno netto da 5 anni dalla laurea diventa di 1.796 euro mensili, con un aumento, questo è appunto aumentato, ma appunto tutto ciò è circa, arriva a essere il 60% meno di quanto invece le stesse persone guadagnano se vanno nel resto d'Europa. Tutto questo appunto lo trovate a pagina 12 del Sole.
3: Che poi 1.600 euro a un anno dalla laurea, 1.400 a un anno dalla laurea.
2: Perché si parla di ingegneri.
3: Perché io
2: chi l'ha
3: non
2: visti?
3: L'ho mai visti, no. Sì, esatto.
2: No, è perché si parla delle STEM in sostanza.
3: Sì, perché ti penso che un laureato in una materia umanistica non li veda neanche col binocolo.
2: No, e probabilmente neanche lavora un anno alla laurea.
3: No, esatto.
2: Comunque, per finire la prima pagina del Sole, ovviamente si fa riferimento a Trump presto la firma dell'intesa con l'Iran. Non si sbilancia il Sole qui, non dice né sì né no se è vero. Gaza e Cisgiordania, UNICEF, il mondo si indigni per i bambini morti. Poi dal Regno Unito, Starmer perde anche il ministro della difesa John Healey, che ieri ha dato le dimissioni. Magari questo lo andiamo a vedere, perché non mi pare gli altri giornali ne parlino. E direi vabbè, i mondiali, ma basta così.
3: Allora, io passo al Corriere della Sera molto brevemente, perché sono tutti, diciamo, titoli più o meno abbiamo letto. È molto ricco di titoli il Corriere della Sera, è pieno. foto centrale mondiale, Shakira che si esibisce, titolo centrale Meloni, l'affondo su Vannacci, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alle sinistra, pare che gli avrebbe detto le opposizioni, il governo ha fallito, la premier all'UE, trovi una sola voce su Kiev, le accuse a M5S per la frase sessista di cui parlavamo all'inizio, le accuse a Vannacci perché la destra vera non vota mai con la sinistra, la necessità di un leader europeo forte per trattare con la Russia e una Meloni d'attacco, quella che ha parlato alle Camere, dure le opposizioni, ha fallito. Poi c'è editoriale di Marco Imarisio, l'editoriale dedicato all'Ucraina, ma anzi più specificamente alla Russia, per Putin non c'è un piano B. Ve lo leggo per dare conto di quelle soglie editoriali della stampa mainstream, non è lunghissima, è una scintilla l'immane incendio, è una di quelle frasi che restano attaccate alla memoria quando si studiava la storia sulle enciclopedie e si parlava dell'attentato di Sarajevo all'arciduca Francesco Ferdinando. La didascalia, quell'aggettivo immane, sottolineavano l'enormità dell'accaduto, un massacro senza senso e senza una vera causa, che non fosse un pretesto, qualcosa che mai più sarebbe dovuto accadere nel cuore dell'Europa. Adesso che la guerra in Ucraina ha superato la prima guerra mondiale come durata temporale, sarebbe il caso di guardare a cosa pensa davvero chi ha scatenato questa carneficina. Per farsi un'idea di cosa ci aspetta, di cosa ci riserva il futuro nel momento in cui il ruolo di supporto dell'Europa nei confronti dell'Ucraina viene rinforzato e al tempo stesso è sempre più in discussione, perché questo è l'entrata dell'Ucraina in Europa, non è affatto scontata come diciamo l'opinione degli stati membri. A cosa valgono le prese in giro costruite con l'intelligenza artificiale che girano su telefonini di molti moscoviti rappresentando un Vladimir Putin in versione struzzo che infila la testa sotto la sabbia? La chiave del discorso che il presidente russo ha tenuto al forum economico di San Pietroburgo è un costante e sempre più marcato diniego della realtà. La nostra economia, direbbe Putin, sta rallentando volontariamente. E questo è l'editoriale del Corriere della Sera, che sostanzialmente non ci dice molto se non ci ricorda che la guerra in Ucraina al momento ha superato la durata della prima guerra mondiale. Sempre in prima pagina troviamo, c'è l'editoriale di Gramellini dedicato a Vannacci, gli abbiamo già dedicato troppo spazio. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa, queste sarebbero le frasi di Trump, come abbiamo visto agli altri giornali non c'è certezza su questo. Poi la BCE, come citava si citava prima da questi microfoni leggendo il Sole 24 Ore, alza i tassi dello 0,5, c'è un effetto sulle rate dei mutui. Lagarde avrebbe detto ben posizionati per navigare l'incertezza causata dalla guerra, quindi ci verrebbe a dire chi la paga questa incertezza causata dalla guerra, sempre gli stessi ovviamente. Poi scopriamo, per chi non lo sapesse, ieri per Silvio Berlusconi ha avuto un grosso incidente, il SUV colpito da un'auto, però dice sto bene, è un miracolo. Cioè, sono sempre gli stessi sono riservati i miracoli. E poi sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, Travolse è ucciso uno scippatore, 18 anni di carcere. Travolse uccise con il SUV l'immigrato che l'aveva scippata a Viareggio, Cinzia Del Pino, imprenditrice, è stata condannata a 18 anni per omicidio volontario. Chi se le ricorda che le ha viste le immagini dell'omicidio, insomma erano abbastanza agghiaccianti. Oggi è la mia parola del giorno, agghiacciante credo. Io ho finito col Corriere della Sera.
2: Ok, leggo, dico, prego.
3: Vai, ti passo volentieri la parola.
2: No, volevo dire due cose sulla prima del Fatto Quotidiano, che titola su un caso a cui abbiamo appena fatto cenno, titola Piove sul Salvini, i PM indagano attorno a lui e Vannacci spopola, di nuovo siamo a Vannacci, ma quello di cui parla il Fatto è che quella che viene definita una fedelissima di Salvini, cioè Pellegrini, braccio destro al MIT, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è indagata per i lavori di una cabinovia a Milano Cortina, per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. La cabinovia in particolare è stata realizzata proprio a Cortina, si parla insomma di un affare da 35 milioni di euro.
3: Cabinovia che non è ancora entrata in cioè che leggevo qui sempre da Corriere della Sera, non è ancora entrata in funzione.
2: Non è ancora entrata in funzione, ma sono finite le Olimpiadi nel frattempo.
3: Esatto.
2: E questo, insomma,
3: qualcuno si è fatto venire il dubbio a quel punto.
2: Non è una novità, diciamo, che succedano queste cose in Italia, ma questo non significa. Comunque il Fatto parla di cioè il Fatto, gli inquirenti sì. parlano di turbativa d'asta. E appunto per quanto riguarda l'appalto della cabinovia appunto per cui è inquisita Pellegrini. Oltre a questo, sulla prima del Fatto troviamo un pochino più dettagliato quello che è successo al ministro inglese della difesa. Niente, 5% di PIL in armi, se ne va il ministro inglese, cioè il ministro della difesa del Regno Unito ha lasciato il suo posto perché a suo parere non vengono investiti abbastanza fondi per il riarmo, cioè le dimissioni di John Healey, stimatissimo ministro britannico della difesa, appunto è accaduto perché dopo un braccio di ferro con la ministra del tesoro Reeves che durava dal tempo al centro dello scontro, il Fatto appunto che a parere del ministro della difesa non ci sono abbastanza fondi per le armi, sostanzialmente questo è il motivo delle dimissioni. Chiuderei le prime pagine citandovi invece anche la prima dell'Unità, il giornale diretto da Sansonetti, che poco ha a che vedere con quello fondato da Gramsci, ma ugualmente porta la scritta sulla sua intestazione. Il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro, storico discorso alle Canarie. È un editoriale del direttore, domani entra in vigore il patto sull'immigrazione, un patto scellerato, ignobile, che spinge e autorizza i paesi europei a misure sempre più restrittive contro i profughi, facilita le espulsioni, legittima l'omissione di soccorso in mare, straccia decenni di civiltà. Il governo italiano si vanta di essere stato l'ispiratore di questo patto. Non so se è millantato credito, forse purtroppo no. Ieri Papa Leone ha annunciato alle Canarie uno storico discorso a favore dei migranti. Io insomma anche meno sta pompa, perché il Papa parla a favore dei migranti, se ne potrebbe parlare e schierarsi contro l'ha fatto l'Europa senza così inneggiare alla bontà di Papa Leone, a cui i migranti ovviamente vanno bene, ma se sono donne che abortiscono no, se sono eccetera eccetera eccetera. Si fa riferimento appunto a questo discorso, ma si ricorda questa questione del patto che entra domani in vigore. Dopo appunto vi leggeremo l'articolo da Avvenire. Sono le 8:58, qualche minuto di musica, poi ci colleghiamo con Gerusalemme, con Michele Giorgio, e poi proseguiamo con il resto della rassegna stampa.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour.

0: E come annunciato, siamo in collegamento con Michele Giorgio, storico corrispondente del Manifesto in Palestina, in particolare da Gerusalemme, per avere insomma un po' di aggiornamenti su quello che succede nella striscia in Cisgiordania, quando i giornali italiani, con l'eccezione del Manifesto, sostanzialmente non parlano né di Gaza né del resto della Palestina, si parla solo insomma dei livelli di accordi, non accordi tra Iran e Stati Uniti, mentre Palestina e Libano scompaiono. Buongiorno Michele, grazie.
1: Buongiorno a voi.
0: Quindi, insomma, ti chiederei di darci un po' un aggiornamento su come quello che sta succedendo sia nella striscia che nel resto della Palestina.
1: Beh, la situazione resta sempre molto difficile, insomma, usando un eufemismo, perché in realtà il cessate il fuoco a Gaza non c'è mai stato dallo scorso ottobre, l'abbiamo già detto varie volte durante collegamenti precedenti. E quindi Israele prosegue i suoi attacchi, anche nelle ultime ore ci sono stati dei palestinesi uccisi in questi raid nella striscia di Gaza. Per Israele sono tutti militanti di Hamas. In realtà la stragrande maggioranza degli oltre 900 palestinesi uccisi dall'11 ottobre, quando è stato raggiunto, finalizzato l'accordo di tregua tra Israele e Hamas, sono civili, e quindi la situazione resta difficile. Poi naturalmente per le condizioni di vita, potete immaginare oltre 2 milioni di persone in gran parte sfollate, che vivono in campi di tende ammassati in appena il 40% del territorio, e rischia di diventare solo il 30%, perché Netanyahu nei giorni scorsi se ne è parlato, avrebbe dato in carico all'esercito di occupare il 70% di Gaza, e l'accordo di cessate il fuoco prevedeva che Israele occupasse il 53% di Gaza, che è già una percentuale molto alta. Tra
0: E
1: l'altro,
0: quindi
1: voglio
0: si
1: ricordarvi
0: tratta,
1: che la
0: insomma, di
1: striscia di
0: stipare più di 2 milioni di persone nel 30% del territorio, già comunque un territorio sovraffollato, con una densità abitativa molto alta di prima del 7 ottobre.
1: assolutamente sì. Poi tenete conto che la striscia di Gaza sono meno di 400 km quadrati, anzi poco più di 350, per cui fate il 30%, potete immaginare le condizioni di vita della popolazione in una porzione di terra così piccola, e quindi in condizioni disumane. Quindi poi naturalmente potremo parlare probabilmente per ore di problemi della sanità, degli ammalati che non riescono a uscire da Gaza perché possono essere curati solo all'estero, appunto degli altri ammalati cronici che non riescono a ricevere le medicine di cui hanno bisogno, e poi naturalmente la stragrande maggioranza delle persone che vive di aiuto umanitario.

0: che entrano a Gaza proprio il minimo necessario per garantire la sopravvivenza, ma non è che la gran parte della popolazione possa avere a disposizione quantità di cibo e anche di acqua, non lo dimentichiamo, sufficiente. A Gaza adesso è cominciata l'estate, fa caldo forte, e se d'inverno si moriva di freddo, adesso si muore di caldo tra topi, insetti, altri parassiti, e l'acqua potabile che è poca. Quindi davvero sono condizioni terribili. In Cisgiordania, visto che me l'avete chiesto, ieri il governo israeliano ha inviato al Parlamento l'approvazione di una legge che prevede l'avvio della costruzione di altre costruzione vera e propria di altre 61 colonie, cioè avamposti coloniali che dovranno diventare vere e proprie colonie in Cisgiordania, e naturalmente, visto che ci sono le elezioni in Israele tra qualche mese, a cavallo tra estate ed autunno, il governo in carica non farà altro che portare avanti una colonizzazione sempre più intensa e lasciare fare i coloni che continuano i loro raid nei villaggi palestinesi. E tutto quello che accade ogni giorno in termini di raid, arresti notturni, tutto quello che accade in Cisgiordania, e non ultimo vogliamo anche sottolineare una notizia che è molto importante, cioè Israele si prepara ad allestire una base militare in pratica a ridosso del campo profughi di Jenin, quindi in piena zona A. Ricordo che cosa sono le zone A: sono quelle aree che secondo gli accordi di Oslo del 1993-1994 sarebbero sotto la piena amministrazione dell'autorità nazionale palestinese. È la prima volta che accade, anche questo è un segnale estremamente preciso di quelle che sono le tendenze, di quelle che sono le cose che stanno avvenendo sul terreno nel silenzio della comunità internazionale, che evidentemente, tranne ovviamente la società civile internazionale, per i governi, per le istituzioni e così via, a Gaza e nei territori occupati palestinesi la situazione è sotto controllo, tutto procede evidentemente regolarmente, senza problemi.
1: Sì, e poi prosegue insomma la situazione di repressione, la situazione delle carceri eccetera. Tra l'altro insomma in Italia si è parlato del caso di Mahmoud Talal al-Najjar, insomma il ricercatore che è ingegnere palestinese che doveva arrivare per un master all'Università di Tor Vergata, è stato fermato, sequestrato al valico da dove stava uscendo, e credo che sia ancora in detenzione amministrativa, perché qua non ne abbiamo più notizie. Non so se tu ci puoi dire qualcosa.
0: Purtroppo no, perché queste oramai è sempre più frequente il caso di palestinesi che vengono arrestati e di fatto scompaiono. Proprio ieri si è tornati a parlare del dottor Osama Abu Safie, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza, che è stato un esponente palestinese, un medico palestinese tra i più noti, perché ha raccontato per settimane la situazione del suo ospedale circondato dalle forze israeliane, questo nel 2024. Poi appunto alla fine dell'anno, quando l'ospedale fu costretto ad evacuare su ordine dell'esercito israeliano, lui venne arrestato insieme a molti altri medici e paramedici della struttura sanitaria. Sta di fatto che poi di Osama Abu Safie per settimane non si è più saputo più nulla, poi si è saputo che era incarcerato, da oltre un anno in carcere senza nessuna accusa. Ieri è riapparso davanti alla Corte Suprema israeliana, dove ha presentato appello contro la sua detenzione, chiedendo di sapere di quali reati è accusato e perché viene detenuto. Quello che si sa soltanto è un'accusa che le autorità israeliane rivolgono in pratica a tutti i palestinesi di Gaza, cioè di far parte di Hamas, di aiutare Hamas.
1: Sì, ormai la risposta è questa sempre, cioè continuano.
0: Sarebbe accusato di questo, anche se non c'è, dopo oltre un anno di detenzione, stiamo parlando anche di un anno e mezzo, dopo tanto tempo contro di lui non è stata formulata nessuna accusa. Questa è la situazione che riguarda tanti altri. Abbiamo visto le altre persone che sono scomparse, che si ritenevano addirittura morte, che poi sono riapparse dopo del tempo, perché Israele le ha rilasciate proprio perché erano assolutamente persone innocenti di Gaza, che erano state prese con la forza dopo il 7 ottobre 2023. Quindi anche del caso cittadino di Gaza doveva venire in Italia, al momento non ci sono altre notizie.
1: Sì, non ci sono altre notizie. Fra l'altro, appunto, un cittadino palestinese che è un po' una sintesi di una storia collettiva, perché gli è stata ammazzata sostanzialmente tutta la famiglia, moglie, figli e altri parenti, e poi lui stesso, insomma, adesso è sostanzialmente sparito. Chiuderei con te rispetto a un commento sul fatto, invece, parlando di Israele e del governo Netanyahu, che insomma molti giornali commentano sul fatto che Netanyahu si sta occupando sostanzialmente della campagna elettorale, andando verso le prossime elezioni politiche e ovviamente usando la Palestina e i palestinesi in questo senso.
0: Adesso si aprirà tra un po' ufficialmente la campagna elettorale, non appena sarà comunicata la data delle elezioni, che non c'è ancora, perché non si mettono d'accordo. Dovrebbe essere approvata una legge nei prossimi giorni. Da quello che si è saputo, la data potrebbe essere tra l'8 settembre e il 27 di ottobre, probabilmente più ad ottobre che a settembre, sia di fatto che si avrà una campagna elettorale che vedrà uno scontro a destra, al di là di quello che sarà Netanyahu, che è molto chiaro. Netanyahu punterà a recuperare i consensi di quella destra che è disillusa, che non è soddisfatta da tutto quello che è accaduto, non perché sia pacifista, ma perché evidentemente voleva, dalle guerre che ha lanciato Netanyahu, dei risultati certi, delle vittorie molto nette, molto chiare, che però non sono arrivate, perché se ci riferiamo all'Iran e ci riferiamo anche ad Hezbollah e Libano, sicuramente Israele non ha ottenuto quei risultati che Netanyahu aveva promesso. Il risultato più evidente che noi abbiamo davanti, ahimè, è la distruzione quasi completa di Gaza e tutto quello che dicevamo prima. Ma da un punto di vista del nuovo Medio Oriente, dei cambiamenti geopolitici che avrebbero dovuto trasformare quest'area del mondo, invece Netanyahu non ha raggiunto quei risultati, e c'è parecchio malumore nell'opinione pubblica, non solo di destra ma soprattutto di destra, che si aggiunge a quella che è una considerazione negativa di Netanyahu anche appunto a destra, che Netanyahu è ritenuto un leader divisivo, un leader che pensa molto ai suoi interessi e tra l'altro è anche sotto processo, lo ricordiamo, per corruzione e abuso di potere, ragion per cui Netanyahu rischia seriamente di perdere queste elezioni. Ma i suoi avversari non sono dei progressisti pacifisti che vogliono cambiare la politica del paese, soprattutto per ciò che riguarderà la posizione di Israele dominante in Medio Oriente e la questione del rapporto con i palestinesi, dei diritti negati ai palestinesi, cambierà poco nulla, perché l'opposizione israeliana, l'opposizione a questa maggioranza di destra religiosa, è un'opposizione che è formata soprattutto da partiti di destra e da pseudo centristi. È possibile che Netanyahu queste elezioni le perda, perché si troverà ad affrontare quasi certamente, visto l'andamento dei sondaggi, l'ex generale, l'ex capo di Stato Maggiore Gabriel Eisenkopf, che come capita spesso ai militari, agli alti ufficiali delle forze armate in Israele, gode di tantissima stima, e molti lo vedrebbero con favore al posto di Netanyahu, ma per ragioni legate alla figura di Netanyahu. Da un punto di vista della politica, molto poco è destinato a cambiare. È possibile comunque immaginare che con un altro primo ministro al potere, forse differente da Netanyahu e con altri ministri, pur di destra ma diversi da quelli attuali, forse Israele cercherà di avere delle relazioni meno conflittuali con diversi governi europei, diversi governi alleati, ma tutto questo non cambierà assolutamente nulla rispetto alle politiche che riguardano i palestinesi, alle politiche che riguardano il Medio Oriente.
1: Senti Michele, noi ti ringraziamo molto perché insomma c'è bisogno di ripuntualizzare e raccontare nuovamente, tante volte lo hai fatto anche da questi microfoni, quotidianamente lo fai sul Manifesto, su Pagine Esteri, ma insomma ci sembra importante continuare almeno a parlarne, visto che il rischio è anche di non parlarne. Grazie ancora e alla prossima.
0: Grazie a voi e buon lavoro.
1: E noi torniamo a questo punto in diretta, diateci solo un attimo per così riprendere fiato.

0: Allora, torniamo in voce, sempre gli 87,9 di Radio Onda Rossa, sempre 49,17,50 il numero di telefono se volete contattarci con questo obsoleto mezzo ma sempre piacevole, e www.ondarossa.info il sito della radio su cui trovate tutte le informazioni, tutte le trasmissioni, su cui trovate anche ovviamente la possibilità di sentire la radio in streaming. Continuiamo la rassegna stampa di oggi. Io volevo leggere l'articolo di Avvenire che riguarda il nuovo patto UE sulla migrazione. Come dicevamo prima, la Chiesa, il mondo cattolico, il Papa soprattutto sta seguendo moltissimo questo, si esprime molto sul tema migranti. Non è importante lo faccia, la cosa non è importante nel senso, questo non ci fa cambiare del tutto opinione sul Papa. Quello che ci sorprende più è che non siano gli altri, siano balbettanti, gli altri che non siano il mondo dei movimenti ovviamente. L'Avvenire pertanto fa questo articolo che è un po' esplicativo e ci andiamo a leggere. Nuovo patto UE sulla migrazione, screening, paesi sicuri, rimpatri, ecco cosa cambia. Lo leggiamo online. Identificazioni più severe, procedure accelerate, un ampio ricorso alla detenzione e misure di solidarietà con gli stati di primo arrivo. Prende effetto oggi la maxi riforma europea del diritto d'asilo, composta da 10 provvedimenti che puntellano la fortezza Europa. Identificazioni più severe, vi rileggo perché quello era sottotitolo, procedure accelerate. Prende atto oggi il patto UE sulla migrazione, la maxi riforma europea del diritto d'asilo, composta da 10 provvedimenti che puntellano la fortezza Europa. Il nuovo approccio sta già dando buoni risultati, con un calo del 55% degli attraversamenti irregolari delle frontiere. Questo era un virgolettato rispetto al 2024, sostengono dalla Commissione. E di migrazione come sfida europea da affrontare con una soluzione europea efficace, giusta e ferma, sempre un virgolettato, è tornata a parlare la presidente dell'esecutivo Ursula von der Leyen, mentre il commissario degli affari interni Magnus Brunner ha insistito che con le nuove regole saremo noi a decidere chi entra, chi può restare e chi se ne deve andare. Al contrario, secondo Human Rights Watch, il patto è un colpo durissimo inferto al diritto d'asilo, in un momento in cui il mondo ha più che mai bisogno che l'Europa difenda i diritti umani. E ciò mentre, così Picum, l'attuazione sta avanzando a rilento in molti stati, 11 su 27 sono impreparati secondo la ricognizione UE, con poca trasparenza e quasi zero coinvolgimento della società civile. Vediamo nel dettaglio i principali punti. Chi dovrà sottoporsi a screening e cosa consiste? Chiunque arrivi a una frontiera esterna dell'Unione Europea in maniera irregolare, comprese le persone soccorse in mare, dovrà sottoporsi a una procedura di identificazione con la verifica dei documenti, la presa delle impronte digitali e di altri dati biometrici, come l'identificazione dei volti da inserire nella banca dati comune Eurodac. Lo screening include un esame sanitario e un controllo dei profili di vulnerabilità, ad esempio per intercettare casi di vittime di tortura o tratta. La durata massima è di 7 giorni, 4 per i minori non accompagnati, che scende a 3 per chi si trova già nel territorio dell'Unione Europea. Quindi l'acquisizione giga database di tutti i dati dei migranti che entrano. Per chi vale la procedura accelerata? In generale la domanda di asilo deve essere evasa entro 6 mesi dalla presentazione. Per chi proviene da un paese in cui i cittadini hanno un tasso di accoglimento delle richieste inferiore al 20%, però la scarsa probabilità di ottenere l'asilo fa scattare la procedura accelerata di frontiera. Dura 3 mesi al massimo, ricorsi compresi, e nelle more si è detenuti in strutture apposite. Vale pure per chi è giudicato un rischio per la sicurezza e si estende alle famiglie con bambini e, in casi limitati, ai minori non accompagnati. Quali sono i paesi sicuri? La riforma introduce la prima lista UE dei paesi di origine sicuri che, oltre ai candidati all'adesione, include il Bangladesh, la Colombia, l'Egitto, l'India, il Kosovo, il Marocco, la Tunisia. Per chi proviene da questi stati si seguono le formalità semplificate e accelerate della procedura di frontiera. Non solo, ciascun paese UE potrà designare ulteriori stati come sicuri rispetto a prima, ciò potrà valere anche solo per una parte del territorio o per alcune categorie di persone all'interno di questi stati. Il patto adotta il principio di solidarietà? Si domanda il giornale. Il patto è descritto a Bruxelles come un punto equilibrio tra responsabilità e solidarietà. Rimane fermo il principio per cui a esaminare la domanda di asilo è lo Stato di primo arrivo, ma viene parzialmente corretto con una forma di solidarietà obbligatoria ma flessibile nei confronti dei paesi giudicati dai periodici report UE sotto pressione migratoria. Ad oggi sono Italia, Spagna, Grecia e Cipro, a condizione che essi prevengano o si facciano carico dei movimenti secondari, cioè degli spostamenti dei richiedenti asilo in un paese diverso. A quel punto gli altri governi potranno scegliere se contribuire attraverso dei ricollocamenti volontari, con un target di 30.000 all'anno, tranne per il 26 che ne prevede 21.000, oppure compensando precedenti movimenti secondari. In alternativa potranno versare contributi finanziari, 20.000 euro a persona per una cifra complessiva di 600 milioni, 420 per il 2026, o ancora fornire supporto tecnico. L'entità del contributo dipenderà da PIL e popolazione, ma Ungheria e Polonia hanno già annunciato di volersi sottrarre a ogni obbligo, rischiando una procedura di infrazione. Dagli aiuti potranno essere esentati paesi che affrontano una situazione migratoria significativa, ad esempio quelli orientali che ospitano i rifugiati ucraini. Il patto si occupa anche dei rimpatri, a parte nel caso di diniego della domanda. Nel quadro della procedura di frontiera, il patto non si occupa di rimpatri. Governi e Europarlamento hanno però appena trovato l'accordo su una stretta che comprende la possibilità di aprire centri fuori dall'UE e che dovrebbe entrare in vigore quasi parallelamente a settembre. Che poi rimpatrio e remigrazione sono due parole che hanno un significato, una possibilità di slittamento tra l'una e l'altra molto facile. Questo era il punto di Avvenire, che segue molto da vicino il tema, in tutti i temi legati all'immigrazione, alle migrazioni. Io, visto che andiamo veloci nel tempo, ti passo la parola.
1: Vabbè, un tema molto importante questo patto dell'Unione Europea, veramente scandaloso, insomma.
0: Che abbiamo letto prima, la Meloni si è vantata di essere una delle promotrici, mi sembra.
1: Sì, la Meloni si è vantata, fatto sta che l'Unione Europea più passa il tempo e più si allontana dalle promesse su cui era nata, insomma, su questo.
0: La fortezza si rafforza, diciamo.
1: Sì, vi ricordiamo anche che, insomma, un po' di tempo fa era stato fatto un lungo approfondimento sul nuovo patto insieme a Campagna in Lotta, la ritrovate sul sito, insomma, il titolo era Il nuovo patto EU migrazione e asilo, un'analisi, ma torneremo a parlarne. E saltando un po' qua e là, io volevo dedicarmi un pochino a Roma, da pagine nazionali e pagine invece locali. Pagine nazionali del Fatto Quotidiano, che oggi tra i vari articoli ne presenta uno che ha anche il richiamo in prima pagina, in cui si fa un po' il punto sulle critiche alla giunta Gualtieri. E fatemelo soltanto trovare, ma ce l'ho qua, vediamo un po' se è Gaza, cemento e sicurezza, cresce l'onda anti-Gualtieri. Questo è il titolo, Vincenzo Bisbiglia è l'autore. La pioggia di milioni arrivata da Giubileo e PNR si sta per esaurire e con lei inizia a cedere il passo la spinta propulsiva del sindaco perenne commissario, che in nome della ragione di Stato confida negli affidamenti diretti. A Roma, nell'ultimo anno del primo quinquennio di Roberto Gualtieri in Campidoglio, si moltiplicano le vertenze. Grattacieli per studentati che spuntano come funghi, presunte riqualificazioni affidate a colossi dell'edilizia privata, cemento che torna a scorrere nelle aree dove ci sarebbe bisogno di verde. Dall'altro lato, nelle periferie, il degrado figlio dell'incuria si somma alla criminalità e crea vittime e disagio sociale, mentre le nomine di potere fanno capo sempre alle stesse persone. Su tutti, il re dell'edilizia, Francesco Gaetano Caltagirone. che ha ottenuto la conferma in ACEA del suo fedelissimo come amministratore delegato, cioè Fabrizio Palermo. Non ci sono solo i fronti noti, l'inceneritore consegnato via ACEA proprio a Caltagirone and Friends, o il caso dell'impossibile porto croceristico a Fiumicino. Addirittura da un po' di tempo l'inquilino del Campidoglio è accusato di essere filo israeliano. Ieri ci sono state proteste sul Colle Capitolino perché la sua giunta nell'ordine ha assegnato senza bando un edificio che ospitava un centro sociale, l'ex Rialto, alla comunità ebraica per farci un liceo, e poi perché le farmacie comunali ospitano prodotti della marca israeliana Teva, per non parlare della contestazione subita da un ragazzo Propal al liceo Cavour, tutto finito in un dossier consegnato in Campidoglio dal comitato Roma sa da che parte stare. Poi però ci sono i temi del territorio, riassunte queste questioni in una maniera sinceramente poco efficace, fra l'altro non si cita la raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare al Comune di Roma per chiudere le collaborazioni economiche tra Comune e partecipate, che mi sembra tra tutte queste la cosa
0: più importante.
1: Sì.
0: A me fa molta impressione il liceo, l'apertura del liceo, veramente, perché comunque io sono atea, il liceo confessionale mi fa un po' impressione da qualsiasi parte.
1: Poi non si vede perché si debba dare un edificio di proprietà pubblica a un liceo,
0: religioso. Che però ha una, diciamo,
1: ha un liceo
0: impronta religiosa.
1: Che sia cattolico, che sia ebraico.
0: Contestiamo quello cattolico, contestiamo pure quello ebraico.
1: Poi insomma continua questo articolo con i temi del territorio si parla appunto del social hub che si vede dalla tangenziale est, cioè il social hub che sta qua a San Lorenzo, sostanzialmente a Scalo, e appunto la sua un'area dismessa, qua dice, delle Ferrovie dello Stato, che per anni la sinistra romana aveva letta spazio sociale, ma che alla prima occasione Cassa Depositi e Prestiti, Ministero dell'Economia, hanno venduto a una multinazionale olandese. Risultato, un mega ostello, costanze che arrivano a costare anche 1.400 euro, quindi non è un mega ostello, è un mega albergo caro, in cui io ricordo lo scandalo di questi finti studentati di lusso, è non solo che costano questi prezzi, ma che si sono presi i soldi per il diritto allo studio e che questi soldi gli sono stati dati.
0: Certo, perché poi magari c'è una stanza su 1.000 che è a prezzo vagamente più calmierato, questo gli permette di definirsi ostello, probabilmente.
1: Sì, poi si parla appunto degli ex mercati generali a Ostiense, quadrante dove appunto troviamo Roma 3 che si sta allargando a dismisura, fra l'altro con edifici di dubbio gusto e di dubbia utilità, io direi.
0: E di molto cemento.
1: Qui dice l'area da 20 anni oggetto di una riqualificazione eterna incompiuta, che ora la giunta ha affidato senza bando alla AINS, SGR o INES, scusate, non lo so, di Mario Abbadessa. Parliamo di uno tra i player edilizi principali che nello scorso decennio hanno cambiato il volto di Milano. Modello adottato, la delibera capitolina per gli ex mercati prevede l'aumento del 30% della cubatura esistente. Ancora un altro studentato da 2050 alloggi, di cui 500 a canone calmierato e quindi 1500 a dei prezzi fuori cioè ingestibili. Un altro. Tutto a un tratto pare che l'edilizia sia tornata centrale nell'azione di Gualtieri. Dietro la parola riqualificazione spesso si nascondono appartamenti di lusso, come il progetto del Fondo Ambiente gestito da Dea Capital Real Estate SGR nel quartiere Montagnola, dove i residenti sono esclusi dal dibattito sull'area da 20.000 metri quadri. Chi abita nella zona sognava ovviamente un parco. Il Campidoglio annuncia la colata di cemento extra lusso. E si continua, insomma, si parla del trenino giallo a Tor Pignattara e le persone scese, eccetera, si parla di Bastoci, si parla di tutta una serie di vertenze che, come dire, da questi microfoni avete sentito, ma vengono e anzi vi sottolineo la trasmissione Le nuove mani sulla città, che va in onda ogni 3 settimane con i comitati, insomma, locali. Questo articolo però in sintesi ci dice che ora quello che viene fuori è che la Giunta Gualtieri è di nuovo al servizio dei palazzinari, questo dice
0: sostanzialmente
1: l'articolo. E rimanendo su Roma, poi ti darò la parola, nella cronaca romana di Repubblica ci sono due pagine che ci ricordano perché non ci fidiamo né di Repubblica né del PD sostanzialmente.
0: Né con Repubblica né col PD.
1: Sì, né con Repubblica né col PD. Degrado e criminalità in centro, il municipio schiera le guardie giurate. A Repubblica questa cosa piace molto, gli dedica due pagine. Valentina Lupia, firma nota della Repubblica di Roma, ci racconta appunto questa cosa. Cosa succede? Più occhi puntati sulle strade del centro. Il municipio 1, dopo il municipio 4, perché lo ha già fatto, cosa fa? Rafforza la rete di controllo del territorio affidandosi anche alle guardie giurate private. Non avranno poteri di polizia, bontà loro, ma il compito di osservare, monitorare e segnalare in tempo. Sono sempre gente che gira con una pistola.
0: Certo.
1: Il protocollo si chiama Mille Occhi sulle Città, promosso dal Ministero dell'Interno. Cosa devono fare? Attivare tutte le modalità possibili per contrastare vandalismi, fenomeni che disturbano la quiete pubblica, situazioni di potenziale rischio per cittadini e residenti. Cosa devono fare le guardie giurate private? Segnalare persone o veicoli sospetti, e quindi qui siamo alla profilazione ovviamente razziale, cose di questo genere. Quello che mi ha colpito è che il protocollo è firmato, cioè tante cose mi hanno colpito, ma una è che il protocollo è firmato con Italpol. Italpol, che dice tutto senza oneri diretti o indiretti sul bilancio di Roma Capitale, trattandosi di collaborazione istituzionale a titolo gratuito.
0: No, non ho nessuna informazione in merito, ma penso che è una cosa che potrà essere approfondita effettivamente,
1: cioè,
0: questa.
1: Perché partecipano gratuitamente? Qualcosa in cambio ci avranno?
0: Beh, direi sicuro.
1: Comunque, perché dice non ti fidi del PD? Allora, la mini sindaca, così la chiamano, del municipio 1, tale Lorenza Bonaccorsi, rilascia un'intervista a Repubblica e dice arriveranno i vigilanti, se Presidente, come è arrivata la decisione di coinvolgere anche le guardie giurate dell'Italpol per sorvegliare il municipio? La prima risposta è nulla di punitivo o securitario.
0: No, no. Per carità. Quando mai?
1: Quando mai? Siamo sempre all'excusatio non petita, insomma, chi ti ha chiesto?
0: La domanda era un'altra.
1: Lo spirito è che sia un aiuto in più a quanto già fanno polizia, carabinieri e vigili. Qua glielo chiede lei, guarda, che cosa ci guadagna l'Italpol? Penso sia un modo per contribuire al bene della città.
0: Ma dai,
1: quindi abbiamo il buon samaritano con la pistola che contribuisce al bene della città. Del resto le guardie giurate sono già presenti sul territorio per svolgere i propri servizi di vigilanza. Il protocollo consente semplicemente di estendere l'attenzione anche a aree sensibili che si trovano lungo i percorsi o nelle immediate vicinanze dei luoghi che già presidiano abitualmente. Insomma, non ce lo dice cosa ci guadagna Italpol. Poi però dice anche, poi chiudiamo, che non si adotta solo questa, ma anche altre misure. Indovina quali sono le altre misure? Vediamo un po'.
0: No, scusa. No,
1: altre
0: non
1: misure.
0: So.
1: Le telecamere.
0: Ah, guarda, io volevo giusto dire, infatti dico, ma guarda che strano che hanno impiegato le guardie giurate quando mi sarei aspettata che passassero direttamente a telecamere e intelligenza artificiale. Hanno voluto fare questo.
1: Tra l'altro l'hanno già fatto, già avevano fatto una conferenza stampa 3-4 mesi fa dicendo che ormai Roma è completamente sotto gli occhi delle telecamere, ma evidentemente non è vero perché ora adesso le rimettono delle altre e telecamere di videosorveglianza già attivate in altri municipi, li mettono anche là e nel municipio 1 un piano insieme al Campidoglio, abbiamo immaginato i posizionamenti, dice non posso dire quali sono ovviamente, ma le mettiamo a Trastevere dove c'è un tema di Movida, all'Esquilino, a Piazza Vittorio e a Piazza Pepe. questi sono. E poi chiude queste bellissime due pagine di Repubblica con lotta ai graffiti dei writer, basta vandalismi. Questo basta vandalismi lo dice Minelli, che io non mi ricordo chi è, ma è l'ex assessore delle giunte Rutelli e Veltroni, che invita, anche qui siamo, cioè proprio il PD fa sempre le stesse cose, quindi sì. Adesso le telecamere, e cosa la invito alla delazione, cioè cosa deve fare il buon cittadino sincero democratico? Inviare foto dei tag all'associazione Roma non è una lavagna.
0: Perché i tag sono il nostro problema,
1: sono il nostro problema,
0: no?
1: Il nostro problema, e evidentemente sono così, fanno un po' di competizione con Retake, quest'altri che stanno, sì, così a fa le
0: multe
1: alla gente.
0: Una cosa veramente inquietante, oltre al fatto che Roma è una delle città più apparentemente militarizzate, cioè nel senso che da un punto di vista estetico di quanto ciò, quanto ci sia mostra della militarizzazione, è una città impressionante, chiunque venga da fuori rimane colpito dei carri armati in città, la polizia ovunque, gente col mitra davanti alle chiese, cioè ogni genere di spettacolarizzazione della sicurezza. A nulla vale poi il fatto che comunque poi tutte le statistiche, no, queste cose qui sulla sicurezza, tutto cala, i crimini, ma diciamo quasi non hanno niente a che vedere, perché poi parliamo di piccolo vandalismo, movida, di questo si parla,
1: sì.
0: Però la cosa che a me fa molta impressione è l'appaltare a corpi esterni, cioè nel senso
1: molta impressione che neanche li paghi, quindi chissà che obiettivo hanno.
0: Figurati se noi difendiamo, cioè il concetto di securitario legato alle forze dell'ordine.
1: Figuriamoci.
0: Però il fatto che siano corpi privati esterni, non dipendenti dallo Stato, è ancora peggio. Cioè
1: è ancora peggio. Oltretutto ripeto, non sono pagati. Allora mi devi spiegare questa Italpol che vantaggio c'ha? Perché altrimenti io mi preoccupo ancora di più,
0: sì,
1: cioè con l'esponente 3. Per dire la tipologia, poi chiudiamo, di sicurezza in questa città, voglio raccontare due brevi episodi in questo quadrante, perché è quello che frequento di più. E venerdì scorso, rientrando dal centro verso il Pigneto, trovo a Porta Maggiore uno schieramento di vigili urbani, mi sembra fossero 6 volanti, che stavano là a fare un posto di blocco, non so, per far palloncino, non so fare cosa. Poi entro al Pigneto, non nella parte ovviamente della zona pedonale, ma nella parte dove c'è la metro, e da lì indietro tutti i lampioni spenti, per il risparmio energetico evidentemente. Però sinceramente mi sembrerebbe più sicuro accendere qualche lampione, sì, che mettere 25 vigili a piazza di Porta Maggiore. Io non voglio prendere il posto né di Gualtieri né del capo dei vigili, ma io l'ho trovato veramente una scelta.
0: E poi scusami, ma hanno riempito, se fosse risparmio energetico, che potrebbe anche essere, potremmo farci mezza domanda sui 150.000 LED wall con cui hanno riempito la città. Cioè noi abbiamo, in un'epoca in cui si cominciava a parlare di appunto risparmio energetico, stesso sulle mura del luogo che hai appena nominato, cioè il Pigneto, c'è un LED wall grosso come la parete di un palazzo che manda la pubblicità. La pubblicità va bene, il tag va male. Questo già, no? Potremmo farci.
1: Sì, e il lampione va male.
0: Il lampione male.
1: Male, quindi puoi cascare. Perché
0: come Trump parliamo noi ormai. Sì. Lampione male,
1: sì,
0: LED wall bene.
1: LED wall bene. E l'altro episodio che mi ha ricordato questo episodio della prima pagina di Repubblica di Igor Squeo, appunto. L'altro giorno, purtroppo non ricordo il giorno, ma credo fosse martedì, sull'isola pedonale del Pigneto, giuro, c'erano 12 volanti della polizia, 12, le ho contate personalmente, e una ambulanza dietro, il tutto per un uomo che dorme per strada e che non stava particolarmente bene, temo gli abbiano fatto un TSO, ma detto questo, questa emergenza aveva portato 12, sono almeno 24 poliziotti.
0: Sì.
1: E
2: lo sfogo della mattinata,
1: sì, lo sfogo sul degrado è finito. Cioè,
2: noi adesso avevamo in programma una telefonata con
1: siamo precise.
2: Io volevo solo dire, ci sta una pagina 7 del manifesto dedicata un pochino alle proteste che ci sono state in Messico contro i mondiali. Molto brevemente, diciamo, hanno riguardato Città del Messico, striscioni e protesta legate all'altissimo numero di desaparecidos che c'è in Messico, soprattutto al confine nord del Messico. E poi c'è un articolo che approfondisce un po' tutto il tema del quali sono le prime persone che poi vengono impattate da queste grandi pulizie repulisti che vengono fatte in occasione delle grandi manifestazioni. In questo il focus è sulle lavoratrici del sesso, e che praticamente, diciamo, sono state impattate tantissimo perché è stata fatta una vera e propria pulizia dei quartieri che impedisce quello che era il lavoro, e viene intervistata una esponente di Brigada Callejera che si occupa proprio di queste tematiche. Mi piaceva ricordare, così, ma perché mi piaceva a me, che la prostituzione in Messico non è un crimine, e non lo è in particolare da quando il cambio di paradigma è avvenuto nel 2013, quando l'organizzazione, insieme al movimento zapatista Tierra e Libertà e con il sostegno di Barbara Samora, storica avvocata delle ZLN, presentò il ricorso costituzionale nel 2013, accolto poi nel 2014. Quindi questa cosa dell'unione tra i ZLN e lavoratrici del sesso tra Movimento Zapatista, mi sembra bellissimo ricordarla.
1: Chiudiamo la rassegna
2: e dedichiamo gli ultimi 10 minuti, facciamo una telefonata a una persona, ci può parlare dello sciopero di domani, perché lavoratrice della cultura
1: di oggi,
2: ovviamente.
1: E poi subito dopo, fra l'altro, chiameremo un compagno dei Cobas per lo sciopero più generale del lavoratori e le lavoratrici dei servizi in appalto.
2: Mi sono confusa con domani, che pure è una grande giornata di mobilitazione.
1: Mobilitiamoci sempre. E intanto però ascoltiamo qualche istante di musica.

0: Pronto? Ci sei?
1: Ci sono.
0: Ci sei.
1: Pronto.
0: Senti, noi oggi abbiamo dato in apertura di rassegna stampa la notizia dello sciopero di oggi, ma invece di leggere qualche articolo così sui giornali ti chiediamo se ci racconti qualcosa e poi la radio cercherà di fare una corrispondenza anche dalla piazza, però per invitare tutti e tutto a partecipare dici qualcosa in più.
1: Sì, sì, anche perché poi di articoli non ne avreste trovati, perché nessuno ne parla.
0: Qualche trafiletto.
1: Qualche trafiletto, esatto. Sì, beh, è un percorso che è nato circa un anno fa a partire da Mi Riconosci, il lavoratore dei lavoratrici dei beni culturali, e che è andato avanti per tutto l'anno grazie poi all'apporto delle CLAP, delle Camere del Lavoro e anche di Vogliamo Tutt'altro, l'assemblea appunto di cui faccio parte, che è di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo. E poi si è arrivati, diciamo, con un percorso faticoso a proclamare lo sciopero per oggi per tutta la giornata a livello nazionale, e si sono aggiunti anche comparti della CGIL, Cobas, USI e varie altre sigle che adesso sinceramente dovrei guardare una lista per ricordarmele precisamente. Però diciamo è uno sciopero che parte proprio per parlare veramente del lavoro, cioè del tipo di lavoro, del tipo di contrattualizzazione, del tipo di assenza di diritti che viviamo nelle nostre vite quotidiane come lavoratrici e lavoratori nei comparti della cultura. Quindi comprende persone che lavorano come precarie nei musei, guide turistiche, archeologhe, attrici, attori, ecco, non riguarda soltanto lo spettacolo, ma tutto ciò che tutti i lavoratori e lavoratrici del mondo della cultura che si trovano, come dire, schiacciati, anzi spezzettati in miriadi di differenti contrattualizzazioni e partita IVA e il ricatto delle esternalizzazioni all'interno delle grandi strutture, schiacciati dalla richiesta del turismo di essere sempre presenti, performanti, e però con una totale assenza di diritti poi nella costruzione delle nostre vite, nel senso che non si sa mai chi è il datore di lavoro, non si sa mai fino a che punto dobbiamo lavorare, fino a che punto invece possiamo dire che ci fermiamo, non si può mai neanche scioperare, ecco il problema è anche che in che modo io sciopero, se l'unico momento in cui il mio lavoro, anche, non so, per esempio nel mio lavoro è così, io sono un'attrice, nel mio lavoro l'unico momento visibile è quando io sono sul palco, però in realtà c'è una quantità enorme di lavoro che io faccio prima e dopo che non è visibile, e spesso scioperare diventa quasi un atto che si fa, come dire, astenersi dal lavoro contro se stessi, mentre a me piacerebbe tantissimo, come infatti faccio oggi, scioperare da tutto il resto, soltanto che questo è qualcosa che non vede nessuno. E io penso per esempio che comunque continui a contare invece che nello sciopero si debba bloccare tutto, quindi un po' il ragionamento è anche, come dire, ragioniamo sul tipo di lavoro, sul tipo di contrattualizzazione, sull'assenza di diritti che abbiamo e anche su come viverci tutto ciò, non in maniera individuale, quindi, come dire, come un problema mio che devo risolvere da sola o anche soltanto con la mia categoria, ma veramente renderci conto che c'è un problema della cultura che viene appunto schiacciata sulle esigenze del turismo e dell'intrattenimento e che però è tutt'altro.
0: Pensiamo ai lavoratori del Colosseo, queste che sono ormai associati ai beni di prima, cioè ai servizi primari, per cui esatto, non possono neanche scioperare. No, ragionavamo a inizio tra conferenza, sì, vabbè, rassegna stampa, che Roma poi presenta una tipologia infinita di queste figure lavorative, perché comunque è la città che ormai è votata prevalentemente al turismo, ai beni culturali, quindi diciamo siete anche, penso, difficile per voi trovare, ritrovarvi, perché sono mille tipologie diverse.
1: Assolutamente, sì, ritrovarsi e anche ritrovarsi fisicamente, cioè anche soltanto riuscire ad avere uno spazio comune, nel senso un tempo comune in cui uno si prende il tempo per potersi incontrare e organizzare tutto questo percorso, no, non è stato facilissimo, nel senso che appunto i lavori sono spezzettati, quando finalmente arriva un lavoro non ci si astiene dal lavoro per fare un'assemblea, per esempio, anche soltanto l'organizzazione e il percorso di costruzione di uno sciopero unitario e che metta insieme in realtà la voce di tutte, che però sono tutte voci che dicono le stesse cose, ecco. Il paradosso è questo, che in realtà siamo tutte nella stessa condizione, ma lo stato delle cose è tale che è veramente difficile anche fare comunità, ecco, e unire le voci insieme. Quindi oggi è una giornata importante perché finalmente invece questa cosa succede, si fermano si fermano moltissime persone, ci sono degli incontri a Milano,
0: dici
1: a Venezia.
0: Qualcosa di più della giornata di oggi?
1: Oggi a Roma c'è un'assemblea a Largo Argentina alle 17, nella quale si affronteranno tutte queste tematiche, ecco, che quindi io spero che sarà poi un primo momento per portare avanti un percorso di lotta che poi abbia, insomma, che continui, ecco, che non sia una giornata unica, proprio perché quello che su cui bisogna lavorare in realtà sono delle tematiche molto molto anche complesse, come dire, cioè, ci vorrebbe una riorganizzazione proprio dei contratti di lavoro, reinternalizzazione di alcune figure, insomma è un lavoro molto complesso e che richiede proprio studio, pensiero, immaginazione.
0: Immaginazione soprattutto, perché abbiamo smesso di immaginare una possibilità di miglioramento, sì. No? E ci dicevi qualcosa delle altre città?
1: Ecco, brava, mi hai fatto la domanda quella alla quale non so rispondere.
0: Non importa, allora,
1: no, io adesso candidata. non mi ricordo precisamente gli appuntamenti, so che ci sono Venezia e Milano e forse ci sono già delle cose in corso in questo momento, nel senso che appunto la giornata è tutta la giornata, a Roma si svolge nel pomeriggio, ma a Venezia e a Milano, se non sbaglio, era questa mattina, però mi dispiace, su questo
0: troveremo modo di dare informazioni, anzi scusa per avertelo chiesto e non averti avvisato prima, e troveremo un altro modo sicuramente per dare informazioni di questo a chi ci ascolta. Io ti ringrazio tantissimo anche per averti disturbato nell'unica giornata in cui potevi riposare un pochino di più, perché poi anche questo è importante.
1: Ma nelle
0: per
1: giornate
0: lottare.
1: Di sciopero si lavora tantissimo, è noto.
0: Certo, ma poi per la lotta bisogna anche dormire quell'ora in più, perché è molto faticosa. E ti ringrazio, e ci sentiamo.
1: E vi chiamerà qualcuno dalla piazza questo pomeriggio.
0: Sicuramente.
1: Insomma, vi sentirete per raccontare come sta andando.
0: Grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Buono sciopero, ciao.
1: Grazie.

0: Io questa voce vi saluta augurandovi una buona giornata di sciopero e di questo venerdì, una buona giornata di lotta domani, una buona domenica tutto, e ovviamente auguriamo tanti auguri a tutti quelli che festeggiano il compleanno oggi, perché ogni tanto ci dimentichiamo di farlo, oggi è importante.
1: E ricordiamo anche che è in atto dalle 9 un presidio davanti al Tribunale di Sorveglianza in via Triboniano, in solidarietà con Alfredo Cospito, oggi il ricorso contro il rinnovo del 41 bis.

0: torniamo in voce per parlare dello sciopero dei lavoratori e lavoratrici precari delle ditte in appalto, dei servizi in appalto, che appunto oggi scioperano e oggi e domani in assemblea. Siamo al telefono con un compagno dei Cobas. Pronto?
1: Ciao, un saluto a tutti e a tutti, sono Mimmo di Cobas. Sì, oggi appunto abbiamo convocato come rete intersindacale, peraltro, quindi con anche il CLAP, ADL Cobas e SIA Cobas, una giornata di sciopero nazionale delle lavoratrici e lavoratori in appalto. Perché in appalto? L'abbiamo chiamato questa assemblea di oggi Stati Generali dei lavoratori precari in appalto, perché l'appalto in questi anni, in questi ultimi 40 anni, non in periodi brevi, sono stati utilizzati per precarizzare i rapporti di lavoro. Prima si è iniziato nell'industria, poi si è passata alla pubblica amministrazione per destrutturare sia la forza dei lavoratori, ma anche per appunto meglio sfruttare i lavoratori divisi in mille rivoli. E a partire da lotte che noi da diversi anni facciamo negli appalti, nei servizi della sanità pubblica, nei CUP, nella giustizia, con i precari della giustizia, con gli operatori sociali, all'università, i lavoratori hanno deciso di ritrovarsi in un unico momento, perché ritengono che a questo punto l'obiettivo deve essere unitario, cioè bisogna scardinare complessivamente il sistema degli appalti per riportare alla civiltà questo paese, perché appunto gli appalti oggi è sinonimo di

0: lavoro povero, all'interno degli appalti ci stanno contratti pirata, ci stanno dei mansionamenti, ci sono i cosiddetti tartani involontari, cioè tutte situazioni che creano retribuzioni infime, bassissime per decenni. Ci sono lavoratrici e lavoratori che da decenni stanno dentro l'università piuttosto che dentro un ASL a fare lo stesso identico lavoro, ma hanno cambiato 10 volte casacca, sempre peggiorando le condizioni di vita. Ecco, noi questo sistema lo vogliamo scardinare e pensiamo che per scardinarlo, uno, ci deve essere appunto un percorso unitario di questi settori con una piattaforma chiara che deve scardinare sia la questione delle differenze economiche, quindi parità di retribuzione tra lavoratori in appalto, parliamo degli appalti ad alta intensità lavorativa ovviamente, con quelli del committente. Due, percorsi di stabilizzazione, perché non è pensabile che un lavoratore che per decenni lavora nello stesso posto di lavoro dentro la pubblica amministrazione non possa essere dipendente di quella pubblica amministrazione, ma deve essere trattato come uno schiavo che si usa la bisogna, super sfruttato. Peraltro questo è un settore negli appalti che è prevalentemente femminile, quindi si crea anche una discriminazione di genere. Donne che da decenni sono impedite di avere una giusta retribuzione, una possibilità di carriera, perché sono inchiodate in quell'appalto. Noi lo riteniamo assolutamente ingiusto e pensiamo che oggi si possa partire con un percorso, quindi un primo momento, questo sarà solo un primo momento da rilanciare con una piattaforma collettiva che su cui si possano riconoscere tutte le lavoratrici e lavoratori in appalto, e per rimandare ovviamente alla stagione anche autunnale a settembre una nuova grossa iniziativa su questo tema, perché siamo convinti che uniti si può vincere.
1: Infatti, insomma, gli stati generali sono già una bella tappa, cioè essere riusciti a mettere insieme tantissime vertenze piccolissime che da sole chiaramente non riescono a portare una lotta forte avanti, come invece si cerca di fare a cominciare da oggi, diciamo.
0: È esattamente questo, nel senso che l'importante è anche vedere che la consapevolezza è partita proprio dai lavoratori che da anni stanno facendo queste lotte, quindi non è una sintesi politica o una sovrastruttura che si sta cercando di dare magari con una proiezione politica che magari non ha respiro. Quindi i lavoratori che si sono visti già nelle settimane, nei mesi scorsi in modo unitario, hanno deciso di fare questo primo momento di assemblea come stati generali dei lavoratori in appalto per lanciare questo percorso, e peraltro con una denuncia chiara. Si parla di lavoro povero, si fanno tante chiacchiere in tutti i salotti, però guarda caso il lavoro povero si annida dentro lo Stato, dentro la pubblica amministrazione, non sta solo purtroppo nell'agricoltura piuttosto che nei laboratori cinesi, si annida dentro gli ospedali, dentro la giustizia, nei tribunali, perché tutte queste macchine dello Stato vanno avanti grazie allo sfruttamento di lavoratrici e lavoratori precari.
1: Senti, gli stati generali si svolgono al Teatro Palladium a Garbatella, ci vuoi dire due parole su come si svolgeranno queste due giornate?
0: No, è una giornata, innanzitutto non sono due giornate, per essere precisi. Siamo oggi in assemblea, inizierà tra brevissimo l'assemblea, dopodiché da qua però partiremo in corteo verso la Regione Lazio, in quanto la Regione Lazio, quindi verso le 2:30 al termine dei lavori, perché la Regione Lazio è la principale responsabile attraverso la gestione delle ASE e di altri servizi che sono in appalto. Tenuto conto che c'è un'avvertenza lunghissima che dura da anni proprio per l'internalizzazione di tutti i lavoratori della sanità che stanno in appalto.
1: Quindi assemblea ora alle 10:30 inizia e poi alle 14:30 il corteo.
0: Esattamente.
1: Grazie. Ci risentiamo magari dopo, cioè nei prossimi giorni, perché ci racconterai un po', insomma, se ci sono maggior dettaglio sul proseguimento della lotta. Grazie.
0: Va bene. Un saluto a tutti.
1: Ciao. E appunto questi due appuntamenti importanti, tra un quarto d'ora al Teatro Palladium a Garbatella, l'assemblea gli stati generali dei lavoratori e delle lavoratrici precari in appalto, alle 14.30 dal Palladio parte il corteo verso la regione, poi un settore, quello della cultura, abbiamo sentito prima, oggi fa un'altra assemblea alle 17 a largo di Torre Argentina.

E vi ricordiamo anche che proprio adesso inizia a Firenze l'ACC Meeting al CSA Next Emerson di Firenze, l'ACC Meeting 2026, che appunto l'incontro annuale delle controculture digitali italiane, di quelle comunità che si pongono in maniera critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all'interno della società. Da questi microfoni ne abbiamo parlato, ne riparleremo oggi, domani e domenica al CSA Next Emerson di Firenze.

Prima parlavamo dello sciopero delle lavoratrici, lavoratori e lavoratori della cultura, appunto abbiamo dato l'appuntamento romano alle 17 a Piazza di Torre Argentina, abbiamo parlato di appuntamenti in tutta Italia, ve li dettagliamo maggiormente: a Milano alle 18 davanti alla Triennale di Milano, un presidio, a Venezia alle 16 il concentramento è davanti alle gallerie dell'Accademia, ma c'è anche un presidio adesso a Piazza Plebiscito a Napoli, stamattina anche in presidio agli Uffizi, davanti agli Uffizi a Firenze, a Piazza 20 Settembre a Pisa, ancora a Milano davanti alla Pinacoteca di Brera, e a Brescia al Capitolium di Piazza del Foro, a Genova davanti alla Prefettura, a Bari alla Cittadella della Cultura, a Torino a Piazza Carignano, a Padova una conferenza stampa alla Biblioteca Universitaria, a Ravenna un presidio a Piazza del Popolo, e a Roma c'è anche un presidio questa mattina adesso a Piazza del Planetario, cioè al Museo Nazionale Romano, e davanti, e poi l'assemblea oggi pomeriggio all'Aquila questa mattina davanti alla Prefettura, a Mantova in Piazza Sordello. Questi tutti gli appuntamenti dei lavoratori, lavoratrici e lavoratori della cultura.

0: E come ogni venerdì arriviamo agli appuntamenti del fine settimana a fianco della popolazione palestinese con Vincenzo e anche altro. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno, aspetta un attimo che mi sistemo. Intanto ti dico ovviamente che come ogni settimana ci avviamo a indicare quali sono i momenti più salienti delle iniziative. Ma quello che volevamo intanto aggiungere è che la vicenda dei nostri compagni della flottiglia ancora prigionieri in Libia è tuttora insoluta. Addirittura si annunciano 30 giorni di sacrificio ancora da parte di questi compagni, in particolare.
0: Sì, perché è stata, come dire, allungata di 30 giorni la detenzione.
1: Esatto, e che quindi dobbiamo fare tutto il possibile in questo tempo che ci rimane e in queste manifestazioni che annunceremo per stare insieme a loro, per liberarli al più presto, anche perché la situazione è diventata veramente pesante da un punto di vista fisico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista delle relazioni anche istituzionali che sembrano non funzionare. Dentro tutto questo, un annuncio bello invece è che Tarek tra qualche giorno esce da galera, avendo finito di scontare il lungo periodo di circa 2 anni da quando fu arrestato, ve lo ricordate, in quel 5 ottobre del 2024, e quindi andremo a prenderlo al carcere di Frosinone e lo allogheremo dove ha deciso di stare, e poi speriamo di portarlo in radio, così ci racconterà qualcosa oltre al sostegno che merita ovviamente la Palestina e quant'altro per cui si è lottato. E allora, quindi è il 16, che questa bella data almeno per lui. Ricordiamo che ci sono ancora in galera Annan, in particolare nel carcere di Melfi, e ancora non se ne parla nemmeno della sentenza per poter rispondere e accelerare il processo di secondo grado, che ci sono in carcere ancora i compagni del sostegno finanziario alla popolazione di Gaza, e che la Cassazione ha deciso di rivedere con l'intero processo perché il mandato di cattura non è legittimo, e che quindi non capisco perché il Tribunale del Riesame di Genova ancora non ha preso in carico questa pratica per risolverla al più presto. E poi c'è Hamad, il giovane palestinese arrestato a Campobasso, che se ne sta facendo ormai di mesi di carcerazione giù a Cosenza. Ecco, pensando a tutti loro, partiamo stamani con le iniziative che venerdì 16, è vero che ieri ce ne sono state altre abbondanti, le voglio citare almeno due. Quella di Acquaviva delle Fonti, in particolare, che è in provincia di Bari, che è una bella cittadina che fu anche sede del Regno dei Borboni, ma per questo interessa poco quanto fu anche essa patria di quella rivoluzione napoletana del 1799 che poi fu repressa nel sangue. Ecco, in questa bella cittadina alle ore 18:30 ieri in Piazza dei Martiri del 1799 è stata fatta l'iniziativa Gaza senza tregua, e a Bassano del Grappa in Piazza della Libertà alle ore 19 ancora ieri il titolo era Palestina 78 anni di resistenza, e arriviamo a oggi invece, tenuto conto che a Foggia è cominciata ieri e si concluderà domani un'iniziativa in sostegno di Gaza che ieri ha visto in corso Garibaldi, dove sta la prefettura, il presidio, dalle 17:30 per sostenere appunto la liberazione di Dina Alberizia e Domenico Centrone, che sono i due nostri compagni imprigionieri in Libia per la flottiglia. Mentre oggi In via Oberdan ci sarà dalle 11 alle 20:30 il mercatino solidale per Gaggia, questo sempre a Foggia, mentre a Portoferraio stamani presso la sala consigliare alle ore 11 e si concluderà alle 22 ci sarà il sostegno alla Freedom Flottiglia e dell'iniziativa 100 porti 100 città a Cecina. Dalle 14 alle 16 si proietterà presso l'ospedale di Cecina in via Montanara Gaza Dr. Ander Kartak, a Firenze alle 16 oggi alla sala Pegaso presso la Regione Lazio in piazza Duomo ci sarà l'iniziativa Hind Rajab diritto tradito a Piombino alle 18:30 presso il centro Arte Gambe Verdi, Heart of Gaza, e a Reggello alle ore 19 presso la parrocchia Sant'Agata, pericena solidale con la Palestina. A Roma comincia oggi e si conclude domani il festival Queer Heart per la Palestina presso Luce Siesta. A Napoli alle 16:30 al Museo della Pace la conferenza internazionale per la Palestina. A Genova alle 18:30 presso il centro Banchi, proiezione Bombone, operatività e sostegno a Gaza. E a Fratte Rosa, presso il teatrino, ci sarà il mercatino solidale con la Palestina, mentre a Lecce, presso la biblioteca Bernardini, che sta dentro il convitto Palmieri, ci sarà un'iniziativa sul titolo La mostra al di là del mare per la Palestina. A Massa, al Teatro dei Servi, alle ore 21:30, anche qui questo filmato ormai che si sta vedendo in tutta la Toscana e dentro gli ospedali in particolare, Gaza Doctor Under Attack, e comincia oggi e si conclude dopodomani ad Ostellato, in provincia di Ferrara, il Festival per la Pace e per la Palestina. Ed arriviamo a Piombino, arriviamo a domani, sabato 13, di cui sappiamo che a Roma c'è ormai un tentativo di invasione di tutta la destra, perché sono previste le manifestazioni intanto di Casa Pound, che ha visto autorizzato il corteo da Piazza Gola di Rienzo a Piazza Risorgimento, quindi in zona completamente vaticana, e al movimento antiabortista del vescovo di Ventimiglia, che si dà da fare per impedire ai migranti di poter andare in Francia, ne fa di tutti i colori. E poi sapete che Vannacci ha scelto Roma per la sua costituente, che ce lo dovremo sorbire oggi, domani e dopodomani. E la manifestazione invece antirazzista e antifascista comincerà alle 15 domani al Colosseo per arrivare fino a Piazza Vittorio, per cui ovviamente diamoci da fare per riempire enormemente questa manifestazione e dare un segnale di Roma antifascista e antirazzista. Mentre ancora domani a Milano ci sarà alle ore 16 in Piazza Tricolore lo spezzone della Palestina, che parteciperà al corteo per la pace, il titolo è Da Milano alla Palestina. A Piombino dalle ore 18 alle 22 presso il Litz Bar ci sarà l'arrivo della Freedom Flottiglia presso il porto Solivali, e poi ci sarà una pericena di sostegno. E a Civitanova Marca alle ore 20 ci sarà la cena palestinese per la Global Flottiglia, a Parma alle ore 17 in Piazzale della Pace il presidio Gaza sta resistendo. A Pordenone alle ore 9:30 al Parco San Valentino pedaliamo per la Palestina, e poi lo indico subito perché il 15 invece, che è lunedì prossimo, alle ore 8:30 ci sarà il presidio in tribunale, il tribunale di Pordenone, sul processo che sta subendo ovviamente Aviano, e su indicazione di una serie di cittadini e personalità Il titolo è Aviano, bomba atomica, illegalità finisce in tribunale, quindi l'apparato militare e il Ministero della Difesa è chiamato a rispondere a questa denuncia fatta dai cittadini. A Monte Prandone, che è in provincia di Ascoli Piceno, in piazza dell'Aquila, presso la sala consiliare, costruiamo un embargo popolare per la Palestina contro la guerra. E a Roma alle 14.30 domani, invece, presso il MONC, ci sarà l'Assemblea Nazionale della Sopace Palestina, che ovviamente è la struttura messa su dalla Morgantini. E arriviamo a domenica 14, dove in Toscana Venturina alle ore 16 ci sarà l'attracco della Freedom Flottiglia con un corteo per la pace e per la Palestina. A Bologna dalle ore 12 alle ore 21 presso il Centro per la Pace si sarà Pratello per Gaza, perché appunto questo centro sta al Pratello, che è uno dei quartieri resistenti di Bologna. A Perugia alle ore 17 presso il chiostro San Fidenzo, Made in Italy, industria del genocidio. A Milazzo, a Palazzo d'Amico, dalle 14 in poi ci sarà la mostra fotografica di sei fotografi palestinesi su Gaza. Il titolo è High Grant, You Refuge. E a Varese ci sarà in Piazza della Pace il contributo, il rifiuto, cioè da parte dei varesini di farsi ristrutturare la Piazza della Pace da Leonardo Spa, e questo è estremamente significativo, perché non tutti gli amministratori potrebbero avere questo stesso comportamento. Voglio dirvi alcune altre notizie, darvi alcune altre notizie. Quella innanzitutto che appunto dei nostri due di cui ho parlato all'inizio, Domenico Centrone e Dino Alberizia, che ci sono state ieri e continuano ancora oggi la manifestazione a Foggia e a Vercelli, ma in tutta Italia, l'avete sentito, ci saranno iniziative che sosterranno la loro liberazione. Vi dico che Amnesty ha presentato l'ennesimo dossier che riguarda la Palestina e Gaza, in questo caso riguarda invece la Cisgiordania, un dossier che sollecita un'azione globale contro l'annessione della Cisgiordania e la relativa pulizia etnica. E la povera Cisgiordania, di cui si parla sempre troppo poco, c'è la denuncia delle organizzazioni sanitarie per la grave carenza di medicine che mette a rischio la vita di 4.000 malati di cancro. Pensate, in tutte queste difficoltà drammatiche ci mette in mezzo pure le malattie, come sempre avviene, 4.000 malati di cancro che non hanno le medicine per potersi curare. A Roma l'ottavo municipio ha approvato la mozione della delibera popolare per la rottura dei rapporti del Comune di Roma con Israele, che ancora Gualtieri si ostina a non mettere in calendario per discutere e farla votare a Roma, per cui ieri c'è stata anche l'ennesima iniziativa al Campidoglio. Mentre negli Stati Uniti una corte federale, quella del distretto meridionale di New York, ha assolto gli studenti dell'Università della Columbia che l'anno scorso hanno estremamente movimentato le iniziative per la Palestina e volevano processarli per sostenere che l'antisionismo è uguale all'antisemitismo. Invece la corte federale ha detto che è completamente opposta la soluzione. Per finire, e questo è molto molto importante, sapete che il 14, quindi domenica, ad Evian si riunisce il G7, c'è una grossa mobilitazione anti G7 con la manifestazione di resistenza globale contro l'imperialismo e il fascismo. Salutiamo queste compagini con pieno rispetto, per dare luogo anche nella placida Svizzera ad una mobilitazione antifascista e antiimperialista. Io ho finito.
0: Noi come sempre ti ringraziamo per tutti questi appuntamenti che insomma un po' apre il cuore, sentire anche la mente, non solo il cuore. E continuiamo a stare in piazza, domani ci vediamo sicuramente alle 15 al Colosseo.
1: Ciao, di nuovo a domani.
0: Ciao.

Ci scusiamo, abbiamo fatto un pasticcio, ma rimediamo subito perché interrompere così una canzone così importante non ci sembra veramente del caso.

10:55 minuti primi, torniamo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare di un altro argomento molto importante e molto grave, se volete.

0: Ieri abbiamo parlato con Murat Çınar, giornalista e attivista curdo. Abbiamo parlato della storia di Bella Demat, un'attivista trans curda che rischia di essere espulsa dalla Svezia e essere quindi rimandata in Turchia, e questo ovviamente ha suscitato attenzione e preoccupazione nei movimenti per i diritti umani e nei movimenti LGBTIQ. Abbiamo parlato appunto con Murat Çınar, che ne ha parlato anche sul manifesto, per ricostruire un po' la vicenda di Bella Demat, e abbiamo innanzitutto chiesto a Murat di ricostruire la situazione di questa attivista.
1: Bella Demat è una cittadina della Repubblica di Turchia, è una persona curda, trans, attiva da anni nel movimento per la rivendicazione dei diritti delle persone LGBTQI+. Nel 2017, quasi 10 anni fa, durante il Pride di Istanbul, era stata arrestata e, secondo le sue dichiarazioni, torturata anche dalla polizia durante il trattenimento. I problemi non provengono solo dalle istituzioni nella vita di Demat, perché per anni ha dovuto vivere, sopravvivere anche con la minaccia concreta di morte dei suoi familiari, ovviamente per via della sua identità di genere e del suo orientamento sessuale, eccetera. E tutto questo si aggiunge ovviamente al suo percorso politico all'interno del movimento extraparlamentare LGBTQI+, ma anche all'interno delle attività politiche del Partito Democratico dei Popoli, e anche all'interno dell'associazione Amnesty International e Pembehayat LGBTQI+. In particolare, le sue attività politiche del Partito Democratico dei Popoli sono finite al centro di una serie di inchieste per via del fatto che il partito sia stato sistematicamente criminalizzato e discriminato nel giro politico e giuridico in Turchia. È il paese in cui si registra purtroppo ancora un elevato caso di violenza e di emarginazione nei confronti delle persone LGBTQI+. Solo nel 2025, per esempio, sono state registrate 29, purtroppo, omicidi di persone LGBTQI+, secondo il report dell'associazione Transgender Europe, TGEU. E nel 2017, appunto, forse arriva l'ultima goccia del bicchiere, e lo stesso anno Bella Demat decide di andare in Svezia, dove presenta la sua domanda di asilo. Dopo 3 anni di attesa, l'ufficio immigrazione svedese decide di respingere la sua richiesta, ignorando tutto quello che ha vissuto di persona Bella Demat, ignorando anche la natura dei fatti in Turchia, ma ignorando anche il fatto che nell'ordinamento giuridico turco ci siano delle leggi come quelle che punisce i comportamenti sessuali contro natura, spesso usate per perseguitare le persone LGBTQI+. E poi a tutto questo bisogna aggiungere anche un accanimento sistematico, pubblico, politico, che arriva addirittura al popolo attraverso le dichiarazioni del Presidente della Repubblica, un accanimento nei confronti delle persone LGBTQI+, che vengono definite come pervertite, che distruggono, minacciano la famiglia tradizionale, eccetera. Cosa fa Bella? Bella non si arrende, presenta il suo ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani, CEDU, e al Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite attraverso i suoi avvocati, ma anche qui riceve risposte negative. Lo scorso marzo invece si pronuncia il Comitato ONU, che riconosce che in caso di rimpatrio Bella correrebbe un rischio concreto di morte a causa delle sue identità di genere e del suo impegno politico per via delle caratteristiche e comportamenti della sua famiglia. Tuttavia lo stesso comitato dice però la Svezia ha valutato correttamente il caso. Quindi una decisione che di fatto apre purtroppo la strada dell'espulsione. E di fatto succede così, arriva Bella la lettera dell'espulsione e lei inizia a nascondersi, è lì che nasce la campagna, la sensibilizzazione e in questo luogo sicuro purtroppo nell'arco di un mese viene identificata Bella Demat e la polizia interviene e la porta in un centro di rimpatrio vicino a Stoccolma.
0: In queste settimane è nata la campagna e la petizione Save Bella e quindi insomma abbiamo chiesto a Murat Cinar cosa possiamo fare concretamente per sostenere Bella Demat e cercare insomma di contribuire per evitare la sua deportazione in Turchia. Questo è il quanto appunto ci ha risposto.
1: Durante questo periodo di scombussolamento e alto rischio per la sua deportazione abbiamo provato in qualche maniera di rendere pubblica l'informazione. In Svezia c'è una mobilitazione importante, sono stati fatti due presidi, uno abbastanza grosso. In rete cerchiamo di fare un sacco di lavoro. E sono uscite campagne di sensibilizzazione in Svezia, in Turchia in due lingue, in turco e curdo, attraverso una rete di persone LGBTQI+ che vivono in esilio e che ha la base Barcellona, è nata un'altra campagna in diverse lingue, poi è stato messo in piedi il sito web savebella.org, dove raccogliamo delle adesioni, delle firme e dove potete trovare anche il link di una campagna di produzione dal basso, crowdfunding, perché Bella Demat è in Svezia in attesa che si pronunciasse appunto l'ufficio immigrazione, lavorava. Era un artista, organizzava feste, lavorava come DJ, eccetera, quindi sosteneva la sua vita economicamente lavorando giorno notte, e questo non è possibile e quindi ha un vuoto economico, per cui ci impegniamo anche per sostenerla economicamente. E la stessa cosa stiamo facendo anche in Italia, attraverso il mondo del giornalismo, attraverso il mondo dell'attivismo sono uscite alcune notizie, alcune campagne, e quello che cerchiamo di fare è fare voce, e anche per questo è importante il vostro intervento in radio, il contributo in radio. E di solito si prova questa strada qua, sono anni che vengono deportate le persone, però come dimostrano anche associazioni più ufficiali come Amnesty International eccetera, e se si riesce a creare un senso critico collettivo, una reazione, a volte queste deportazioni, queste trasgressioni, negazioni dei diritti umani fanno un passo indietro, e quindi quello che possiamo fare è sostenere attraverso la potenza mediatica questa campagna, fare in modo che la gente sappia e parlare in modo che non si pensi che la questione riguarda soltanto Bella Demat, perché

0: livello politico, quindi bisogna attirare l'attenzione su questo anche fatto che Bella Demat, come dice anche lei in alcune sue dichiarazioni, non è l'unica persona e non è la prima persona che viene respinta, nonostante i requisiti necessari, dalla Svezia verso la Turchia.
1: Come ricordava Murat Ciner, appunto, se n'era parlato di tutto questo quando la Svezia è entrata ufficialmente nella NATO, nell'ambito della contrapposizione dell'Unione Europea alla Russia di Putin, e che avrebbe voluto in cambio, insomma, la fine dell'asilo politico per persone curde in Svezia, e le deportazioni, appunto, sono già iniziate da tempo. In questo caso parliamo in particolare di quella molto pericolosa di Bella Demat. Abbiamo poi, per concludere questo intervento di Murat Ciner, gli abbiamo, insomma, chiesto di parlare in maniera un po' più ampia delle persone LGBTIQ in Turchia, e vi facciamo ascoltare ovviamente la sua risposta.
0: In generale, la situazione delle persone LGBTQI+ in Turchia è una situazione molto complicata, diventa sempre più difficile, al di là del fatto che emerge in prima battuta, ovvero quello degli omicidi, c'è anche un aumento nel caso della violenza. Per esempio, KCL, che è una delle associazioni più importanti e più vecchie della Turchia, che ha la base ad Ankara, nel 2025, quindi un anno fa, sono stati registrati 412 casi di violenza contro persone LGBTQI+. Stiamo parlando degli stupri correzionali e aggressioni con armi da fuoco. Senz'altro al centro di questa violenza sistematica ci sono le persone trans, spesso e volentieri in Turchia obbligate a lavorare nel mondo del lavoro del sesso, vivono in piena emarginazione e invisibilità, e anche se nel mondo dell'intrattenimento, nel mondo lavorativo dell'alta borghesia, qualche esempio emerge rispetto al passato, tuttavia nel resto della società, che è la parte più predominante, più grande, le persone LGBTQ+ sono più emarginate e sistematicamente dal governo arrivano tentativi di introdurre leggi, tentativi di emettere dei decreti, e soprattutto dal Ministero degli Interni arrivano delle decisioni che cercano di criminalizzare le persone LGBTQ+, e che queste decisioni cercano di distruggere il mondo dell'associazionismo. Dal 2016 al 2018, con la scusa dello stato d'emergenza, ad Ankara tutte le manifestazioni di ogni natura di qualsiasi associazione LGBTQI+ sono state sospese per 2 anni. Non si poteva fare neanche a proiezione di un film, riunione banale nella sede di un'associazione. Questo ovviamente ha creato anche un effetto collaterale, ovvero in questo mondo dell'associazionismo ci sono delle persone che lavorano all'interno della lotta per la rivendicazione dei diritti delle persone, che sono persone che magari in altri ambiti non potrebbero trovare lavoro per via dell'omotransfobia molto diffusa. Cosa è successo? Hanno perso il lavoro, e quindi alcuni sono stati obbligati a fare di nuovo lavoro del sesso, oppure lavoro invisibile di sfruttamento, oppure parecchi se ne sono andati e hanno chiesto asilo politico in Europa e vivono in diaspora, in esilio. E nelle tornate elettorali, nel momento in cui si scopre che i partiti d'opposizione hanno candidati LGBTQI+, partono le campagne di calunnia e aggressione mediatica anche da parte dei partiti al governo, e poi sistematicamente le persone LGBTQI+, appunto dai vertici del governo, vengono definite come persone perverse, deviate, che minacciano la famiglia tradizionale, che non, per loro non c'è spazio in Turchia, e bisogna curarle, eccetera, eccetera. E poi il movimento per le strade ha una grande fatica. Il Gay Pride di Istanbul, che è stato

0: forse il Pride più grande fatto in un paese a maggioranza musulmana, secondo le dichiarazioni delle persone. E dal 2014 che non si può più fare. C'era sempre stato un trans pride molto grande a Istanbul, anche quello è vietato. Ogni anno c'è il tentativo, il movimento in qualche maniera cerca di conquistare la sua visibilità, ma spesso e volentieri tutto si conclude con la violenza della polizia, manganelli, lacrimogeni, detenzione, munizioni di plastica, trattenimento nel commissariato, poi in carcere. Poi partono le inchieste, si trasformano in processi, eccetera, eccetera. Insomma, c'è una sistematica volontà da parte del governo e quella di distruggere il movimento, fare in modo che siano persone invisibili, purtroppo, oppure facciano parte del mondo del lavoro del sesso, oppure del mondo dell'intrattenimento underground.
1: Ringraziamo Murat Cinar per questo contributo e vi ricordiamo il sito della campagna Save Bella, savebella.org, scritto savebella, tutto attaccato.org. Metteremo l'indirizzo anche sul post che pubblicheremo sul sito www.ondarossa.info. Ricordiamoci insomma di dare visibilità in tutte le occasioni di lotta a questa campagna. Yeah.

0: dico che lo rifarei.
1: Adelante.
2: So,
3: e questi erano gli assalti frontali per il compagno Orso. Adesso vogliamo, come avevamo detto in rassegna stampa, farvi ascoltare un podcast realizzato da Nodo Solidale, che parla, diciamo, da un altro punto di vista rispetto a quello che ci danno i giornali sui mondiali di calcio. È un approfondimento che dura 45 minuti, torneremo poi in voce per un'iniziativa su San Lorenzo.

Ci sono una serie di immagini indelebili, storiche, stratificate nell'immaginario, fatte di immagini sgranate dai colori saturi di corpi e gesta su un campo di calcio verde intenso.

sono una serie di numeri, di record quasi assurdi che si coagulano attorno alla zona sud della metropoli monstruo di Città del Messico, capitale sterminata e infinita della Repubblica Federale Messicana.

0: Parliamo dello Stadio Azteca, rinanimato freddamente oggi come Stadio Banorte, dove la toponomastica figlia del capitalismo finanziario non lascia scampo ad alcuna generica suggestione preispanica. Ed è uno di quei luoghi dove si raggruma, chissà mai perché, il mito legato al mondo calcistico. Dalle profondità dello Stadio Azteca resuenan los ecos de los cánticos ceremoniales del antiguo juego mexicano de la pelota, scriveva Eduardo Galeano nel suo El fútbol y el sol y sombra. Lo stadio dei record, lo stadio del secolo, l'unico al mondo assieme a Maracanã in Brasile ad aver ospitato due finali di Coppa del Mondo di calcio all'altitudine più alta di sempre, 2200 metri. Due mondiali non proprio passati inosservati. 1970, con la semifinale Italia-Germania finita 4-3 dagli azzurri, nominata come la partita del secolo.
1: La nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo.
0: Con quel gol al 111° di Rivera, che ormai solo i più anziani possono permettersi forse il ricordo e l'emozione.
1: Passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora 4-3. 4-3, gol di Rivera. Meravigliosa partita, ascoltatori italiani.
0: E poi il 1986, 22 giugno, Argentina-Inghilterra 2-1, quarti di finale, il gol del Siro. La serpentina celeste tra i birilli inglesi del pibe d'oro di Diego Armando Maradona e ovviamente la mano di Dios, in una gara dai tratti metafisici e oltreterreni, dove gli strascichi della guerra per le isole Malvinas facevano da sfondo politico-sportivo. Potrebbe finire così, rimanendo a brillare soltanto la nostalgia un po' superficiale e illusoria per il calcio passato e la magia di ciò che è successo e che mai più sarà, forse giustamente, nello stesso modo. E invece lo Stadio Azteca si prepara a rompere un ennesimo record, ospitando una terza edizione del mega evento moderno per eccellenza, il campionato mondiale di calcio maschile FIFA, o più semplicemente il Mondiale 2026, nel trittico ospitante tutto nordamericano di Messico, Canada e Stati Uniti.
2: Noi bar che non detengan il dinero nel maletín, jugamos en la cancha, no en oficina ni en VIP, no dejaron fuera, dijeron no están pa competir, pero aquí estamos gritando, los mediocres pueden vivir, de barrio en barrio se siente la revolución, sin copa, sin trampa. Puro corazón.
0: Il più grande evento sportivo estrattivista dei nostri giorni, dopo l'ultima edizione in Qatar, dove ancora non si conoscono realmente il numero di lavoratori uccisi dal lavoro schiavizzato durante le costruzioni accelerate degli impianti sportivi, torna dopo 4 anni. Basta avvicinarsi allo Stadio Azteca, nella zona di Santa Úrsula Coapa, a sud di Città del Messico, e vedere le diverse scritte sui muri, alcune cancellate, che dicono FIFA Go Home, e la polvere dovunque che si alza per i continui lavori viari e strutturali sia allo stadio che nei dintorni, per farsi un'idea di che cosa bolle in pentola. La città è piena di coppe nel mondo di plastica in vendita in ogni angolo, accendine a forma di pallone dovunque, magliette verdi del Messico, scritte in inglese nei ristoranti, con benvenuto in tutte le lingue del mondo, o quasi, ma anche l'italiano, simboli generici e stereotipati del Messico nei vari murales nuovi di zecca che compaiono da un giorno all'altro, mettendo assieme un po' tutto, ajolote, sombrero, Moctezuma, le piramidi, tacos, serpenti piumati, peperoncini, scheletri, cactus e fruttacalo come prezzemolo. Così, in un frullatore dove tutto è in vendita, nel grande palcoscenico all'ingrosso del Mondiale 2026, targato Infantino e Trump. Nel mentre, lavoratori e lavoratrici elettriciste, operai edili, addetti alla pulizia, macchinisti, lavorano giorno e notte da mesi in una corsa contro il tempo. Solo per riportare qualche immagine, l'aeroporto è un enorme cantiere costante dove mentre fai il check-in, a fianco alle scintille dell'operaio che salta senza maschera, con un lenzuolo a separare l'area di lavoro. Le linee della metro 2 e 3, la Azul e la Verde Clara, che vanno verso il sud della città, sono in perenne ritardo, con diverse fermate chiuse da ormai mesi e una tortura quotidiana per chi quelle linee le deve prendere tutti i giorni. La nuova ciclovia, chiamata Gran Tenochtitlan, connette il centro con il sud della città lungo la calzata del Tlalpan. È stata presentata come l'opera per la mobilità sostenibile della città del Messico, ma ha ricevuto molte critiche in quanto costruita in fretta e furia, con numerosi problemi di sicurezza e strutturali, senza considerare le attività economiche e le reali esigenze di chi lungo il tragitto ci vive o lavora. La corsa a questi mondiali di calcio, che inizieranno ufficialmente l'11 giugno con la partita inaugurale Messico-Sudafrica, non solo si evidenzia nella vita di strada di tutti i giorni, ma sta funzionando come catalizzatore di una serie di fenomeni in corso da anni nella capitale messicana, tra cui la trasformazione urbana e la gentrificazione, l'aumento spropositato degli affitti, gli sfratti e il conflitto per l'accesso all'acqua e all'uso del suolo, due beni preziosissimi nella capitale.

I movimenti politici indipendenti dal basso, assieme a parti della società civile, ed in particolare la Madres Buscadoras, che cercano i propri cari scomparsi, chiamano questo mega evento in arrivo il Mundial del Despojo, in un paese dove nel 2006 sono scomparse e continuano a scomparire ogni dannato giorno circa 134.000 persone, numeri di una guerra asimmetrica, anomala e intermittente, ai danni della popolazione e dei ceti più poveri ed emarginati del Messico odierno.

0: e dove nemmeno un paio di mesi fa l'eliminazione del leader El Mencho del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali narcotrafficanti più potenti al mondo, ha fatto sprofondare temporaneamente gran parte del paese in uno stato di terrore di cui ancora non si sono comprese appieno le conseguenze. Per cercare di fare una sintesi degli effetti a diversa scala di questo mondiale, ne parliamo con Sofia Pontiroli, giornalista indipendente che vive e lavora da circa 10 anni a Città del Messico. Partiamo appunto da Città del Messico. Come e in che modo il mondiale sta influendo sul tema degli affitti, degli sfratti e della speculazione immobiliare, temi in realtà già problematici e non nuovi nella capitale?
1: Ciao, grazie per lo spazio. Come ben dici, questo problema della speculazione immobiliare a Città del Messico non è nuovo e il Mondiale 2026 decisamente non è la causa originaria di questa crisi abitativa di Città del Messico, perché da tantissimi anni affrontiamo questo problema di una capitale dove sempre di più si prendono spazio gli stranieri, stranieri del nord globale, e le persone appunto della città originarie o altri messicani sono sempre più obbligati a spostarsi verso la periferia per l'aumento dei prezzi e per molti altri problemi appunto relazionati con questo turismo di massa, che appunto non è prettamente relazionato con il mondiale, anche se il mondiale 2026 funziona come un acceleratore, no? Di queste dinamiche che appunto sono già in corso da decenni. E la capitale, come appunto dicevo, è uno dei casi più evidenti in America Latina di gentrificazione, e le piattaforme d'affitto come Airbnb e grandi investimenti immobiliari costruiscono nei quartieri più in, per esempio la Roma, Polanco, Condesa, Narvarte, alcune parti di Coyoacán, e appunto queste colonie centrali e semicentrali, perché e Roma Condesa sono centrali, anche Narvarte, Coyoacán e Polanco non tanto, e hanno visto aumenti degli affitti sproporzionati a doppia cifra, e ci sono alcune zone dove superano anche il 30-40% in pochi anni, quindi è una crescita degli affitti temporanei e non, che sono appunto legati a queste piattaforme digitali, alla domanda internazionale, che sono devastanti per la popolazione. E l'arrivo del mondiale appunto inserisce un altro livello di pressione, quindi non stiamo parlando solo di turismo appunto, ma anche infrastrutture, questo marketing urbano, pubblicità, valorizzazioni immobiliarie, legata a questi posti strategici, diciamo, della città, che sono appunto le colonie un po' più belle, un po' più messe a posto, un po' più vendibili, si può dire. E mentre le aree connesse alla Azteca, che è dove si svolgerà il mondiale tra poche settimane, diventano delle zone di interesse quando prima non lo erano. Quindi, oltre appunto a questa situazione grave che vediamo da decenni a Città del Messico, di interi quartieri, colonias come si chiamano in Messico, dove vediamo un aumento dei prezzi e tutto quello che ho già menzionato, vediamo anche delle aree che prima non erano attaccate, che adesso sì sono attaccate, perché anche se non sono appunto centrali né semicentrali come Santa Úrsula Cuapa, che adesso ne parleremo, sono connesse a questo stadio Azteca dove si svolgerà il mondiale, quindi anche queste hanno iniziato ad entrare in questa spirale speculativa, no? Il punto centrale di questo problema è che non si tratta sempre di sfratti diretti o legali, anzi, molto molto più spesso, come ci hanno segnalato moltissimi residenti collettivi della città, si tratta di un fenomeno che definiscono praticamente sfratto economico, ovvero ci sono appunto questo aumento degli affetti non sostenibili, degli affitti, scusa, non sostenibili, e non rinnovano i contratti, c'è anche questa vendita accelerata, sì, cioè stiamo parlando sempre appunto di questi affitti, ma anche vediamo un aumento dei prezzi, per esempio dei beni di prima necessità che si vendono in quei posti, no? Delle persone dove lo possono comprare, da mangiare, le loro cose appunto per la quotidianità, anche lì hanno un aumento dei prezzi sproporzionato, e quindi anche questo causa che queste persone siano obbligate ad andarsene, no? In questo quadro che non è per niente positivo, c'è questo linguaggio ufficiale del governo messicano che parla di questa modernizzazione urbana, questo sviluppo infrastrutturale, questa modernizzazione di spazi appunto che prima non erano considerati né belli né cool. Però dal punto di vista di molti abitanti questa modernizzazione si sta traducendo in una forma di espulsione, no? Espulsione dal loro proprio spazio, dal centro urbano che hanno abitato per tantissimi anni.
0: Nello specifico a Santa Ursula Coapa, quartiere dove sorge lo Stadio Azteca, quali sono i principali effetti territoriali legati ai lavori di ristrutturazione dello stadio e più in generale al Mondiale 2026?
1: Santa Ursula Coapa è l'esempio perfetto di come ci può essere un qualsiasi posto random a Città del Messico che all'improvviso diventa un posto dove tutti vogliono andare e dove iniziano ad esserci dei cambi, delle modificazioni strutturali terribili per le persone che ci vivono. Santa Ursula Coapa è appunto il quartiere, la colonia, dove sorge questo stadio Azteca. Quindi è uno dei punti più sensibili, ovviamente, di questo mondiale 2026. Qua recentemente gli affitti, come dicono i residenti, sono raddoppiati. Ci sono delle stanze o degli appartamenti che nel 2021 si affittavano intorno agli 8.000 pesos, che sono più o meno 400 euro al mese, e adesso arrivano facilmente tra gli 800 e i 1200 euro, che sono tantissimi, sono delle cifre che le persone e soprattutto gli abitanti di Santa Ursula Coapa o persone appunto vicino non si possono permettere. Quindi qua le trasformazioni sono immobiliari, ovvero stanno costruendo tanti nuovi edifici, stanno usando questi edifici come Airbnb, stanno spostando, obbligando le persone ad andare via dai loro edifici per creare appunto questi posti temporanei dove le persone, i turisti si possono pernottare. Però queste trasformazioni non sono solo immobiliari, sono anche territoriali, appunto per i lavori che stanno facendo di ristrutturazione dello stadio e tutte le infrastrutture che sono collegate allo stadio, quindi il trasporto pubblico, e le strade e la sicurezza, per esempio, anche posti appunto di sicurezza, e si stanno modificando in modo troppo veloce perché, come abbiamo detto altre volte qua a Radio Blackout, quando abbiamo parlato del mondiale, il Messico sapeva dal 2018 che ci sarebbe stato questo mondiale e ha iniziato a mettere a posto tutta la città in un modo frenetico nel 2026, un paio di mesi fa. Non lo stanno facendo né bene né in un modo sicuro. Uno dei punti appunto più contestati nelle manifestazioni, soprattutto, è questa riorganizzazione del trasporto pubblico e per la costruzione delle nuove linee. Pensate per l'enorme quantità di gente che arriverà e durante il mondiale, e questi lavori, questi interventi, secondo i residenti, non sono stati accompagnati da una reale consultazione pubblica e oltretutto, appunto, mettono a rischio molto le infrastrutture e le persone. E questo ce lo racconta Sofia Salgado, che è una fotografa e comunicologa a Città del Messico, che sta documentando queste trasformazioni sul campo. E uno definisce appunto questo mondiale come un mondiale dell'espropriazione, e ci racconta come la resistenza locale di questo quartiere, ma anche in generale della città contro il mondiale, è soprattutto femminile e anche comunitaria, che è molto interessante. Ci sono donne, soprattutto, anche uomini, però soprattutto donne del quartiere, che si stanno organizzando spontaneamente contro queste opere, anche spesso senza precedenti esperienze di attivismo. Quindi sono persone che non sono già parte di collettivi femministi, di collettivi di difesa del territorio, sono persone appunto che vivono in questo quartiere o vicino, che si stanno trovando con questa situazione terribile, che hanno deciso di iniziare a combattere. E questo a me sembra un dato molto importante, perché mostra molte volte come il conflitto non sia solo politico, ma anche profondamente sociale e anche quotidiano, no? Quindi mi sembra importante fare anche una lista dei problemi che stanno segnalando queste attiviste nel quartiere. La leggo: abbiamo la chiusura e deviazione di linee storiche di trasporto, l'impatto economico sui piccoli commerci locali che vengono chiusi per l'aumento dei prezzi, lavori continui e rumorosi anche in orari notturni, il rischio strutturale legato al suolo vulcanico e alla presenza di infrastrutture sensibili come gasdotti sotterranei. Qua lo spiego un po' se non si è capito. Il suolo di Santa Ursula Coapa è soprattutto vulcanico, quindi è instabile e non è fatto per ricevere questo tipo di modificazioni e anche costruzioni di edifici, e stanno costruendo queste infrastrutture sopra dei punti sensibili perché ci sono appunto dei gasdotti sotterranei che non possono essere appunto toccati o modificati o non ci possono costruire sopra, ma lo stanno facendo comunque. E l'ultimo punto è crescente presenza di forze di sicurezza attorno ai cantieri, che per persone che non hanno un contesto molto ampio del Messico, la presenza di forze di sicurezza non è mai una cosa positiva, o quasi mai una cosa positiva, perché la maggior parte delle forze dell'ordine a Città del Messico, ma anche in Messico, è corrotta, quindi la maggior parte delle volte appunto crea più problemi di quanti ne risolve. Quindi appunto Salgado sottolinea come la città viene ricalibrata, in parole sue, secondo questo calendario mondiale, del mondiale, no? Secondo il calendario del mondiale e non secondo i bisogni dei suoi abitanti. C'è questa idea centrale di cercare che l'urbanistica venga temporaneamente subordinata alla logica dell'evento globale, appunto, e si sta cercando di risolvere la situazione, anche se purtroppo appunto e poche persone o poche donne, soprattutto di un quartiere, e poco possono fare di fronte a questa enorme forza, no? Che è la FIFA, che è il mondiale, che è tutto il gioco capitalista che c'è anche dietro a queste situazioni.

0: Il mondiale è una celebratoria di rigenerazione urbana, se così possiamo provocatoriamente chiamarla. Quali altri quartieri o zone della città o soggetti sociali sono particolarmente colpite da queste trasformazioni?
1: Sì, questa domanda è importante perché fino adesso appunto abbiamo parlato delle colonie, quartieri centrali e semicentrali e anche dei quartieri vicino allo Stadio Azteca, no? Però anche uno dei casi più emblematici di questa trasformazione è la Calzada de Tlalpan. Calzada in italiano si potrebbe tradurre come tangenziale, comunque una strada molto grande che si chiama appunto Calzada de Tlalpan, che è uno dei principali assi viari della città, no? E che è sempre stata occupata da lavoratrici sessuali ed è stato un punto di lavoro storico per loro. E anche lei sta subendo interventi di questa riqualificazione, tra virgolette, e collegati a questi progetti di mobilità urbana, no? Per la preparazione del mondiale. Quindi tra questi interventi rientra la costruzione di questa nuova ciclovia nella Casa di Tlalpan, che è un po' una riorganizzazione dello spazio stradale, no? Perché è sempre stata un punto molto importante appunto per il traffico stradale, ma adesso vogliono costruire questa nuova ciclovia ed è un progetto enorme promosso dall'autorità, dal governo messicano. Ufficialmente il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità, ovviamente perché promuove l'uso della bicicletta e l'accessibilità urbana, ma sul territorio appunto abbiamo moltissime lavoratrici sessuali e collettivi di lavoratrici e anche no, collettivi femministi eccetera, che ci stanno raccontando che queste opere stanno avendo degli effetti immediati negativi ovviamente su chi vive e anche lavora lungo la calzada, che appunto è enorme. E il collettivo TransUX, Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes, ovvero lavoratrici sessuali unite e indipendenti, stanno denunciando da mesi che questi lavori hanno ridotto la circolazione e anche ovviamente la presenza dei clienti, colpendo molto direttamente il loro reddito. Non solo, cioè oltre al fatto appunto di perdere dei clienti, stanno avendo anche moltissimi problemi legati alla salute, perché stanno respirando costantemente la polvere, per esempio, dei cantieri, o questi lavori stanno chiudendo, modificando molte stazioni del metro, quindi oltre al fatto che appunto i clienti non arrivano più in macchina, anche ci sono moltissime persone, non solo clienti delle lavoratrici sessuali, ma anche persone che si stanno muovendo da una parte all'altra della città, che non riescono più ad avere accesso o hanno un accesso molto complicato alle stazioni della metropolitana, non nelle vicinanze. Per queste lavoratrici il punto centrale non è economico ma è territoriale, appunto perché la Calzada de Tlalpan è uno spazio di lavoro storico, come dicevo, costruito nel tempo come un luogo di attività e sopravvivenza per queste persone, e queste trasformazioni urbane ovviamente vengono percepite come una forma di rimozione, no, progressiva del territorio, ma anche come una sorta di pulizia sociale. Il collettivo ha anche espresso moltissime preoccupazioni rispetto all'aumento dei prezzi degli hotel e degli affitti della zona, ovviamente, come abbiamo già menzionato per tantissimi altri posti di Città del Messico, che sicuramente si intensificheranno con l'avvicinarsi del mondiale, quindi andrà sempre peggio praticamente. La loro paura non è solo che appunto aumenti con l'avvicinarsi del mondiale, ma anche che sia una dinamica che venga normalizzata come una specie di effetto inevitabile di questo evento e che non ci sia nessuna protezione per chi lavora nello spazio urbano, no, informale. Quindi appunto anche per menzionare importante le richieste avanzate da questo collettivo, lo ripeto, il nome TransUX, emergono molti punti chiave. Anche questi più o meno li leggo: e la creazione di tavoli di lavoro con partecipazione diretta delle lavoratrici, la regolazione delle tariffe alberghiere per evitare abusi legati al mondiale, la protezione contro estorsioni e abusi di polizia e la garanzia della non criminalizzazione nei processi di registrazione o controllo amministrativo. Da menzionare che queste richieste sono state fatte mesi fa e non sono mai state ascoltate da parte del governo, quindi appunto è una situazione che ci apporta moltissime testimonianze, quelle dei residenti, dei quartieri, quella delle lavoratrici sessuali, e ci mostra che alla fine il mondiale non agisce in un modo uniforme, cioè non trasforma la città allo stesso modo. Sì, si può notare questa tendenza negativa verso certi settori della popolazione, ma ha degli effetti che sono molto vari, molto diversi tra di loro e purtroppo hanno delle ripercussioni molto gravi.
0: Ha fatto scalpore qualche mese fa la notizia del ritrovamento di centinaia di sacchi neri con all'interno resti umani nelle zone del cantiere per il nuovo stadio di calcio a Zapopan, nei pressi di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco. Lo stesso stato di Jalisco, che è stato al centro della cronaca appunto per l'eliminazione del Mencho, capo del cartel Jalisco Nueva Generación, e che è uno degli stati messicani con il numero di persone desaparecidas più alta. La domanda è come si lega l'arrivo del mega evento calcistico alla questione mai risolta e attualissima della violenza criminale in Messico.
1: Sì, il rapporto tra il Mondiale 2026 e la violenza criminale in Messico non è esattamente diretto, però si inserisce ovviamente in una realtà che è già segnata da tantissimi anni da una crisi strutturale, no? Che è quella delle sparizioni forzate e delle fosse clandestine e anche della presenza molto radicata del crimine organizzato in diversi territori del paese, dove uno dei posti più emblematici è una delle città ospitanti del mondiale, ovvero Guadalajara. E Guadalajara si trova nello stato di Jalisco, che è da anni uno dei centri più colpiti dalla violenza legata al cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei gruppi criminali di narcotrafficanti più potenti e violenti del Messico al giorno d'oggi. E negli ultimi anni e anche recentemente in aree periferiche dello Stato, non solo a Guadalajara, sono stati segnalati dei ritrovamenti di resti umani e anche di fosse clandestine. Come ben dici, quello più famoso ritrovamento, più famoso e più emblematico è stato quello delle 500 sacche nere con i resti delle persone scomparse, e questi avvenimenti rendono molto evidente questa sovrapposizione tra questa espansione della città tra virgolette e la presenza di violenza strutturale costante. Questo ritrovamento è penso molto importante per mostrare un po' la realtà che vivono in Messico molte persone, ovvero i familiari delle vittime di sparizione forzata, e che con le loro mani normalmente scavano letteralmente nella terra per cercare i loro cari. Un esempio molto famoso sono i collettivi di Madres Buscadoras, e che non vengono aiutate appunto dallo Stato, ma loro stesse si mettono a cercare i propri figli nella terra, letteralmente, scavando, e non sono aiutate dallo Stato. Quindi lo Stato non le aiuta a cercare i propri cari, ma allo stesso tempo si inverte in questi progetti di trasformazione urbana, dove in un modo penso purtroppo macabramente ironico devono scavare, e scavando trovano quello che spesso trovano le Madres Buscadoras o altri collettivi, che sono i resti delle persone scomparse. E ricordiamo che in Messico ci sono 130.000 più o meno persone scomparse. C'è una crisi nazionale terribile riguardo questo fenomeno. Ed è proprio in questo contesto che ci sono molti analisti collettivi che parlano di una vetrinizzazione del territorio, ovvero le città vengono preparate per essere mostrate al mondo, e ci sono questi stadi nuovi, i trasporti, le zone turistiche, i centri storici ripuliti, le città ripulite, mentre le crisi sociali vengono spostate ai margini o rese invisibili. Perché non stiamo parlando solo di ritrovamenti in fosse comuni, ritrovamenti in zone dove si stanno facendo questi progetti di trasformazione urbana, ma parliamo anche di una impossibilità dei familiari di mostrare la loro lotta, perché negli ultimi mesi i governi appunto dei vari stati del Messico, ma anche il governo messicano generale, hanno proibito che si mostrino si chiamano ficha de desaparición, ovvero diciamo delle foto e delle schede informative praticamente, dove si mostra la faccia della persona scomparsa, i suoi dati per cercare di trovarla. E queste schede diciamo informative sono sempre state utilizzate dai familiari delle vittime per cercare di diffondere il loro disagio, il loro problema, e cercare di trovare i loro cari. E dove si diffondono? Si incollano per la città con dei volantini, si mostrano anche molto spesso televisioni, nelle piccole televisioni che si utilizzano per pubblicità di solito dentro i trasporti pubblici, e tutti questi posti pubblici dove appunto i familiari cercavano di lottare e ritrovare i propri cari sono stati vetrinizzati, ovvero è stato reso impossibile svolgere questo lavoro, no? Che è anche una lotta in sé. Quindi appunto il caso di Jalisco è molto emblematico per questa tensione, cioè una città globale che si prepara a ospitare eventi internazionali. Però nello stesso territorio continuano a emergere queste tracce di violenza non risolta e anche non solo tracce di violenza dei cartelli o dei gruppi criminali, stiamo parlando anche di una violenza diretta dello Stato verso le persone che lo compongono, quindi dello Stato verso persone che soffrono per una perdita gravissima, per sparizione forzata e molti collettivi è anche importante menzionare che parlano di una doppia sparizione o anche triple sparizione addirittura, perché c'è prima la sparizione per vari fattori, appunto gruppi criminali, bla bla bla, poi c'è la sparizione, la seconda, perché lo Stato non aiuta nella ricerca di queste persone, e c'è anche una tripla sparizione, perché oltre a non aiutare queste persone, gli proibisce di fare un lavoro che lo Stato stesso dovrebbe fare, ovvero cercare di diffondere la notizia e cercare di trovare queste persone. Quindi stiamo parlando di un evento che evidentemente ci sta causando un sacco di problemi e sta causando alle persone, ai messicani, tantissimi problemi a livello strutturale, sociale, economico e in tutti i campi. Penso che la domanda più profonda che in questo momento dobbiamo farci e che attraversa tutto il paese, tutto il Messico, è cosa viene reso visibile agli altri, al mondo, ai turisti, e cosa viene sistematicamente escluso dallo sguardo appunto globale, dallo sguardo turistico. Nel fine settimana.

0: Nonostante il mondiale avanzi senza freno, a Città del Messico il pallone continua a rotolare a ritmo della resistenza. In questi giorni, i docenti della CNT, la Coordinadora Nazionale dei Trabajadores de la Educación, sindacato autonomo dei lavoratori e lavoratrici dell'educazione, in lotta da anni per aumenti salariali e la revoca della legge pensionistica, stanno occupando una parte del centro storico a ridosso del turistico Zocolo. Le manifestazioni del sindacato sono state represse nel sangue dalla polizia, con numerose teste spaccate e un maestro che ha perso la vista a causa di un proiettile di gomma. Qualche giorno fa, appartenenti al sindacato hanno abbattuto per protesta diversi manichini di giocatori di calcio, dalle dimensioni di statue giganti, su Passeo de Reforma, una delle vie più importanti e turistiche del centro città. Le Madres Buscadoras hanno proclamato molte manifestazioni nelle giornate a ridosso dell'inaugurazione del mondiale per gridare alla rabbia e contro l'ingiustizia di un intero sistema in cui durante la durata di una partita di calcio, 90 minuti, scompaiono in media 2,5 persone in Messico. Inoltre, da mesi, collettivi e gruppi politici dal basso, come l'Assemblea Antimondialista, organizzano per le strade della capitale, nei luoghi dello sfruttamento e della distruzione targate FIFA, Retas Antimondialista, le cascaritas, partitelle di calcio popolare per portare l'attenzione sulle conseguenze del mondiale. Di questa lotta ne parliamo con un compagno di Città del Messico che ci racconta come è nata e che cosa fa l'Assemblea Antimondiale, molto attiva in questi giorni.
1: Pues bueno, la Asamblea Antimundialista como tal se formó desde el año pasado, 2025.
0: L'Assemblea Antimundialista è nata da un anno, dal 2025, e a partire da compagni che vivono qui nel quartiere Santa Ursula e nelle zone vicine e che hanno iniziato a organizzarsi per tutto quello che stava succedendo, perché hanno iniziato a rendersi conto di ciò che rappresentava il Mondiale. A partire dal fatto che è stato assegnato allo stadio un pozzo d'acqua che in realtà apparterebbe proprio al quartiere di Santa Ursula, e questo sta provocando una scarsità, uno sfruttamento dell'acqua che apparterebbe appunto alla gente del quartiere. Inoltre, sia a livello locale che più generale, il mondiale è una copertura, un modo per nascondere le problematiche reali che sono moltissime nella città.
1: Qui in la città si sta provocando con questo del mondiale maggior gentrificazione.
0: Per dirne alcune, il mondiale sta causando ancora più gentrificazione, che è un processo in realtà già iniziato da anni e che adesso si è intensificato in maniera molto accelerata. E questo ha provocato che la gente di qui, di questi quartieri, siano state costrette ad andarsene via per l'aumento del costo della vita, degli affitti delle case, delle stanze, ma non solo, perché tutto si sta trasformando in Airbnb, rendendo appunto più caro tutto quanto, e c'è il problema delle case per tutti quanti, ma in generale c'è un'espropriazione proprio dei beni basilari.
1: Tutte le viviendas in Airbnb, e questo fa impagabile per tutti, no? In generale, non abbiamo vivienda, nos despojan de los recursos básicos. Y bueno, y también está la temática de toda la violencia que está ocurriendo en nuestro país. Existe.
0: E poi c'è il grande tema di tutta la violenza che sta attraversando il nostro paese. Ci sono più di 135.000 desaparecidos, e anche se le organizzazioni civili dicono che ce ne siano molti di più. E si sta considerando solo il tema del mondiale, si stanno ripulendo le immagini delle città dove avrà luogo il mondiale, quindi Città del Messico, Guadalajara, Monterrey, e si sta creando una sorta di parco giochi per far sì che i turisti si divertano e non si rendono conto di ciò che succede in realtà. Si cerca di nascondere il tema gravissimo delle persone scomparse, invece di appoggiare e aiutare le famiglie e le madri buscadoras. E il governo in realtà mette a lustro le città per la FIFA e per le aziende, le grandi aziende multinazionali ed estrattiviste, che in realtà non apportano alcun beneficio alla popolazione messicana, ma invece fanno il gioco dei grandi magnati, della FIFA, di Infantino, dei padroni del calcio moderno e capitalista.
1: Pero del balón industrializado, porque nosotros estamos haciendo estas protestas como manera de llevar a, de apropiarnos los espacios, primero que nada, tomamos calles, pintamos una cancha.
0: Quindi noi attraverso le nostre proteste, in primis ci riappropriamo degli spazi, occupiamo le strade, disegniamo un campo di calcio per le strade, giochiamo delle partitelle popolari, le cascaritas, per visibilizzare la nostra protesta, la nostra lotta e sottolineare che tutta la violenza che esiste e che avviene in Messico. Inoltre un modo per visibilizzare anche il genocidio in Palestina, la guerra in Iran, le tante guerre contro qualsiasi esperienza e organizzazione anticapitaliste. C'è una nuova onda di fascismo in tutto il mondo e noi vogliamo dare voce a tutto questo, che sono temi molto più importanti invece di dare luce solamente al mondiale dello sfruttamento, come noi lo chiamiamo.
1: Capitalismo sta siendo attaccato, hay una nuova ola di fascismo en el mundo entero. Entonces, pues todo eso queremos visibilizarlo en vez de que el mundial del despojo, que es como nosotros le llamamos, sea lo importante.
2: Unas palabras solo para concluir sobre los próximos eventos, ¿no? Pues, bueno, ya en parte pues nos has dicho que hay estas cascaritas que se van organizando, que son una manera para...
0: Due parole per concludere. Oltre a queste partitelle che voi organizzate per proporre da un lato un calcio più umano, giusto, etica, dall'altro per visibilizzare il tema e riunire anche le persone, e quali sono i prossimi appuntamenti a ridosso dell'inizio ufficiale del mondiale, a meno di una settimana?
1: Claro que sí, justamente las retas de hoy las convocamos para tener una conferencia.
0: Allora, la partita di calcio di oggi l'abbiamo convocata per chiamare una conferenza stampa al fine proprio di presentare le azioni dei prossimi giorni.
1: Que nosotros estamos coordinados con ellas. Una va a ser el 10, bueno, antes de la inauguración.
0: Il 10 giugno ci sarà una manifestazione, una veglia notturna per le persone scomparse, le desaparecidas, che organizzano appunto le Madres Buscadoras, che invitano tutte le persone che abbiano voglia di solidarizzare e di appoggiare la loro causa. Invece il giorno 11, che è il giorno proprio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove sarà presente la presidente Sheinbaum, che lì guarderà le partite.
1: Una marcia hacia il Zocalo. Nel Zocalo della città è dove va a essere.
0: Il giorno 11, che invece è il giorno d'inizio della partita inaugurale del Mondiale, ci sarà una marcia fino allo Zocalo, la piazza principale della città, dove ci sarà la presidenta Sheinbaum che guarderà le partite. E lì la FIFA ha allestito FIFA Fan Fest, un festival che organizza la stessa organizzazione, la FIFA appunto, che deruba la popolazione. Lì manifesteranno le Madres Buscadoras esigendo che la presidenta Sheinbaum le diceva durante le partite.
1: Igualmente Madres Buscadoras van a estar en el perímetro dentro.
0: Altri collettivi sempre di Madres Buscadoras saranno vicino invece allo stadio Azteca, manifestando e affiggendo gli annunci di sparizione che si chiamano fichas, dando voce appunto a questa lotta e alla situazione così dolorosa che stanno vivendo.
1: Questa situazione tan dolorosa che stanno vivendo. Y nosotros, contingentes amplios, organizaciones civiles que estamos en la lucha social y en la
0: organización. Invece noi, i movimenti sociali, politici dal basso, organizzazioni civili che stiamo appunto nella organizzazione contro il mondiale, faremo una grande partita popolare occupando e bloccando una strada vicino allo stadio. Ci sarà musica, stiamo invitando tutta la gente che in generale si oppone al mondiale e tutta la gente che ama il calcio, ma che lo ama in una forma etica e consapevole.
1: Il football, no? Però il football giocato precisamente come lo dices, con ética y de una forma consciente.
2: Muchas gracias, compa. Y...
0: molte grazie, che viva il calcio popolare che perde la FIFA.
1: Exactamente, y también invitamos en general a los...
0: Esattamente, sì, e inoltre invitiamo anche tutti gli amanti del calcio nel mondo, alle incias, ai tifosi, agli ultras, alle curve, o qualsiasi modo in cui si chiamano, a manifestare, esprimere la loro solidarietà con noi, contro il mondiale, contro il calcio moderno, nei loro spazi, nei loro quartieri, nelle loro strade, che organizzino partite, eventi per riappropriarsi del calcio e strapparlo alla FIFA.
1: Del football e arrebatarselo alla FIFA.

Dimmi come giochi e ti dirò chi sei, sempre citando lo scrittore Edoardo Galeano, uno che il calcio lo ha amato e lo ha criticato fortemente nella sua forma moderna, fino all'ultimo respiro. Se quello che dice lo scrittore uruguagio è vero, allora dietro una semplice partitella giocata in una strada, in una piazza occupata, nel mezzo della metropoli gigante, cosparsa di cartelloni pubblicitari della Coca-Cola o della FIFA, si cela una resistenza popolare animata da chi è escluso o nascosto da questo mondiale. Gli inquilini che non hanno più acqua nel loro quartiere, le madri e famiglie che continuano a cercare i loro cari scomparsi chiedendosi perché il governo messicano non si impegni, come sta facendo invece per il mondiale, per risolvere la questione delle sparizioni, o che un biglietto per lo stadio non se lo potrà mai permettere, neanche in anni di risparmio. Dietro quella partitella c'è molto di più che un pallone, ma c'è una vita da difendere e un calcio da amare di cui riappropriarsi per rendere evidenti le contraddizioni di quell'altro calcio, quello che mette il profitto davanti a tutto il resto, perché anche se il campo è in salita e le condizioni non sono uguali per tutti, il calcio più vero trova sempre modo di imporsi, anche quando dà fastidio.

Parlo andando sul nodo solidale.noblogs.org e leggere anche molte altre cose interessanti. Ma adesso, come vi avevamo già anticipato in mattinata, apriamo tutt'altra pagina, una pagina che parla del nostro quartiere di San Lorenzo, perché martedì prossimo, il 16 giugno alle 17:30 al Parco dei Caduti del 19 luglio 43, cioè con l'entrata del laterale della Bocciofila, cioè da Via dei Luceri, si presenterà Donatori di Memorie a San Lorenzo, storie in cammino a cura di Rosella De Salvia. E adesso appunto apriamo uno spazio proprio con Rosella per parlare di questo libro e di questa presentazione.

0: Abbiamo qui con noi nei nostri studi appunto Rosella De Salvia dell'Associazione Pro Loco di San Lorenzo, a cui diamo il buongiorno, che ringraziamo per essere venuta qua. Ciao.
1: Buongiorno, ciao, grazie.
0: E cominciamo appunto da raccontare cos'è l'Associazione Pro Loco, un'associazione nata negli anni 2000, se non sbaglio, in questo quartiere. Quali sono insomma le sue attività, i suoi scopi?
1: Dunque, l'associazione ha il nome e la denominazione di Associazione Culturale Riachuelo, Riachuelo Pro Loco San Lorenzo. Riachuelo è un piccolo affluente del Rio della Plata a Buenos Aires, e quindi avevamo scelto allora questa denominazione per indicare che l'associazione, lo scopo dell'associazione culturale, che era quello di fare incontrare le culture del mondo, questo come insomma un fatto simbolico. Oggi si chiama Riachuelo Pro Loco San Lorenzo e ha come scopo sociale questa associazione quello di promuovere la cultura di questo quartiere, contribuire a promuovere la cultura di questo quartiere, un quartiere ricco di storia, di tante storie, a cominciare dal suo santo protettore, diciamo, a nome proprio San Lorenzo. E poi con tutti, diciamo, i grandi fermenti culturali che si sono sviluppati in questo lungo periodo di tempo, per citare i più recenti, diciamo i movimenti studenteschi, le occupazioni, il prima fra tutti poi il bombardamento di San Lorenzo del 19 luglio del 43. Nel 2020 nasce,
0: prima ancora, sì, le lotte operaie dei lavoratori delle,
1: certo,
0: ferrovie, non
1: è
0: solo
1: tutta quella storia densa proprio e condivisa sicuramente. E quindi abbiamo inizialmente eravamo un'associazione di tango argentino e abbiamo realizzato molte manifestazioni, molti eventi in questo quartiere. Tra questi voglio ricordare due serate di ballo tango di Milonga nel cortile del palazzo di Piazza dei Sanniti 30. Furono due feste molto belle con un'orchestrina che suonava appassionati tanghi e le persone che ballavano nel cortile. Era presente un famoso musicalizzador di Buenos Aires, Felix Picerna, che ricordiamo con tanto affetto. Lui viaggiava in tutta Europa con le sue cassettine dove erano registrati i tanghi più belli, che poi lui faceva suonare nelle milonghe delle varie città europee. E un'altra serata molto bella di tango argentino fu proprio nella piazza dell'Immacolata. Per 3-4 serate estive si è ballato il tango con un grande successo. Poi, diciamo, la nostra storia è cambiata, si è evoluta in qualche modo, e ci occupiamo molto, come abbiamo detto prima,

0: della cultura di questo quartiere. In che modo? Promuovendo proprio la cultura dell'incontro. La nostra, abbiamo anche una sede finalmente. Dal 2018 con diciamo affaccio su strada, quindi siamo abbastanza visibili e quindi la politica è quella politica dell'incontro, far incontrare le persone su temi di prossimità. Uno dei progetti che ci sta particolarmente a cuore è il progetto Donatori di Memorie. In questo progetto noi cerchiamo di raccogliere le testimonianze dei protagonisti o dove non ci fossero dei testimoni di storie importanti che hanno lasciato un segno in questo quartiere.
1: Perché avete deciso appunto di fare questo progetto che poi ha dato luogo a questo libro, insomma, perché raccogliere queste memorie?
0: E beh, la memoria è un fatto molto importante, e soprattutto la memoria orale che si trasmette, no, di famiglia in famiglia. E comunque è un tema che ci sta molto a cuore, che abbiamo sempre perseguito, che abbiamo sempre voluto sviluppare. Tant'è che abbiamo pubblicato insieme a Rolando Galluzzi ben tre o quattro libri sul quartiere, uno dedicato di più alle architetture, luoghi, storie e memorie del quartiere, poi un altro sugli artisti, perché San Lorenzo è un quartiere ricco di artisti, a cominciare dal 1900, dagli anni 80, quando ci furono gli studi aperti con Achille Bonito Oliva. Eccetera. Quindi ci è venuta poi l'idea di voler rendere più concrete queste testimonianze con delle videoriprese. Abbiamo cominciato poco prima del Covid, in cui appunto abbiamo contattato i vari personaggi che ci sembravano che sono interessanti per la storia di questo territorio e li abbiamo videoripresi. L'intento ora è quello, ora, oltre a quello di scrivere libri, fare incontri, è quello di creare un archivio audiovisivo. Donatori di memorie a San Lorenzo. È un'impresa molto ardua e difficile che noi stiamo mandando avanti in modo artigianale, ma speriamo insomma che ci sia un'evoluzione nel prossimo futuro. Abbiamo avuto anche un piccolo finanziamento per questo progetto dal secondo municipio, dall'assessorato alla cultura. Questo ci ha permesso di dare un avvio, ma adesso dobbiamo fare da soli. Durante il Covid, io personalmente introducevo attraverso una videoripresa fatta con il cellulare, introducevo il personaggio. Dopodiché il personaggio ci inviava una sua testimonianza e poi ricucivamo il tutto. Oggi invece questa, questo progetto viene realizzato proprio di persona, quindi invitiamo i vari personaggi che abbiamo scelto, abbiamo cercato di individuare e organizziamo delle serate in cui si parla di loro e delle loro imprese. Per ora sono state realizzate 20 interviste, 20 incontri, sono molto affollati perché oltre al personaggio ci sono persone di riferimento e testimoni.
1: E questa ricerca audiovisiva che va avanti, come si collega al libro?
0: Dunque, da queste interviste poi abbiamo ricavato delle testimonianze scritte che gli stessi autori hanno scritto di loro bolso. Quindi, per quanto riguarda il libro Donatori di Memoria a San Lorenzo, eccetera, eccetera, è un piccolo libro, però diciamo un libro dell'anima. Ci sono 15, non sono racconti, ma sono delle testimonianze storiche, per esempio sul circolo Gianni Bosio, è venuto il professore Alessandro Portelli e tutte le persone che all'epoca hanno dato vita a questo circolo che si occupa di musica popolare, di ricerca, di etnomusicologia. Oppure abbiamo invitato l'architetto Bruno Zevi, che è stato il progettista del memoriale qui del monumento ai caduti del 19 luglio del 43, insomma moltissimi personaggi, e quindi siamo molto orgogliosi di questa, diciamo, di questi risultati che approderanno il martedì prossimo, martedì 16 alle 5:30 alla presentazione di questo piccolo libro a cui noi teniamo molto e che vi invitiamo a consultare se volete conoscere questo bellissimo quartiere attraverso le esperienze di persone che lo hanno attraversato.
1: Senti, ci vuoi fare qualche altro esempio di realtà sociali, politiche che vengono raccontate in questo libro?
0: Sì, abbiamo invitato proprio Radio Onda Rossa, che è stato uno degli incontri più affollati e più combattivi, con interventi di numerosi testimoni delle giornate, delle iniziative organizzate dalla radio. Venuto Vincenzo Migliucci e altre persone, altri personaggi che hanno fatto la storia di Radio Onda Rossa. E adesso, ecco, aprendo a caso, abbiamo fatto anche un set fotografico. Abbiamo voluto accompagnare e affiancare a questa iniziativa anche una possibilità di realizzazione di una mostra fotografica sui donatori di memorie, e abbiamo invitato due illustri fotografi, Piero Pompili e Dino Ignani. E quando si creeranno le possibilità per la realizzazione di questa mostra, la faremo sicuramente nella sede dell'associazione, insomma, dove sarà più opportuno. Quindi, diciamo, un progetto molto ricco, molto in espansione.
1: Senti, ci vuoi raccontare anche la copertina per chi ci ascolta per radio e quindi non può vederla in questo momento?
0: Esatto. La copertina rappresenta, cioè ha ritratto il palazzo, un palazzetto, detto palazzetto della memoria, ma che poi non lo è mai diventato, perché sottintende una situazione...
1: Ora è un rudere sostanzialmente su via Tiburtina.
0: È un rudere su via Tiburtina e non si sa, insomma c'è una complessità per le normative, per, insomma, burocratiche, per cui non si è potuto costruire questo palazzo che era dedicato proprio alla memoria, voluto fortemente dall'ANPI naturalmente, ma dalla popolazione tutta. È divertente perché è nata tutta una vegetazione molto folta e questo palazzetto sembra avere addirittura un'anima, con degli occhi, dei baffi, delle finestre. E poi alla base di questa immagine c'è una persona che transita a livello strada, e come a dire, la memoria cammina, la memoria è in cammino.
1: La memoria è in cammino, infatti il sottotitolo, insomma, del libro è Storie in cammino. Senti, tornando un po' all'inizio, mi verrebbe da chiederti, appunto, San Lorenzo è un quartiere che è cambiato tante volte nella storia, è stato appunto il quartiere del bombardamento, dei partigiani, è stato il quartiere degli operai e dell'operaia, è stato il quartiere del consultorio di Simonetta Tosi, è stato il quartiere di Autonomia Operaia, è stato ed è da 50 anni il quartiere di Radio Onda Rossa, è stato quartiere di studenti per tante generazioni. Oggi camminando per le strade di San Lorenzo spesso ci si imbatte in discorsi rispetto rispetto a un cambiamento non proprio amato dalla popolazione di San Lorenzo, cioè quello di trasformazione di San Lorenzo in un quartiere di B&B per turisti, e quindi si parla a volte un po' della, come dire, della perdita dell'identità di questo quartiere. Voi che lavorate nel quartiere e che lavorate proprio sull'incontro, come lo vedete San Lorenzo oggi?
0: Certamente un quartiere in cambiamento. Nonostante, cioè, a noi un po' ci disturba questo fatto che ci sia questo cambiamento così forte, diciamo, orientato soprattutto al consumismo, al liberismo, però ci si chiede cosa possiamo fare, cosa si può fare per frenare un po' questa questa tendenza. Un po' è un problema che riguarda tutta Roma, tutte le città, quindi non si possono dare delle risposte definitive, e dobbiamo solo combattere e
1: continuare a essere
0: presenti
1: nel quartiere,
0: assolutamente nel quartiere, coinvolgere i ragazzi naturalmente, però ecco, rimanere sul pezzo assolutamente.
1: Senti, appunto, non vogliamo appunto spoilerare tutto oggi, perché martedì ci sarà modo di parlare faccia a faccia, insomma, di questo libro. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo: martedì 16 giugno alle 17:30 al Parco dei Caduti, del 19 luglio 43, insomma, al parchetto qua di San Lorenzo, alla Bocciofila, si entra da via dei Luceri. Con tante persone, insomma, che verranno a parlare.
0: Sì, sì, sì, verranno, sono stati invitati, parleranno Alessandro Portelli, di cui abbiamo parlato prima, che del Circolo Gianni Bosio, docente di letteratura americana addirittura, grande esperto di memoria orale, di trasmissione orale della storia. Ci sarà Caterina Arfè, che è una funzionaria archivista, e ci parlerà proprio degli archivi, perché è un problema che ci interessa molto, come conservare tutto questo materiale nostro, ma anche del quartiere, e quindi che non è un'operazione così facile come potrebbe sembrare. Poi ci sarà Rosario Pavia, architetto, presidente di Tevere Eterno, ex presidente di Tevere Eterno, il quale parlerà proprio della memoria dei palazzi, degli individui palazzi, e soprattutto di quelli che sono stati bombardati, quindi come continueranno a rimanere così, ci sarà qualcuno che vorrà costruirci sopra, e quindi questa è un'altra tematica molto importante. Si potrebbe appunto cercare di dire appunto che San Lorenzo è il luogo della memoria, il luogo anche della resistenza a Roma.
1: E quindi, insomma, rinnoviamo l'invito a partecipare alla presentazione martedì prossimo. Sarà anche un luogo dove trovare il libro per poterlo acquistare. E qua a San Lorenzo si può trovare anche in altri giorni il libro?
0: Si può trovare nelle librerie di San Lorenzo, e comunque viene distribuito un po' in tutte le librerie di Roma.
1: Ricordiamo il titolo, insomma, Donatori di memoria a San Lorenzo, storie in cammino, a cura proprio di Rosella De Salvia, che è qui con noi.
0: grazie.
1: Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti rinnoviamo l'invito martedì.
0: Sì, perché... sì, e ancora posso dire che appunto ci sono queste 15 testimonianze interessanti, non solo dei personaggi, per i personaggi, ma anche per quello che loro hanno fatto. La storia di Biagio Propato, che era un poeta underground, che ha realizzato un film proprio Poeti intitolato, che è andato addirittura a Venezia, quindi è stata un'esperienza molto interessante. Oppure l'esperienza di Marcellino Fonte, che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, al Festival di Cannes, per Dogman, che lui è vissuto qui e vive a San Lorenzo, eccetera. Insomma, ci sono tante piccole, grandi curiosità.
1: E la storia di un quartiere che ha tanta storia e che vogliamo ovviamente conservare, la storia, la memoria e
0: trovare
1: la sua anima.
0: Modo per trasferirla in un modo diciamo più contemporaneo mi dispiace dire alle generazioni future, insomma trasmetterla nel futuro, fare questo salto da ieri al futuro.
1: Rosella, grazie ancora e ci vediamo martedì.
0: Ok, grazie a te per l'ospitalità.
1: Molto volentieri, insomma, parliamo del nostro quartiere.
0: Grazie a Onda Rossa, che è una nostra amica proprio.

0: 12:32, questa è Radio Onda Rossa. Vi vogliamo subito ancora, lo abbiamo già fatto durante la mattina, ma ci sembra anche il momento di rifarlo, ricordarvi un'importante iniziativa di questo fine settimana, un'iniziativa per Radio Onda Rossa, e vogliamo ancora ricordarvi anche il radioabbonamento, perché è importante, davvero importantissimo per questa radio che si partecipi al radioabbonamento. Siamo ancora un po' indietro, quindi insomma vi chiediamo di farlo e di farlo subito. Intanto vi facciamo ascoltare questi due appuntamenti.
1: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli audio riceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.
2: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
8: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Torniamo ancora in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa per annunciare una replica che manderemo tra poco in onda, appunto la presentazione di questo progetto, di questi appuntamenti, due appuntamenti di visite guidate di questa domenica a sostegno di Radio Onda Rossa. Intanto, insomma, sono 10 minuti e ve lo facciamo ascoltare.
1: Un po' questa iniziativa, come nasce e poi, diciamo, nella pratica che cosa succede effettivamente il 14 di giugno prossimo.
2: Sì, noi abbiamo già pubblicizzato le nostre iniziative appunto attraverso i microfoni della radio. Siamo un gruppo di guide assolutamente così spontaneo, tramite una chat ci siamo organizzati, non siamo neanche un'associazione, però a seguito insomma di quello che sta accadendo a Gaza abbiamo pensato di, visto che sappiamo fare le guide, di organizzare delle visite guidate per Gaza. E questa cosa ha avuto anche, diciamo, un certo riscontro, successo. Abbiamo raccolto tanti soldi con le nostre visite e abbiamo cominciato a novembre scorso per Emergency. Mandiamo sempre, poi abbiamo raccolto dei soldi per Gazzella, abbiamo partecipato alla 100% Gaza, soldi per un luogo sicuro per le donne vittime di violenza, purtroppo nelle tende adesso a Gaza. E quindi facciamo sempre queste iniziative, queste visite guidate e per raccogliere fondi da mandare ad associazioni, a gruppi, anche a famiglie. Stiamo sostenendo delle famiglie che stanno a Gaza con bambini. Anche con la Mezzaluna Rossa abbiamo fatto un'iniziativa, quindi diciamo ne abbiamo fatte tante e cerchiamo sempre di mandare i soldi direttamente lì insomma, a associazioni conosciute, associazioni che lavorano a Gaza, che hanno palestinesi, insomma, Gazawi che stanno sul posto e che riescono ad avere questi soldi. Abbiamo iniziato come Emergency e poi abbiamo deciso di sostenere varie realtà che operano a Gaza. E l'ultima l'abbiamo fatta proprio per Gazzella, che si occupa della cura e della riabilitazione dei bambini feriti, anche di scuole a Gaza. E siccome sostenere Gaza non è solo appunto sostenere associazioni, ma anche sempre mantenere viva l'attenzione, ci piaceva sostenere anche, cioè è venuta l'idea di sostenere la radio, che comunque fa il suo lavoro per quello che può per la situazione lì, e anche pubblicizzato sempre le nostre iniziative. Quindi abbiamo voluto dedicare un giorno del nostro lavoro, qualcuna di noi, di Guide per Gaza, per raccogliere fondi per Radio Onda Rossa, per sostenere la radio. E purtroppo siamo finiti al 14 giugno, che è una data già in cui fa caldo, la gente va al mare, però vi chiediamo un ultimo sforzo prima dell'estate, poi ci rivedremo dopo l'estate. Per motivi
1: Poi è uno
2: organizzativi
1: sforzo
2: nostri
1: piacevole, insomma,
2: è molto
1: perché
2: bello, insomma, poi stare un giorno, però no, questa è l'obiezione che ci è stata fatta: si va al mare il 14 giugno, però insomma un giorno ancora, una domenica romana si può prendere alla scoperta di qualche angolo bello della nostra città. Diciamo che abbiamo voluto fare un museo che ci piace, che è la Centrale Montemartini. È un museo, forse lo conoscerete, comunque è un museo particolare, perché è un luogo di archeologia industriale. Era la centrale di Roma, la centrale elettrica di Roma, costruita nel 1912 e che poi è stata riconvertita in un museo nel 97, con una collezione molto bella, molto selezionata, dei musei capitolini. Quindi diciamo è tutta una esposizione museale cittadina della città di Roma, perché i musei capitolini sono appunto del Comune di Roma, e quindi ci offrirà anche lo spunto per parlare un po' delle scelte, della storia, diciamo, delle scelte politiche economiche proprio della nostra città, perché fu la prima centrale pubblica a seguito della ripubblicizzazione dei servizi di elettricità e di trasporti. Di acqua venne in seguito, diciamo, con la CEA, però scelte politiche ben precise che furono fatte in quel momento storico per la nostra città, e che poi, diciamo, ci ritroviamo la CEA e l'ACC oggi. E quindi era anche una riflessione non solo sull'archeologia, sull'archeologia industriale, su una come far rivivere posti, diciamo, che erano di fatto abbandonati, non più utilizzati all'interno della città, ma era anche, anche un'occasione che ci permette di vedere un po' la storia politica e economica della città di Roma, e come si è arrivati appunto a rendere i servizi pubblici. E quindi è una bella visita, è bella esteticamente, sì, ma anche storicamente.
1: Confermiamo anche da qui.
2: E poi il pomeriggio, visto che la radio si trova a San Lorenzo, abbiamo avuto questa idea di fare una visita nel quartiere di San Lorenzo, e quindi si parte dalla Basilica, che è la cosa, diciamo, antica che sta lì, alle 4, e poi si farà una passeggiata e si finirà alla porta, diciamo, di Bustina, perché c'è anche la possibilità di salire sopra alle mura. È una passeggiata piccola, però abbiamo prenotato, e si può, per chi non c'è mai stato, insomma, una visione dall'alto un po' particolare, e è un posto che è sempre chiuso, quindi si può salire sopra e finiremo la visita guidata là. Quindi da San Lorenzo si attraversa la Basilica, si attraversa San Lorenzo e si arriva là, e questo l'appuntamento è alle ore 16.
1: Quindi questa sarebbe Villa De Dominicis, per capirci dove si finisce.
2: Sì, okay. Sì. Esattamente. Ci sarà, allora, l'ingresso alla centrale Montemartini è gratuito per i residenti a Roma e provincia, ed è gratuito per chi ha la MIC card, perché non è una domenica, diciamo, di visite gratuite. E lo stesso per il camminamento.
1: Bisogna portare il documento, però, ricordiamo.
2: Esatto, ecco. Sì, bisogna portare il documento, sì, perché devono vedere che si è residenti a Roma. Per la Basilica c'è la necessità di pagare un euro a persona, perché se no non ci fanno entrare per la visita, l'obolo per la visita guidata. E poi ci saranno 2 euro, quindi sono 3 euro di spese, 2 euro per la centrale Montemartini e 3 per San Lorenzo, 2 euro per il sistema di audio riceventi, perché se siamo un gruppo di 20-25 persone, insomma, è necessario, poi nel museo è anche obbligatorio, e di cui però un euro di questi in realtà noi ce lo prendiamo per sostenere queste famiglie che sosteniamo a Gaza con continuità, e quindi ogni occasione per noi è buona per raccogliere qualche soldino per loro. Tutto il resto sarà per la radio, quindi avrete comunque delle guide che di solito, insomma, si fanno pagare, o le agenzie o le associazioni si fanno pagare per offrire le visite guidate, ce le avrete tutte per voi, e prenotatevi e niente, e sostenete la radio, quindi fate una visita bella e sostenete la radio.
1: Benissimo. Allora, Rosy, ancora chiaramente un ringraziamento grandissimo da parte nostra. Per concludere e sintetizzare, allora, si parla di domenica prossima, e gli appuntamenti sono, tu correggimi se sbaglio, la mattina alle 10 alla centrale Montemartini, l'indirizzo è via Ostiense 106, di fronte alla terza università, per capirci. Mentre alle 16 l'appuntamento è qui a San Lorenzo, di fronte alla Basilica di San Lorenzo, che è quella accanto al Verano, per chi avesse qualche dubbio in proposito. Credo sia tutto.
2: Sì, chiediamo di arrivare qualche minuto prima, perché questi sono gli orari della prenotazione che abbiamo fatto ai siti, quindi magari poi se arrivate alle 10:10 diventa, insomma, puntualità, per favore. e anche si consiglia 15 minuti prima, però insomma anche qualche minuto prima, ecco, delle 10 e delle 16. E per le prenotazioni e per le informazioni abbiamo una mail che è visite@guidesforgaza.org e un numero WhatsApp che è solo per i messaggi, che è 346 370 8478. Tutto questo lo troverete anche in una pagina Facebook e Instagram che è @guidesforgaza.
1: Benissimo. Allora,
2: ci saranno tutte le informazioni, poi anche sul sito della radio c'è,
1: certo,
2: la locandina,
1: sì, quindi... quello c'è tutto, insomma, per chi dovesse essere interessato e non avesse preso tutti i contatti adesso, è tutto online, non vi preoccupate.
2: Prenotatevi,
1: chi non si prenoterà, perché poi sappiamo anche la città e con chi abbiamo a che fare, venite un pochino prima, ecco, per favore, non proprio alle 10 in punto, alle 16 in punto. Che dire, Rosy, ci vediamo domenica allora a questo punto.
2: Va bene, sì, grazie.
1: Grazie a te, grazie a voi e a rivederci e risentirci domenica prossima. Un abbraccio fortissimo.
0: E quindi l'appuntamento è per domenica prossima, l'avete capito, 12:49, questa voce vi saluta, vi ricorda che tra 10 minuti va in onda il Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite, oggi ai microfoni Radio Neanderthal di Napoli.
3: I never wanted to be a princess, I never asked anyone to braid my hair, I never asked my mom to buy

0: questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita.
1: Ci spiace, tutto completo.
2: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
1: Turisti fai da te?
3: Eh sì.
4: No luoghi, corpi e frontiere?
3: No.
5: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
6: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da...

0: Ponte Radio.
1: In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite, Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal, condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto.

0: Siamo una rete solidale di Compagno contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di

che possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: 7-8 marzo 2020.
1: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. È nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
2: Presidente del territorio nazionale, da Pordenone
3: a Palermo, al carcere di Avellino. La più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da adesso di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
4: Pare che il numero dei morti stia salendo tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
5: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
6: Salve a tutti. Come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati

0: È stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
1: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
2: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, appiccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere, 22 i detenuti ancora ricercati.
3: 16 aprile 2020.
4: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
5: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano, a far sentire la vostra vicinanza.
4: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione dei ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro. Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zus kabrana mamsha wa fasid yataghdar tuma nastahana tsubu akthar min al amtar.
3: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà che il prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scriptamanent contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anne e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè metodi appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volti ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo invano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi. Individuato come uno dei responsabili della rivolta, era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continua a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a Claudio.

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto. E non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Ariel Ammadi, Ali Bachili, Afet Shushanga, Zia Didi, Arthur Yuzu, Lofty Ben Mesmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato il reato di devastazione e saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte e lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva di erano inammissibili le opposizioni presentate dall'Associazione Antigua della Garante dei Detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fed, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Con quale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riuscite a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti, i compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021 dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di un centinaio di agenti della polizia penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B, così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scambi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Agrebi, Erial Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdellah Rowan. Morti tra il carcere di Modena e i trasferimenti verso altri penitenziari. Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
1: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, ti diamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso, ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito. È la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene, succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
ai medici che forse oggi sono qui, vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande, cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

E allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

Infine ricordiamo che questa mattina c'è stata l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Roma per il ricorso contro il rinnovo del 41 bis ad Alfredo presentato dagli avvocati dopo la decisione del 30 aprile di rinnovare il regime per altri 2 anni. Non abbiamo ancora notizie, che però attendiamo nelle prossime ore.

E allora, ancora in diretta Radio Neanderthal, a breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castel Volturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto. Vai.

alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 chilometri si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castelvolturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni 80, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 in queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pesco Pagano, Ischitella fino a Allicola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima, l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che disse?

Ma ritmo di baghe.

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

Una delle caratteristiche di questo logo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo, appunto, dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altro a proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto e anziché stare lì nelle stanze del Bottone potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castel Volturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però diciamo indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto.

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai, i loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: signorine che si lamentavano.
1: Dulcis in fondo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

Quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

questo punto sembra che diciamo la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Hobby Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: e mano me stregnano fino a spezzo fava sul saio e cane e bastuno fanno figlie di uno, cane e fama fanno bocche di uno, guarda ma faccio mo
1: gente cazzo scippa faccio ma non ho più niente.
2: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castel Volturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 chilometri. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido italiani bastardi risuona ancora nelle strade di Castel Volturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.

Basan. La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana

0: tua batteria.
1: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
2: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Raz, Raz, Raz. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre,

0: altro dolore a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile, sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo, e all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016, una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia dell'Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti.

Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato, il ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Estás escordada, ou não c'è mai stata, e não parli me, o storto morto pode ancora manhã. Ma parli che se scede con il bombo in a bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita che senza sapere vita che e chi fa di crescere sotto sola, ai zanne.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero, è realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono a 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine, dopo tanto, un anno, due, riesce a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì, nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto? E rispetto al Furi, che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione, e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.

Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno, tour per Radio Onda Rossa. Venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura. Offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

E quando sono le ore 16 di questo venerdì 12 giugno 2026 comincia Split. Uno spazio dedicato alla musica hip hop. Dalle frequenze di Onda Rossa, una radio che non ha padroni, non ha patriarchi, non ha partiti politici che la rappresentano e non fa la pubblicità dalla sua nascita, cioè da quel 1977. E da poco abbiamo festeggiato 49 anni di vita. Tutto questo grazie a tutti e tutte voi che ci sostenete sempre. E quindi vi invitiamo a continuare a farlo, c'è il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito www.ondarossa.info e trovate il banner. Per questo abbonamento, che è una delle nostre principali fonti di approvvigionamento, per pagare le bollette, perché come ormai dovreste sapere, nessuno qui prende soldi. E c'è un altro modo molto bello per sostenere questa radio, per esempio domenica 14 giugno, dopodomani guide per Gaza, anche lì trovate tutto sul sito della radio, per visite guidate la mattina centrale Monte Martini e il pomeriggio qui in San Lorenzo, a sostegno di Radio Onda Rossa, e ringraziamo le guide per Gaza.

we out. I and I flame peace.

E arrivano Flying Lotus, Mud Hole.

E allora 16:47 finisce qui questa prima parte di Split, forse avete capito, abbiamo qualche problemino tecnico, ma insomma andiamo avanti.

0: matto là, finzione.
1: E ce ne siamo qua.
0: Scacco matto là, finzione.
2: Menti criminali, le parole erano armi.

E allora, 17:12 minuti. Questo venerdì terminiamo in anticipo per un piccolo problema, nulla di grave. E purtroppo non abbiamo neanche le sigle, ma non importa. E allora questa voce saluta a tutti e tutte voi all'ascolto, ringrazia chi ha trillato, vi ricorda di sostenere la radio, c'è il radio abbonamento, ci sono le guide per Gaza domenica, trovate tutto sul sito della radio www.ondarossa.info. E allora questa voce vi saluta e come sempre un abbraccio fortissimo va a coloro che sono privati della loro libertà, anche se è estate non ce li dimentichiamo affatto. E allora Split tornerà il prossimo venerdì, speriamo che non faccia troppo caldo. Ciao.

ti iscriverei. Se ci avessi le palle, se potessi farlo, ma non c'è. Via d'uscita d'entrata, sì, ma solo per pochi, dico non per me. Sono capolinea, ma non si aprono le porte, non si gira la chiave, al capolinea, mamma. Ti do un bacio nel vento, guardi in alto la luna, al capolinea della metropolitana.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Ogni respiro ti pensiamo, diretto.
1: E allora abbiamo provato a chiamare i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo oggi in questa giornata di mobilitazione, ma purtroppo non ci hanno sentito, quindi se ascoltano radio e vogliono chiamare lo 06 49 17 50, noi siamo qui ben felici di raccogliere la loro testimonianza.
0: Sicuramente nell'arco di questo pomeriggio riproveremo a sentirli, proveremo a richiamare, se qualcuno ha l'ascolto, come diceva l'altra voce, chiamateci. Stiamo parlando della mobilitazione oggi del blocco della cultura, indetto da, diciamo, una serie di sigle.
1: Giornata è cominciata già questa mattina alle 9.
0: Sì, giornata che appunto è incentrata sull'esternalizzazione dei lavoratori, delle tantissime lavoratrici del mondo appunto della cultura, dello spettacolo, dell'arte, cosa appunto che è sempre più frequente in tutti quanti i comparti, ma questa roba appunto, mentre per altre tipologie di categorie di lavori è una roba che appunto è chiara e alla luce del giorno molto spesso, per tutto quanto quello che riguarda l'arte invece sembra quasi una cosa in surplus. Ebbene, ci dispiace per voi se vi stupite che i lavoratori e le lavoratrici di questo comparto hanno gli stessi problemi di tutti quanti gli altri.
1: Ma è così, perché insomma non tutti i lavoratori dello spettacolo e le lavoratrici sono, diciamo, attori che fanno grandi film, insomma c'è tutto quanto
0: un mondo, sì,
1: persone che lavorano,
0: le maestranze, no? Le famose maestranze, quelle che chiamano in questa maniera qua,
1: il loro trattamento è sempre, diciamo, a peggiorare, mai a migliorare.
0: Esatto, e che appunto probabilmente l'ultima volta che l'avrete letto che avrete letto di loro, insomma, sarà stato per qualche morte sul lavoro, perché proprio in questi spettacoli molto spesso, insomma, le misure di sicurezza vengono meno perché le aziende sono esternalizzate e quindi automaticamente riescono a sfuggire ad una serie di obblighi e doveri che invece appunto sono indispensabili per la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
1: Quindi, insomma, ripetiamo, 06 49 17 50, se sentite la radio chiamateci,

0: ne metti una canzone cubana, per favore?
1: Ma sai che questi forse sono d'origine cubana. Cubani. Sting era di origine cubana.
0: Ma che stai a Dio? Sting d'origine cubana.
1: La zia.
0: La parte di padre o di padre?
1: La parte di...
0: De nonno. Questa non mi sembra una roba cubana.
1: Cubana proprio la vuoi?
0: Sì, voglio proprio una roba con le congas. Dai.
1: Metto una cosa dei tempi miei.
0: Dai, metti il rock and roll, vabbè. No.
1: Questi abbiamo fatti solo per la radio svariate volte. Inizio anni 90.

0: è una perquisa. I Truzzi Brothers hanno suonato per la radio.
1: Ma suonano pure i telefoni, trillano.
0: Trillano, perché evidentemente c'è qualcuno della mia età che se li ricorda. Eh sì, è così.

0: Questa era la musica pop fra noi compagni all'inizio degli anni 90.
1: Ah, quindi tra voi compagni?
0: Tra noi compagni, sì.
1: Ci tengo a ribadire, insomma.
0: Tu c'eri.
1: Come direttore artistico io mi dissocio da...
0: dopo. Allora, ce l'abbiamo la musica cubana?
2: Ci abbiamo la canzone cubana suggerita dal direttore artistico.
0: Ah.
1: Ma sempre lui, oh.
2: Che se ormai la
3: una mattina mi sto...
0: Ah no, aspetta.
1: Mi sembrava proprio cubana questa.
2: La rimetto da capo.

0: Questo cos'è, il son? È il son de Cuba?
1: No, questa qua...
2: Sì, è salsa.
0: Salsa o son? No, no, mi sento così basso, voi mi sentite?
2: No, noi ti sentiamo, almeno in cuffia ti sento.
1: Purtroppo sì, ti sentiamo.
0: Non so. Ma...
1: Devi alzare la cuffia, Spider. Il volume della cuffia devi alzare.
0: E poi sento troppo te, no...

0: Allora, voglio pubblicare tu foto. Vedi che adesso devi cominciare.
1: È la prensa.
2: Della pressa.
0: Che hai messo? Che canzone hai messo?
2: Ora ti faccio sentire.
0: Raga, allora, raga, mancano 6 minuti all'inizio della vostra trasmissione preferita.
1: Mi sembra di conoscerla.
2: Sempre a proposito di anni 90, questa ballevamo nelle tensole.
0: Questa ballevamo come riva al mare che mi moglie.
2: Avete da capo? Come si dice?
0: Pull up.

0: sono le 18, ho capito, ma c'è Otis Redding,
1: sì, sì, tutta sto coso
0: che sei diventato calabrese,
1: esatto,
0: ma
1: dai,
0: ma,
1: parte ma. La sigla, parte la sigla, ecco la sigla che è partita.
0: Io sento le campane.
1: E vabbè, e le campane sappiamo, insomma. Questo.

0: Su Wawa.
1: Esatto, insomma, con le campane in sottofondo ringraziamo sempre il prete di San Lorenzo.
0: E quindi bentornati e bentornate a tutte e a tutti.
2: E a tutto.
0: In questo venerdì 12 giugno 2026, alla vostra trasmissione preferita, le faremo sapere.
1: Una trasmissione che chiama al telefono chi ci scrive per pubblicizzare, per far conoscere la sua musica.
0: ondarossa@ondarossa.info, questo è l'indirizzo al quale ci potete contattare. Questa fantastica trasmissione curata dalla redazione musicale, impersonata dal limpido presidente di Radio Onda Rossa, dal
1: legnoso direttore artistico,
0: dal nitido Scopino, autoproclamatosi cortigiano ma declassato a non mi ricordo più.
1: No, vabbè, sei rimasto Scopino, ora è anche il mezzo, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, effettivamente adesso sfreccio su
2: le maestranze
0: della Radio Onda Rossa.
1: Ci vogliono anche
0: il direttore, insomma, il presidente,
1: il direttore, e poi ci vogliono anche, insomma, la bassa forza.
0: Va bene, comunque, allora bentornati nella vostra trasmissione preferita, che come avrete capito in onda ogni venerdì intervista artisti e artiste e artisti che ci contattano, ma non solo. Infatti più tardi vi sarà spazio per i consueti momenti più attesi della settimana, ossia il pensierino più intelligente della settimana, nonché la classifica dei più venduti, nonché vi dico che ho studiato, perché la settimana scorsa sono successe delle cose, ma non vi spoilerò niente. Però volevo chiederti, diretto, ma
1: no, io sono distrutto.
0: Sei preoccupato anche
1: tu? No, sono distrutto, guarda, cioè proprio una cosa terribile è stata questa, che il 30 giugno volevo andare a un concerto, i biglietti sono terminati.
0: Al 30 giugno?
1: Eh sì, Olly.
0: Olly e Benny.
1: Ha venduto già tutti i biglietti, sì. Non ho fatto a tempo a comprare il biglietto, quindi insomma non potrò andare a vedere Olly il 30 giugno.
0: Ma dove sono Olly? Proprio... Scusa.
1: Penso a Capannelle.
0: No, tanto boh. È finito, non ci sono più biglietti, quindi non si può parlare di pubblicità. Peccato, vabbè, che ti devo dire?
1: No, sarà per veramente la una cosa che mi ha rovinato tutta l'estate, ma vabbè, andiamo avanti.
0: Beh, dai, magari
1: con grande
0: il prossimo concerto magari, dai.
1: Vabbè, insomma, speriamo nel futuro.
0: Basta, non ci fate più trillini, perché non vi rispondiamo. Dai, sentiamoci una canzone, così chiamiamo l'ospite di oggi e poi dopo.
1: E vabbè, se parte ce l'abbiamo già una canzone.
0: Ce l'abbiamo già?
1: Sì, sì, sì.
0: Madonna,
1: sì, sì. Qua siamo molto efficienti.
2: Preparatissimi.

0: E allora rientriamo in voce perché abbiamo già l'ospite al telefono, almeno speriamo di averla.
1: Diamo il benvenuto a Daria che è in linea con noi. Ci senti?
2: Sì, ci sono. Ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuta sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Allora, Daria, raccontaci un po' chi sei, da dove vieni, che cosa fai, perché fai musica e niente, dai, raccontaci un po' il tuo progetto musicale.
2: Allora, io sono Daria e sono di Cogoleto, che è a metà strada tra Genova e Savona. Ho sempre fatto musica con dei savonesi, quindi di base stavo a Savona, facevamo una band reggae, ci chiamavamo Next Station.
1: Ah, io vi ho sentito da qualche parte allora.
2: Avevamo fatto un singolo in particolare, era stato abbastanza fortunato, poi siamo venuti una volta a suonare a Roma.
1: Bene,
2: non
1: bene.
2: Mi ricordo il nome del locale, però era stata una bella serata.
1: Guarda, ti devo dire che sei
2: pubblico caldo.
1: Sei la seconda artista in questo mese che ci propone musica diversa dalla musica reggae, ma che ha origini in quel mondo là. Vai, continua.
2: Sì, eravamo partiti dal reggae perché ci appassionava tutti, poi inevitabilmente, non essendo giamaicani, l'influenza, il background ha portato varie influenze diverse, dall'hip hop al soul.
1: Beh, come fanno pure i giamaicani poi, no? Pure loro comunque si contaminano.
2: Beh,
1: giusto,
2: sì,
1: così.
2: Certo, sì, in effetti. e niente, per anni non ho più fatto nulla da quando si erano sciolti Next Station, perché ho cominciato a lavorare, ho preso in mano l'attività di famiglia, quindi sono a tutti gli effetti un oste. E adesso ho ricominciato, anche grazie a Zibba che ci siamo conosciuti, gli avevo fatto sentire i pezzi e si è preso bene, gli sono piaciuti, allora abbiamo iniziato a produrli e adesso è uscito Paper Plane, che è il primo di questi brani che, vabbè, io li avrei fatti uscire tutti subito perché c'ho scimmia di farli uscire, che sono anni che li tengo lì, e adesso pian pianino usciranno anche gli altri. Intanto appunto è uscito Paper Plane il 22 di maggio, mi pare, sì. E nulla.
0: E tanto per appunto fare la solita domanda.
3: Fai la oste? Non ho capito cosa.
2: Sì.
3: La oste. Ah.
2: Spara.
3: No, non ho capito. Quindi
0: no, forse
3: mesci il vino a degli ubriaconi.
1: Come noi. Bello. Però ci abbiamo una domanda del direttore artistico.
0: No, appunto dicevo, insomma, siccome appunto noi spesso chiediamo che genere fate agli ospiti e tutte le volte, insomma, giustamente gli ospiti dicono ma i generi sono un'invenzione, diciamo, dell'industria discografica, però insomma magari sulla tipologia della vostra musica, se posso dire così, insomma, che cosa ci vuoi dire, qualcosa?
1: Se vuoi anticipare qualcosa a chi appunto è all'ascolto.
2: Farei un elenco di generi partendo forse più dall'hip hop. Poi ci secondo metterei il reggae, terzo il soul.
0: E vabbè, a noi ci piace, insomma, mischiare le cose, anzi,
2: sì,
0: molto spesso.
2: Black music, dai.
1: Va bene, allora io direi che siamo pronti per ascoltarci Paper Plane, che è il tuo singolo, appunto, che è uscito un mesetto fa. E dai, a tra poco. Daria, Paper Plane.
2: A tra poco.
1: Su Radio Onda Rossa. Ciao. Cosa sto

0: Torniamo, allora, torniamo in voce, parliamo in due invece che in uno,
1: che in tre, che è un gran successo comunque.
0: Vabbè, già qualcosa.
1: Vabbè, comunque te sta meglio quando te sta più stretto.
0: E allora torniamo in voce con Daria.
1: A cui intanto facciamo i complimenti per il primo singolo.
0: Eh sì,
2: insomma. Grazie.
1: E, devo dire che sì, effettivamente c'è una grande predominanza hip hop con tanta.
0: Anche se a me ha fatto venire in mente, forse magari è una cosa mia, insomma, Thievery Corporation.
3: Vero.
0: Ho detto una sciocchezza.
3: No.
2: Mi manca. Recupererò.
1: Thievery Corporation ti manca, ah. Bene. Sì, sicuramente devi recuperare, è un consiglio che ti dà Radio Onda Rossa, è un grande complimento a mio avviso. A me invece ha ricordato un po' il sound dei Dot Vibes, una band italiana che ci aveva visto lungo nel lontano 2005, però appunto insomma mi sembra di sentirci invece un sacco di non so, di... Di sonorità che vanno molto sul quasi sul lounge sotto, cioè nel senso è una roba che mi piace assai, la produzione musicale. Infatti questo diciamo che è il tuo progetto da solista, ma immagino che dietro hai una band con la quale tiri fuori i pezzi.
2: Allora, questi pezzi li avevo scritti con i sopravvissuti dei Next Station, quindi sì, l'idea era poi di suonarla con la band. Poi di fatto era molto complicato tenere insieme i vari elementi e quindi al momento no, l'abbiamo fatta tutta in studio questa.
1: E quindi
2: vabbè,
1: diciamo
2: chitarre registrate, però
1: anche gli arrangiamenti diciamo te li sei portati dietro da Next Station.
2: Sì.
1: Ah, ok, quindi diciamo era proprio una roba che era da un po' che ci avevi in cantiere, che stavi cucinando. E in questo periodo diciamo le riportate proprio pare a quelle che avevi fatto insieme a loro, oppure ci hai lavorato un pochino?
2: No, ci abbiamo lavorato un po' insieme con Ziba, sono cambiati un po' i pezzi rispetto a come erano nati, però mi piace la piega che sta prendendo.
3: E quindi non le stai portando in giro?
2: L'idea di cambiare un po' anche cose che non mi immaginavo che sarebbero uscite, non mi immaginavo che mi sarebbero piaciute un certo tipo di sonorità.
1: No, certo, quello è anche il bello.
0: Esatto, il bello di fare musica, diciamo, di scoprire anche se stessi con nuove cose.
1: Sì, ma anche di fare cose con persone nuove, no? È proprio quella. Il bello della musica, secondo me, appunto, è proprio questo: sono le connessioni che si generano con le altre persone, con gli altri gusti musicali, appunto, e tante volte appunto ti fanno scoprire cose che non pensavi potessero piacerti. E, quindi allora il presidentissimo ti voleva chiedere.
3: No, volevo sapere, quindi non suoni dal vivo in questo periodo?
2: In questo periodo sì, abbiamo preparato un live, siamo in due, facciamo un po' di DJ set e un po' in una parte in acustico, però sì, non ho la band in questo momento, che è un po' il motivo per cui per tanto tempo non ho fatto niente, che ero rimasta legata a questa idea di essere almeno in cinque sul palco.
1: Va bene, se ti serve un bassista puoi chiamare me, comunque io vengo volentieri a fare questa roba.
2: Ma volentieri, siete un po' distanti forse.
1: Vabbè, vi organizziamo.
2: Ma fa un sacco piacere sentire questo accento romano. È bellissimo.
0: E allora noi ti ringraziamo di questo accento romano, ma insomma appunto vuoi raccontarci qualche cos'altro, perché appunto questo è il primo singolo, ma quindi se è il primo singolo diciamo ci sarà anche dell'altro.
2: Sì, ho un po', direi un'altra decina di pezzi, che alcuni più, altri meno pronti, e vorrei far uscire nei prossimi mesi. E c'è qualche cosa un po' più roots, altri forse ancora più hip hop, perché poi anche lì a me viene magari un'idea, poi in base alla natura dell'idea, il genere, se vogliamo chiamarlo così, poi segue l'idea. No?

0: come dire.
1: E certo, insomma, la creazione di un pezzo segue traiettorie che a volte, diciamo, neanche chi lo scrive le immagina prima di scriverlo.
2: Vabbè, tante volte chi scrive i pezzi nemmeno a chi li segue, quindi sicuramente è una di quelle arti che lascia spazio
1: alla creatività.
2: Sì, anche al ritocco, all'aggiunta, alla sottrazione, a questa roba qua. Va bene,
0: come gli aeroplanini di carta.
2: Non ho capito.
0: Come gli aeroplanini di carta.
2: Esatto, esatto. Si possono fare in tanti modi diversi. Allora, io penso che possiamo fare la domanda di rito.
1: Eh sì, la domanda di rito è questa. Come mai hai scritto Radio Onda Rossa? La conoscevi già oppure no? E la risposta che ci aspettiamo è assolutamente sincera.
0: La risposta sincera è che non vi conoscevo. E ho iniziato a seguire la pagina perché vedo che fate dei contenuti interessanti. E devo ringraziare Kat che... dall'ufficio stampa che vi ha contattato.
1: Benissimo, ok,
2: va bene. Allora intanto
1: quindi siamo contenti di aver fatto conoscere la radio a una persona in più,
2: ma per fartela conoscere bene
3: spieghiamogliela un po',
2: te la raccontiamo in 30 secondi. Radio Onda Rossa è una radio che nasce nel 1977 dai movimenti autonomi operai romani a via De Volsci, che è una via che sta a San Lorenzo, che è un quartiere appunto storico resistente di Roma. O perlomeno insomma ci prova. Radio Onda Rossa dal 77 va avanti, quindi da 49 anni, siamo appena entrati dal 50° anno, senza nemmeno un minuto di pubblicità, senza nemmeno un finanziamento da parte dei partiti, di privati, di multinazionali o di chi si voglia. Tutto quanto quello che la radio fa lo fa in maniera autogestita. Nessuno di noi che trasmette qui prende nemmeno un euro, anzi molto spesso ci rimettiamo volentieri per sostenere la radio. Tutti quanti i soldi, che sono all'incirca 60-70 mila euro ogni anno, che vengono spesi per tenere in viva questa radio, vengono offerti, donati, sottoscritti da chi questa radio la sente sua, quindi da oggi
1: e da qualche iniziativa anche,
2: insomma. E dalle iniziative sicuramente, certo,
1: e anche festa. Dal radioabbonamento, che ricordiamo insomma
2: dal
1: in
2: radio
1: corso
2: radioabbonamento, e quindi adesso anche tu fai parte di questo accollo, ti devi accollare d'ora in poi, la radio è anche tua da adesso in poi.
0: Ma
2: quindi,
0: accollo volentieri, è una cosa bellissima che state facendo, grazie.
2: Te la puoi accollare vabbè, la stai facendo anche tu, e niente, questa qua quindi era Radio Onda Rossa. Però allora, visto che ci abbiamo ancora qualche minuto, io ti chiedo, visto che appunto non la conoscevi Radio Onda Rossa, ti chiedo un po', non voglio entrare proprio nello specifico della radio, ma voglio entrare nella modalità grazie alla quale sei entrata in contatto con la radio, quella dell'ufficio stampa. Appunto,
0: sì.
2: Per un artista, diciamo, posso dirti emergente?
0: Certo.
2: Ti offendi? No.
0: Anche meno.
2: Ok.
0: No, assolutamente.
2: Per un artista che cerca di emergere, no? Un mezzo come l'ufficio stampa, da quanto ci collabori, come ti ci trovi, come funziona, ci sono tante radio che ti hanno risposto, che ti hanno fatto interviste tipo Radio Onda Rossa, giusto per dare una panoramica così generale.
0: Allora, a dire la verità è un mondo che conosco pochissimo, cioè proprio un argomento che per me è completamente nuovo, perché è da un mesetto che collaboro con Kat, che di persona non l'ho mai incontrata, ma spero che succeda presto perché mi sembra anche una bella persona. E, sì, Queen Extension ad esempio non l'avevamo mai fatto, faceva tutto il bassista, che era uno smanettone in questo senso. E, mi sono persa la domanda.
2: L'altra domanda è come ti ci trovi con questa roba qua? Ti ci trovi bene? E quindi la seconda
1: è molto curioso lo scopino, per cui insomma.
2: Sì, no, la seconda domanda invece è appunto se ci sono state anche altre interviste che ti hanno fatto in questo mese, per dire, oppure no, nel senso per capire le altre radio come si comportano con gli artisti emergenti, più che altro questo.
0: Allora sì, ho fatto altre interviste, sempre molto bello perché ho un assaggio di tutti i vari accenti d'Italia, con radio locali, è sempre molto interessante, e le domande direi che sono le più disparate, cioè forse le vostre sono un po' più quelle che mi stanno mettendo più in difficoltà, che non mi aspettavo.
2: Sì, ma noi lo facciamo apposta, non è vero, il direttore dice di no, ma noi lo facciamo apposta invece.
0: Ah, bello così, bello così.
1: Va bene.
0: Sì. Non sono una grande Non sono brava a rispondere soprattutto a queste domande. Che
1: vabbè, ma chi fatto. È musicista deve fare musica, insomma, non deve essere assolutamente, diciamo, il suo lavoro fare le interviste, anzi. Come, anzi, noi non qua, aggiungo nient'altro.
2: Noi, se è capitata purtroppo, cioè, allora, come capirei bene, nel senso, una radio che non fa pubblicità
1: a nessuno,
2: non la fa nemmeno agli artisti, appunto. E quindi, appunto, è proprio una chiacchiera per conoscervi, quella che facciamo qua, no? Quindi,
1: e magari anche per far conoscere certo, gli artisti a chi ascolta la radio.
2: Assolutamente, però appunto non è che ce le prepariamo le domande, quindi...
3: Non c'è piaggeria. Esatto.
0: Immagino che sia anche più interessante da ascoltare, perché sennò poi sempre le solite domande, poi sono sempre le solite risposte.
1: Sì, è proprio così.
2: Va bene, allora Daria, non so se... Cioè, a me dispiace veramente tanto che è uscito solamente un singolo, perché ne avremmo ascoltati volentieri e fatti ascoltare volentieri, sono sicuro che chi ci ha ascoltato l'avrebbe fatto volentieri, però insomma, quando escono cose nuove mandatecele, sicuramente le passeremo. Non so se vuoi aggiungere qualcosa che volevi dire.
3: Oppure prendi la chitarra e suonaci un altro pezzo.
2: Ma soprattutto, anzi, di a chi ci ascolta come riesce a trovare il tuo progetto, come ti trova, magari anche i tuoi contatti. Se vuoi.
1: Che è più interessante.
0: Sì, no, adesso la chitarra qua, perché sono in hotel in questo momento, ho lasciato un attimo la reception scoperta, quindi la chitarra in questo momento non ce l'ho. Però
1: vabbè, non importa, era una domanda provocatoria del presidente, non ci fare caso.
0: Ma avrebbe anche fatto piacere. Allora, io sono Daria, su Instagram sono Daria Foyer. Se volete sentire il pezzo cercando Daria Paper Plane dovrebbe uscire.
2: Ok.
1: Va bene, insomma, ti possono, diciamo, appunto, anche te, diciamo, non sei troppo.
3: Capiamo che sei poco social, non sei.
1: Quindi ci piace,
0: sì,
1: molto.
0: È una cosa che mi mette ansia, però mi rendo anche conto che un minimo li si deve usare.
1: No, ma certamente, però insomma vanno usati con parsimonia.
2: Mannaggia, se me lo dicevi prima ti mettevo in difficoltà con la domanda anche su questo.
0: No, vabbè, la voglio sentire così. Adesso però.
2: No, nel senso che una delle cose che sicuramente spesso ricorrono nelle interviste che facciamo qua in questa trasmissione, appunto, è anche su questa cosa che hai appena detto, no? Nel senso, cioè, l'ansia...
3: Come si usano i social?
2: Ma il 90% delle persone che fanno musica probabilmente vorrebbero non avere il profilo... Cioè, questo qua, diciamo che è quello che emerge per la maggior parte delle persone. Nessuno vorrebbe utilizzarli, ma si è costretti ad utilizzarli. Allora, cioè, nel senso, tu sei la prima a cui faccio questa domanda, di nuovo, non è la domanda. Nel senso, come te lo immagini un mondo come artista, come musicista, senza social?
0: Perché da un lato poi anche io stessa quando scopro nuovi musicisti è attraverso Instagram la maggior parte dei casi, o più raramente delle playlist magari dell'app dove si ascolta la musica, però non so, dovrebbero esistere delle pagine gialle dei musicisti, però poi cosa fai? E dividi in generi, e allora torniamo al discorso di prima. Che poi
2: no, ti do una dritta, ti puoi ascoltare Radio Onda Rossa, per dire.
0: Ecco, esatto, la radio.
2: La radio sicuramente è uno dei quei modi che poi tra l'altro diciamo che in questi giorni è anche molto chiacchierata come mezzo, però vabbè, questo qua ne parliamo dopo la trasmissione, non ti volevo interrompere, vai avanti te. Quindi nel senso, come te lo immagini come approccio da vivere, cioè nel senso oltre alla musica che ti arriva, cioè nel senso proprio come te lo immagini per proporre la tua musica, senso quel tipo di mezzi, se li usi poco come già insomma dici che
1: domanda tanto, difficilissima,
2: nel senso siamo qua apposta mica solamente per fare chiacchiere così, cioè qua siamo una radio politica, cioè nel senso a me se mi dici che tu odi i social io ti prendo sul serio, capito come, perché pure noi qua li odiamo i social.
0: Sì, poi anche perché i social poi sembra di dover fare un proprio portfolio, come se fossimo un prodotto da vendere, e poi rimane tutto fisso lì come se fossimo solo quello a identificarci. Allora poi a me, poi immagino anche a tanti altri, partono mille pippe su me la sto tirando, non sono il messaggio che sto lanciando non è quello che sono in realtà. Invece quando si parla con una persona direttamente o durante un live si instaura un po' quel rapporto tra chi parla e chi ascolta, che non so come dire, ci sono delle concessioni che ci si fa a vicenda, ci si capisce in maniera più,
1: Diciamo, si chiamano rapporti umani, che insomma sono un po' più migliori dei rapporti social, insomma. E comunque volevo aggiungere che, appunto, che un po' di tempo fa i social non esistevano, però si faceva anche allora musica.
0: Anzi, forse era più difficile. Anche di più,
2: perché si faceva più musica, ve lo dico io. Cioè, nel senso, ci stavo proprio ragionando in questo istante. Prima c'era una roba molto più social dei social, ovvero c'era la socialità, c'era più socialità, c'erano i club dove si andava, c'erano i posti dove si andava ad ascoltare una musica, ce n'erano tanti. Adesso purtroppo questo tipo di roba qua è un trend che si è invertito, no? I posti chiudono, gli spazi vengono sgomberati, perché evidentemente fa comodo non avere luoghi in cui ci si incontra, si fa cultura, si generano reti umane invece che virtuali. Questa roba qua, appunto, la prima cosa che ne risente come mercato, se proprio vogliamo parlarlo in termini puramente economici, è proprio quello della musica, dove appunto si è costretti a essere... Cioè, tu dicevi è come se fossi un prodotto. No, non è come se, lo sappiamo benissimo che qualsiasi roba che si mette sul social diventa un prodotto nel momento in cui ce lo mettiamo, no? Quindi è proprio questo il problema. Niente, vabbè, dai,
1: allora,
2: grazie.
3: Hai detto tutto te.
2: No, vabbè, grazie.
1: Esatto.
2: Grazie,
3: scusa.
1: Mi ha fatto la domanda
3: dire.
1: E si è risposto da solo, ma va bene così.
0: No, ma bellissimo così, anche perché appunto non è che sono tanto brava a rispondere.
2: No,
0: quindi.
2: Ma nel senso ci siamo arrivati insieme, non è che ho risposto io. Anzi, quindi grazie a te.
1: Allora, tantissime grazie ancora di aver partecipato a questo spazio.
2: Tra diciamo una mezz'oretta, se tutto quanto va bene, trovate il podcast sul sito della radio www.ondarossa.info, insieme a tutte quante le altre cose che la radio produce gratis, senza rubare i dati, senza chiedervi cookies e senza vendere le vostre informazioni a differenza dei social, appunto. Quindi niente, quando esce la roba nuova, mi raccomando,
1: giracela,
2: così ce l'ascoltiamo
0: super volentieri.
2: E se passi da Roma,
1: facci
2: una visita qui a Via De Volsci.
0: Ancora più volentieri.
2: Va bene. Dai, un abbraccio e grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Ragazzi. Buone cose. Ciao, ciao.
2: Ciao. Va bene, io ho un po' rosicato, devo dire, che non ci hanno mandato altri pezzi.
1: Vabbè, era il primo pezzo che è uscito, per cui insomma è normale. Che...
2: Beh, certo, però ci stava bene se lo lanciava, cioè diceva ok,
1: vabbè,
2: presentiamo
1: insomma,
2: il singolo su Radio Onda Rossa.
1: I prossimi pezzi e li
2: ci
1: faremo ascoltare.
2: Ci stava
1: insomma,
2: bene, ci diceva, presentavamo un singolo, vabbè. E poi però appunto quando uno va all'ufficio stampa è difficile stargli dietro. Ah. Va bene, vogliamo sentire un pezzo...
1: Sì, questa novità insomma è stata già diciamo in qualche modo presentata qualche mattina fa qui alla radio, ma insomma ce l'ascoltiamo.
2: Che novità è?
1: È un disco nuovo che è uscito e si chiama Inferno.
2: Inferno? Ma è quello di Shiva, mi sa, vero? No.

Mamas.

0: E allora rientriamo in voce.
1: Rientriamo
2: con il primo momento più atteso della settimana, solamente per voi, offerto dal direttore.
1: Il pensierino?
0: Sì. Oggi abbiamo il pensierino di Francesca Michielin.
2: No, non ci posso credere. Aspetta, qui c'è
1: una pneumatici.
2: No, qui c'è una polemica. No. Bella, questa è bella. C'è una polemica, vai.
0: Insomma, aspetterò di sapere la polemica. Insomma, intanto leggiamo cosa dice Francesca Michielin. Dice: provavo disagio ad andare in studio, nel vivere la musica. È una realtà, quella dell'artista di oggi, difficile. Devi venire a patti con una serie di cose che stanno danneggiando la salute mentale degli artisti. Gli domandano quali. Esce troppa musica e il settore è diventato competitivo.
2: Cazzate.
0: Si guarda troppo alle classifiche, ai numeri, alle piantine dei concerti per vedere quanti biglietti ha venduto un determinato artista piuttosto che un altro. Quando ho iniziato io, dice Francesca Michielin, nel 2012, lo streaming non esisteva nemmeno.
2: Non esisteva.
0: Mi metto nei panni di tanti giovani artisti che si ritrovano ad affrontare tutte queste pressioni.
2: Allora, a parte che non è vero che nel 2012 non esisteva lo streaming, perché c'erano già piattaforme che facevano,
1: sì,
2: da YouTube esiste da molto prima, e quindi va bene. Sorvoliamo su questo,
0: dice anche che però lei si esprime, perché appunto parla, entra nella polemica famosa di ormai stantia di De Gregori sul fatto che lui non si esprime. Lei invece dice no, come un artista invece deve prendere parola.
2: Allora, Francesca Michielin quando prende parola però fa più danni che altro, perché io non so se vi ricordate, ne ha dette tante, ne ha fatte tantissime, di cazzate intendo, ma la più grossa di tutte è quando, non mi ricordo a chi, a Sanremo in diretta mondiale ha chiesto, non mi ricordo a chi, com'era stato lavorare con Ivan Graziani, che era morto ormai, penso 15 anni, 20 anni.
0: E lei sono
2: cose che succedono, però almeno te l'accogli, dici io. Invece no, lei dice che, come Kanye West, dice che era stanca, si era presa dei farmaci, non aveva capito che cosa.
0: Kanye West?
2: Aspetta, perché poi comunque mo lo devo dire. Io perlomeno qua sono.
0: Sei un fan di Francesco?
2: No, io sono un fan di Giovanni Allevi con l'accento. Giovanni al apostrofo Evi, come heavy metal, che è un compagno anche ha fatto cose per la radio, è stato con noi, io te l'avevo detto quando stavamo, che salutiamo, che la prende per il culo categoricamente a lei come tanti altri. È appena entrato nel club anche Cesare Cremonini dei Puzzoni, quindi c'è proprio un club dei Puzzoni e Francesca Michielin è il presidente, sappiatelo.
0: Ci fa molto piacere.
2: Sì, anche a lei infatti.
0: Però appunto tu hai citato buon Kanye West. Kanye West purtroppo dobbiamo dire che il concerto Reggio Emilia
2: è stato annullato
0: tutto il concerto,
2: proprio il festival,
0: non c'è proprio più il festival
2: è stato chiuso,
0: è crollato dopo questo annuncio,
2: è crollato il festival. Noi purtroppo
0: ci dispiace tantissimo, ho letto tutta la lista degli artisti, insomma veramente una tristezza enorme,
2: una tristezza più che rara,
0: una perdita incredibile, purtroppo è andata così e peggio per loro,
2: grande. E per quanto riguarda invece una cosa che dicevamo prima, che praticamente
1: detto
2: un sacco di cose all'industria musicale, una cosa che piace è quella appunto di somministrarci le cose che fanno guadagnare sempre gli stessi, no? L'abbiamo detto tante volte, lo sappiamo, però c'è una cosa che effettivamente all'algoritmo sfugge.
1: Cioè?
2: Sfugge la chiacchiera, secondo questo articolo, e io un po' devo dire che è vero, l'algoritmo non lo sa che per dire due metallari che si incontrano a bere una birra al bar, magari si mettono a parlare della sigla dei Pokémon, capito? Della sigla dei cartoni animati, e quella è musica. E quindi, nel senso, il modo di nuovo per fottere l'algoritmo è incontrarci e condividere la musica insieme con le persone con cui stiamo bene. Niente, questo qua era il momento buonista di Le Faremo Sapere.
0: Va bene, sentiamo una bella canzoncina prima di passare ai prossimi momenti bellissimi.
1: Direi che ci sta.
2: Sì, dai, momenti bellissimi. Questa è una canzone bella, diretto?
0: Molto bella.
2: È molto bella. Allora, ascoltatela, non cambiate canale.
0: Sì, direi.
3: E c'è il ritmo!

0: Comunicazione dell'ultimo minuto. Io devo dire che sono diventato oggi un grandissimo fan di Ariana Grande.
1: Ah, complimenti.
0: Sì, allora, perché praticamente che cosa ha fatto?
1: Raccontaci.
0: Ariana Grande che cosa ha fatto? Ha sbroccato praticamente a Trump, che ha utilizzato una sua canzone per uno spot contro gli immigrati, e lei ha fatto: levate subito questa roba, porco due, non vi azzardate mai più ad usare una mia canzone per uno scempio del genere. Quindi grande Adriana, porco due, stiamo con te, sei una grandissima
1: Ariana.
0: Vabbè, insomma, grande, grandissima, porco Giuda. E invece, come dicevo prima, il grande Cesare Cremonini, che fa show a grandi numeri, come diceva il direttore, non è riuscito neanche a prendere il biglietto qualche
1: mannaggia, lo so, disperato
0: qualche tempo fa. Io ti aggiungo questo pensierino, senti qua, diretto di Cesare Cremonini: se un giorno tutto questo finirà e dovessi trovarmi in un jazz club a pagarmi il vodka tonic con i 50 euro del cachet, non sarà una brutta fine. È un'alternativa poter dire che esiste anche questo, oltre i lustrini, è già un grande risultato. Cesare Cremonini.
1: Non ho capito che c'entra Cremonini col jazz club.
0: No, allora, cioè, nel senso, qua è proprio una roba classista, entra in atto, porco due. Allora, innanzitutto te stai parlando, stai dicendo che il jazzista che fa il jazz è un fallito, cioè, nel senso, perché dici già, se quella è l'alternativa fallita di me, che io sono il numero uno dei meglio, cioè vaffanculo proprio,
1: certo.
0: Sei proprio veramente un pezzente, sei un pezzente. E poi sì, vabbè, che c'entra? Assolutamente niente. Bravo, la domanda, la risposta era questa, ma cambiamo argomento.
1: Cambiamo pure argomento, vabbè, incomincio a preoccuparmi.
0: No,
1: ma vai avanti.
0: No, cambio argomento, dicevo, col momento più teso della settimana.
1: Ah, no, vabbè, volevo mandare un'altra canzone.
0: Ah, ma io, infatti, guarda, io pensavo non ce l'avessi pronta. Musica, per favore. Pensavo che non ce l'avessi pronta.
1: Alza il volume.
0: Grazie.
1: Si chiama proprio music.
0: Grazie, direttore. Mi hai proprio reso un uomo felice.

0: rientriamo,
1: rientriamo.
2: Prima della cassa dritta, rientriamo, perché esatto, sennò qua porco due ci vengono a cacciare sicuro. La cassa dritta di sabato, anzi venerdì pomeriggio non si può mettere. Comunque, secondo momento della settimana della vostra trasmissione preferita.
1: Eh sì. Il momento è quello dei più venduti, insomma la classifica.
2: Oh, onore a voi.
1: Della Federazione Italiana, no, della Federazione Industria Musicale Italiana.
2: Confindustria.
1: Quindi proprio insomma.
2: Confindustria che.
1: Il capitalismo nella forma più.
2: Magna dalle vostre orecchie.
1: Nella forma più, punto. Allora, al primo posto, insomma, abbiamo sentito prima Inferno, qui invece al primo posto abbiamo Vangelo di Shiva, che
2: onore,
1: rimane in salda posizione.
2: Shiva, di cui non sapevamo nemmeno l'esistenza prima di questa classifica, ma andiamo avanti.
1: Come? Tu non sapevi? Vabbè,
2: insomma. Tu sapevi l'esistenza di Shiva.
1: Sì, certo. Seguo sempre dall'inizio della sua carriera Shiva. Al secondo posto Tutto è possibile, Geolie, che insomma comincia...
2: Ofrata che è uscita da Orion.
1: Esatto, al terzo posto Mediterraneo, dopo il mare Bresh,
2: quello che ti piace tanto, lo sgrassatore insomma. Universale.
1: E questi sono i risaliti,
2: 2,99.
1: Al quarto posto c'è il misterioso Niall Horan con Dinner Party, Clap. Una nuova entrata.
2: Niall Horan. Ma la supercazzola, come?
1: Niall Horan. Non ho mai sentito proprio.
2: Ma secondo me chissà quanto l'hai pronunciato male, Niall Horan.
1: Sicuramente non si pronuncia così, io lo leggo come scritto.
2: Aspetta, che cerco di dov'è nel frattempo. Scuola.
1: Vabbè, Niall Horan con l'H davanti di Horan. Al quinto posto, infatti per questo mi è antipatico, ha scalzato il buon Holly che è arrivato al quinto posto 85 settimane, insomma.
2: Tutto suonerà da sempre su una pinna.
1: Esatto, sesto posto non ci sorprende Bad Bunny che ormai proprio abita lì.
2: Come si chiama la canzone?
1: Il disco si chiama Dinner Party.
2: No, la canzone no, non era lui allora quello che dicevo. Lillian Horan è un maschio, pensavo fosse una donna.
1: No, è un uomo.
2: È un cantante irlandese. La cui carriera musicale inizia nel 2010 con i One Direction. È uno degli One Direction. Attenzione.
1: E allora vedi qua, insomma, purtroppo.
2: Attenzione, pensa a te, non lo potevamo prendere
1: abbastanza. Mi sono distratto troppo, insomma, va bene.
2: Al
1: settimo posto, quello da cui vado lo stesso barbiere, Samurai Jai.
2: Samurai Jai che
1: con Amatore.
2: Amatore
1: è un disco insomma impegnativo. All'ottavo posto abbiamo Tedua con Ryan Ted.
2: Ryan Ted, non abbiamo mai detto niente su Tedua.
1: Che è meglio. Al nono posto per la felicità del presidente abbiamo 8 Tracks di Pink Floyd.
2: Pink Floyd, oh, from Michael Jackson.
1: Una nuova entrata al nono posto.
2: Chissà come mai sono arrivati Pink Floyd all'ottavo posto.
1: E anche questi, secondo me, il presidente gli piacciono molto. Il titolo è E.O.G. puntato. Uh-huh. E sono G. Mineiro, Succo e Flat Pearl.
2: Questa la dovremmo mettere secondo
0: sì,
2: me.
0: Sì, mi piacciono molto.
2: Succo e Flat Pearl, secondo me spacca. Senti, Madame.
1: Sì, Mineiro, ma insomma.
2: Tutto
1: vabbè.
2: Ok, Madame, che posizione si trova?
1: Giù.
2: Va bene. Allora, la Universal, aspetta, ci abbiamo i dischi, scusami, Presidente.
0: Che dischi?
2: Dischi e cassette, non ce l'hai più qua, classifica.
0: No, niente di rilevante. Niente di rilevante.
2: Vabbè, a mezzanotte è uscito un pezzone.
0: I Pink Floyd sono terzi lì.
2: Mezzanotte è uscito un pezzone del Danno e del Noise, quindi sentitevelo. Ma la Universal Music, che forse ci ha fatto pure qualcosa il Noise, quindi, no, non lo so, non mi ricordo, va bene. Universal Music Group praticamente ha emesso 1 miliardo di obbligazioni. Questo lo riporta Bloomberg, e poi insomma dopo che Bloomberg l'ha riportato, diciamo che 24 ore dopo, diciamo, la Universal l'ha confermato, visto che, come dicevamo qualche settimana fa, Pershing Square è uscita come azionaria da Universal, ha acquistato per 55 miliardi di euro le azioni uscenti e poi fa sta mega operazione bla bla bla. E questa roba si inserisce in un clima di mercato in cui molte grandi società tecnologiche stanno tornando con forza sul mercato. Perché? Perché questi a un certo punto
1: gli servono i soldi.
2: Gli serviranno i soldi, da qui al futuro gli serviranno un botto di soldi, perché se vogliono restare concorrenziali sul mercato, su questa roba devono investire molti soldi in semplicemente, cioè, ogni singolo accordo che fanno con quando dicevamo che acquistano le varie applicazioni per intelligenza artificiale, YouTube acquista quella società per integrare la roba su per riconoscere le canzoni fatte con l'intelligenza artificiale, cioè tutta quanta questa roba costa perché? Perché sì, ci sono grandi, enormi factory piene di computer che consumano roba,
1: direi divorano energia,
2: esatto, divorano
1: tutto
2: energia.
1: Spiano, insomma, anche diciamo anche qui in Italia, diciamo, pare che qualcuno si sia accorto che, insomma, perché vogliono fare un sacco di queste belle factory.
2: Esatto, mo, senza starvi a parlare di cose che nemmeno noi conosciamo benissimo, noi ci concentriamo più sotto il punto di vista appunto dell'impiccio musicale. Da qui ai prossimi 20 anni questi ci avranno una serie di costi, tra cui in gran parte questi, in gran parte speriamo, come abbiamo visto in Canada la settimana scorsa, anche di tassazioni per queste multinazionali della musica che fatturano miliardi di euro all'anno, quindi, cioè, nel senso, devono pagare le tasse innanzitutto e i musicisti in un altro modo. Leggevo proprio oggi che c'era questa polemica di quanto è ingiusto il frazionamento, no? Nel senso, per l'esempio più banale, nel senso, io pago il mio account Spotify Premium e voglio ascoltare le canzoni del presidente Spider tutti i giorni. La cosa più logica sarebbe che una parte della mia piotta che spendo per Spotify andasse al presidente Spider che ascolta. No, non è così, perché gran parte di quella roba va a finire nel calderone e se e viene diviso tra i grandi ascoltatori che sono i grandi ascoltati, che sono quelli che fanno i numeri grossi. Quindi questa roba qua fa male proprio alla musica in tutti quanti le sue sfaccettature, ma non solo,
1: va bene. Insomma, viene da dire che appunto dai tempi del buon Berlusca, insomma, qua c'è ancora la gente che pensa che gli regalano le cose, che insomma tutte queste cose sono gratis o comunque costano poco, sono accessibili, e quindi finanziamo queste multinazionali a tutto spiano. Va bene,
2: va bene,
1: insomma.
2: Sono le 18:51. Sì, sentiamoci una canzone perché me stava
1: partendo.
2: Sì,
1: allora sentiamo questa canzone. Il titolo è Cops Don't Like Us.
2: Manca a noi, ci piace.

0: have sound now.
1: I have sound now. I have sound now.
2: E allora?
3: Allora io...
2: 18:53.
3: Ci abbiamo ancora qualche minuto. E in questa giornata in cui appunto è stato convocato lo sciopero alla cultura, mi salta all'occhio questa roba qui che è successa ieri, ossia Confindustria Cultura Italia, quindi Federazione Confindustria Cultura, insomma si sono fatti una grande riunione tutti quanti insieme, bla bla bla, si vantano di quanto è una filiera fondamentale, come già abbiamo detto, con 117.000 e passa imprese, 300.000 occupati, quasi 60 miliardi di euro di fatturato e oltre 21 miliardi di valore aggiunto, che sarebbe tutto quanto l'indotto che ci gira intorno, e di quanto questa roba contribuisce attivamente all'economia del paese, bla bla bla, quindi si vantano appunto della manifattura creativa, la formazione di tutte quante queste persone, e poi appunto come vediamo oggi qui, il giorno dopo c'è un c'è una manifestazione proprio su queste tematiche qua, e la roba si commenta da sola, penso. E quello che sono riusciti a tirare fuori sti geni di Confindustria Cultura Italia è che secondo loro serve una politica industriale.
2: Ah,
3: non ce l'avevamo dubbi.
2: Che novità.
3: Non ce l'avevamo dubbi, veramente...
2: No, triste.
3: Sì, porco.
2: Tristezza.
3: Mamma mia.
2: Va bene, cioè, rallegriamoci. No,
3: serve una politica industriale per la musica. Cioè, nel senso, è proprio l'esatto contrario.
2: Certo.
3: La musica è proprio per definizione, in ogni stato civile, veramente mi viene in mente anche l'Irlanda, che in questo momento, sotto questo punto di vista, invece sta passando un brutto periodo. Però appunto mi ricordo l'Irlanda di 20 anni fa, veramente, in cui si pensava alla musica come un valore aggiunto per le strade delle città, veramente, non per finta. Qua a Roma, se devi andare a suonare per strada,
2: ti arrestano.
3: Sì, no, praticamente va solamente per prendere il
2: permesso.
3: Il permesso, sì, nel senso c'è un. C'è un giro allucinante che devi andare a fare.
2: Io ho capito,
1: è tutto magna magna.
2: No, lui pensa ai Maneskin, che pure loro suonavano a Via del Corso, lui vorrebbe avere lo stesso percorso. Ma...
3: No, ma io già l'ho fatto, io già ho vinto Sanremo.
2: Ah, ok, allora va bene,
3: io già l'ho vinto perché sono un ghostwriter.
2: Ah, benissimo, benissimo.
3: Sono un ghostwriter e ho scritto... Oggi ho letto anche un'intervista del figlio di Mina. Che...
2: Ah, interessante.
3: Sì, il figlio di Mina, infatti dovremmo...
1: Canta pure lui?
3: No, lui...
2: Scrive, mi sa, canzoni.
3: No, lui parlava... Stava a parlare dei soldi i soldi, dei soldi, parlava dei soldi.
2: E vabbè, insomma, è un argomento molto
1: non
2: attuale.
1: Non è elegante in questi tempi.
3: Non è elegante, non lo faremo, non lo faremo. Va bene.
2: Sentiamoci una bella canzoncina prima dei saluti.
3: Sentiamoci una canzone e poi se ne andiamo tutti quanti
2: a. No, se il presidente ha qualcosa. No, vabbè, insomma.
1: No, io volevo fare poi un breve, come dire, spazio comunicazione di questi due
2: Perfetto.
1: Giorni.
3: Cioè? Quali due giorni?
1: Oggi e domani.
3: Spazio comunicazione. Facciamo questo spazio.
1: Dai.
3: Facciamolo, facciamo.
2: E dai, lo facciamo. Alza il volume intanto e ci sentiamo. Ma in SAT.
3: Ma in SAT.

0: con la
1: allora,
0: luce.
1: Con la luce sono le 19 in punto.
0: Eh sì.
1: Quindi anche questo spazio volge al termine.
2: Sì, ma anche questa settimana le faremo sapere. Volge al termine, ci sentiamo la prossima, sì. E ricordatevi di iscriverci a ondarossa.ondarossa.info.
1: E certamente.
2: ondarossa.ondarossa.info. Per le proposte musicali.
1: E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo se avete avuto la pazienza di ascoltare questa trasmission.
0: Mi ricordiamo domani che c'è un corteo.
1: Ah, squilla il telefono.
2: Ah, giusto, vai lo spazio comunicazioni, è vero.
0: Domani, sabato 13 giugno, corteo alle 15 dal Colosseo e Fuck the Migration. Respingiamo chi semina odio. E che c'è, dobbiamo prendere?
2: Sì, abbiamo i lavoratori della cultura.
0: Ah, benissimo.
2: Ciao, siete in linea.
3: Ciao a tutti, grazie per lo spazio. Chiamo qui da Larga Argentina, dove ci siamo radunate in un po' di persone. Oggi è una giornata per noi storica, perché sono ben detto finalmente, dopo un anno e mezzo di percorso condiviso tra collettivi, sindacati di base, assemblee, lavoratori, lavoratrici singole, in uno sciopero generale della cultura. Che significa lo sciopero generale della cultura? Lo sciopero che cerca di mettere in luce quali sono tutti, diciamo, i punti che ci accomunano all'interno di un settore che è molto variegato ed eterogeneo e che fino ad oggi appunto non è mai riuscito a scioperare. Quindi, diciamo, hanno scioperato chi lavora nei musei, chi lavora nei teatri, chi lavora per le compagnie, chi lavora nell'editoria. Diciamo, la piattaforma su cui ci siamo riunite parla di lavoro povero, lavoro precario, di contesti lavorativi che sono il terreno per abusi, molestie e quant'altro, e di un settore lavorativo che sta vedendo sempre di più come, diciamo, le scelte politiche e le scelte legate all'economia di guerra stanno facendo tabula rasa di tutta una serie di percorsi e di, appunto, anche di diritti conquistati faticosamente e in qualche maniera stanno cercando di silenziare tutta una serie di voci che cercano anche di mettere in evidenza come l'arte e la cultura non possano essere terreno di, diciamo, di nessun tipo di lavaggio di coscienze. Quindi eravamo l'8 maggio in Biennale, dove c'è stato un altro momento storico, i lavoratori e le lavoratrici della Biennale hanno scioperato contro il padiglione, la presenza del padiglione di Israele, e hanno chiuso ben 27 padiglioni. Oggi ci siamo riconvocate appunto con uno sciopero a livello nazionale, quindi sono tantissime le città in cui sta succedendo qualcosa. A Milano compagni e compagni di Vogliamo Tutt'altro e di Galassia Antisionista hanno occupato temporaneamente la hall della Triennale. Noi siamo qui e ci stiamo raccontando le nostre storie, che nonostante appunto la grande eterogeneità di figure professionali, contratti, partite IVE false e via dicendo, raccontano però di una stessa forma di esistenza che in qualche maniera appunto è fatta di oppressione e di precarietà. E siamo qui anche per ribadire che appunto che l'arte e la cultura non possono in nessuna maniera giustificare e cancellare quanto sta succedendo appunto in Palestina, perché quello che succede in Palestina in realtà è semplicemente il portale che ci fa vedere la nostra realtà, che in qualche modo appunto ci parla di apartheid, di oppressione, di morte, di violenza, di sopraffazione, di un mondo che in qualche maniera va sempre più a costruirsi a misura di ricco, che in qualche modo pensa di poter disporre della vita e dei corpi delle altre persone, di tutte e di tutti, e in particolare, diciamo, le donne e altre soggettività. Quindi niente, vi volevamo portare un saluto da qui. Tra poco stiamo continuando l'assemblea, abbiamo striscioni, abbiamo un enorme bandierone della Palestina, saremo qui per ancora penso un'oretta, quindi, diciamo, se qualcuna passa dal centro ti raggiunga. Niente, questo, grazie.
1: E grazie a voi, insomma, di questa corrispondenza.
3: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Questo sicuramente te lo stavi per scordare come appuntamento da ricordare.
0: Sì.
1: Un appuntamento in corso, è cominciato questa mattina già, certo, dalle 9 di mattina, insomma, per cui una giornata intera in tutta Italia per i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo In Lotta.
0: Allora, la mia selezione, eh?
1: Okay.
0: Per stasera Festival Queer Art Palestine, che si tiene oggi e domani alla casa alla Luce e Siesta, alla Casa delle Donne Luce e Siesta in via Lucio Sestio 10. Poi la Critical Mass Transfemminista, che sta partendo da Parco San Galli adesso. L'ho già detto, domani c'è il corteo. Redone Rossa penso che lo seguirà, anzi sicuramente dalla radio lo seguiremo, per cui domani alle 15 davanti al Colosseo contro il corteo della remigrazione. Poi
2: domani sera
0: una festa per T, c'è l'inaugurazione dello sportello benefit, dello sportello trans, una stanza per T appunto, quindi questa è un'iniziativa benefit per, con cena vegana e DJ set per farlo partire. Che altro? Che mi sto dimenticando? Guide per Gaza e Radio Onda Rossa, questo sta anche domenica sul sito nostro.
1: Esatto, domenica insomma si comincia la centrale Montemartini la mattina e il pomeriggio qui a San Lorenzo, insomma,
0: dalle 16,
1: a sostegno di questa radio.
2: Va bene, abbiamo fatto tutto. Sigla. Un saluto come sempre a chi ci ascolta privato, privata della libertà personale. Speriamo che il prima possibile brucino quelle galere maledette e che se vediamo fuori a fare una festa.
1: Esatto. E venerdì prossimo a quanto pare saremo qui.
2: Voi sostenete Radio Onda Rossa, scriveteci a ondarossa.info. Ciao, state bene.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
3: Ai ai ai ai ai ai ai.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenza in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

0: tumore tipiche dell'esposizione all'uranio impoverito.
1: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
2: La voce dei senza voce della cultura antagonista,
3: la voce della cultura antagonista, la radio che non campa d'aria. Io Nabio, Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: foolish bad.
1: Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

Di un'ora Andrea attende il notturno delle 3:30. Franco dorme ubriaco, fradicio su un parabrezza. Chiara è posseduta da Fabio ma in segretezza. Luca un turno di notte su un camion della Mondezza. Gianni è chiamato matto ed ha fatto la sua saggezza. Alessandro sta su una tavola e sente addosso la brezza. Silvia porta Elsa in pancia e mentre si accarezza pensa come reagirà poi Sergio a troppa tenerezza. Sara studia i ritocchi dei passi per le sue allieve, perché un corpo sente tutto ciò che agli occhi appare lieve. Claudia ama i regali e i fiocchi ma non li riceve, quindi questo Natale scende

chiamata non frena. Lorenzo trova un uomo sopra il parabrezza e lo mena. Luca invia messaggi a Raffica, Chiara scrivendo scema. Valerio guarda il collega un po' triste e non gli va pena. Serena si crede pazza, è questo che dice a tutti che bazzica con il pazzo famoso che vive in piazza. Mario mette la sirena, ma lui butta giù la bomboletta piena. Scappa via veloce restando di schiena.

Le guide per Gaza organizzano per il 14 giugno un tour per Radio Onda Rossa. Due appuntamenti. Alle ore 10, Centrale Monte Martini, contro via Ostiense 106, ingresso gratuito. Alle ore 16, alla scoperta del quartiere San Lorenzo, incontro di fronte alla Basilica di San Lorenzo fuori le mura, offerta 1 euro per la Basilica. Si consiglia di arrivare 15 minuti prima, la partecipazione a offerta libera è a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, più ci saranno 2 euro per gli autoriceventi. Info e prenotazioni visite @guidesforgaza.org oppure al 346 370 8478. 14 giugno tour per Radio Onda Rossa, venite a scoprire Roma e San Lorenzo con le guide per Gaza.

0: izquierda entra Sajita.
1: Yes, yes, so...
2: Tutto tranquillo. Hai lasciato la finestra aperta, ma è entrato solo il gatto.
1: La prossima tune cambia un po' le vibes, però ricordiamo sempre chi sono i veri combattenti in questa storia. In questa storia di capitalisti, di governisti. Malcolm X, remember your roots.
3: Attention!

0: E torniamo in voce, anche se è difficile tornare in voce dopo questo viaggione. Ringraziamo il magico hard disk che ha portato il compagno di Sant'Antonio qui negli studi di Radio Onda Rossa. E continuiamo questo giro di Chun da sinistra a destra, come la regola vuole. E la palla passa alla compagna di Sant'Antonio.
1: Questa è una special dedication per Radio Onda Rossa.
0: Yo.

torniamo in voce, ricordiamo che abbiamo in studio i compagni e le compagne di Sant'Antonio, da Matera, Altamura, che in realtà lottano a Roma. E la prossima è proprio per richiamare un po' questi tempi bui, come scorgo alle spalle qui del compagno scritto sulla lavagnetta nello studio 1 di Radio Onda Rossa: se non posso ballare non è la mia rivoluzione. E il prossimo è Michael Parmel, che dice che nonostante tutto vada male, noi continuiamo a ballare. I'm still dancing. Come balleremo sulle ceneri del capitalismo?

questa è una dedica speciale anche a un compagno di Katanga che mi ha fatto ascoltare questa tune e che poco fa ha girato una vecchia uscita dei Volsci, giornale dell'autonomia operaia, in cui c'era un articolo sulle lotte fatte giù a Novasiri, terra molto vicina a noi. Unione nelle lotte.

0: Okay. Pull my selecta. La prossima traccia è una ganja tune.
1: Ah no, allora aspetta, se dobbiamo iniziare così mi hai colto alla sprovvista. Si offende lo spirito della dopa se non ce la chiamo. Si offende. Quindi sta partendo proprio la rubrica. E quindi original DJ Graff Zero Stress a pizzo.

0: quindi sulle note di Appizzo non può che partire la rubrica che non ha un nome, però diciamo che è molto autoesplicativa. E quindi adesso ci manda la giurna il compagno, adesso è via libera.
1: Vi sfido, sfido tutti, sfido chiunque stia ascoltando ora o che ascolterà in futuro a provare a indovinare il nome di questa canzone. Non la sciazzammate perché non esiste.
0: Sarà difficile.

E questo è Linval Thompson. Il titolo si capisce. E dopo questa giurna mandateci dalla compagna di Sant'Antonio da Matera, che sono qui negli studi di rappresentano Matera, però come ho detto prima lottano a Roma comunque, che stanno qui negli studi di Radio Onda Rossa. Prendo io la palla e vado con la prossima. Come questa me l'ha fatto venire prima in mente il compagno, che ho detto come lo facciamo il giro a sinistra, cioè giustamente quella è la regola, e questa è contenuta in questa canzone. Dicono che Fasano

0: Ok, torniamo in voce, siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Continuiamo il giro delle ciunna fra come facciamo giù quando ci accocchiamo con la family di cui non diciamo il nome, a cui facciamo il props, e Sound Antonio che sta qui negli studi di Radio Onda Rossa. Passo la palla al compagno.
1: Yes. Noi, oltre ad essere del sud, siamo anche ovviamente di supporto a tutte le realtà che sono presenti in Italia, all'estero, ovunque. Tutte le persone soppresse, tutti i gruppi soppressi. Soprattutto ultimamente nel nord Italia è stato abbastanza preso di mira, abbastanza colpito duro da questo stato infame. Ma noi gli siamo di supporto e questo sono quello che loro produce, il loro odio produce.
0: Boom.

Quest'anno è un caso che ce la stanno mandando le compagne e i compagni di Sant'Antonio. Original Altamura o Matera. Mi trovi in corso Regina, chiedi del 40. Rappresenta. Però c'è unione sempre in tutte le lotte.

0: E questa era per i ragazzi e per le ragazze di Vanchiglia che sono e saranno sempre in giro, grazie al compagno di Sant'Antonio qui che ce l'ha mandata. Per forza questa.
1: Il corteo, dopo aver raggiunto Rondò Rivella da Corso San Maurizio, ha svoltato a destra in Corso Regina Margherita, cambiando percorso rispetto a quello concordato con la questura. Sono comparsi in testa al corteo decine di uomini vestiti di nero a volto coperto, che sono avanzati lanciando torce e fuochi d'artificio contro la polizia, che ha risposto con un pitolaccio di lacrimogeni. Qua l'aria è respirabile, non si vede nulla, c'è nebbia in

0: Torniamo in voce, siamo sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, un segnale che disturba. Continuiamo questo giro di ciurna con i compagni e le compagne di Sant'Antonio, sempre presenti nelle lotte ovunque in Italia, anche se stanno rappresentando Matera e Altamura. Passo la palla alla compagna di Sant'Antonio.
1: E rimaniamo in tema per domani, non vi dimenticate che cosa succederà domani. E questa è per caricarsi al corteo. Corteo, non so se si può dire, ci vediamo domani alle 15 al Colosseo. Mi raccomando, scane le vene, mangiatevi una pasta al tonno che carica e ci vediamo alle 15.
0: Boom.

Yes. Ora ascoltiamo una melodia. Non è cantata purtroppo, ma è una melodia che tutti conosciamo e che Volerò volare entra sempre nei nostri cuori.

Teniamo in voce, è il turno mio, sì, è il turno mio. Ringraziamo il compagno che ci ha mandato questa traccia. Prima di mandarla ci ha voluto ricordare della manifestazione di domani. E la prossima è per ricordarci sempre dove devono riemigrare. Fascia e polizia. Nelle fogne. O sette piedi, dipende.

e nella speranza dell'autonomia, della piazza. Unione nelle lotte.

Questa è Il Vicino ed è per tutti coloro che domani avranno come vicini quelle merdacce degli sbirri.

La prossima è la prossima. È sempre dedicata a questi vicini. Però alcuni di noi potrebbero avere un rigurgito al riguardo.

0: Sempre per rimanere in tema.
1: Sempre per domani. Ore 15, Colosseo. Riemigriamoli nelle fogne.

per non dimenticarci alle 15 domani contro tutti i fascismi. Unione nelle lotte.

per non dimenticare domani contro tutti i fascismi a Colosseo, per l'autonomia delle piazze. Che sia autonomia.

0: siamo sempre sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, a breve su queste frequenze Blues Night. La trasmissione che state ascoltando è fondamentale. Abbiamo qui in studio i compagni e le compagne di Sant'Antonio. Matera e Altamura rappresentano, anche se lottano sempre qui. La prossima ciunna ce la manda per l'appunto un compagno di Sant'Antonio.
1: Yes, prima di metterla, vorrei salutare tutti e tutte che ci ascoltano e che sono privati della propria libertà. Ricordate che non siete soli, non esistono differenze tra di noi, siamo tutti umani, siamo tutti fatti della stessa carne, stesso sangue. Rispetto per ciascuno, right?

stesse possibilità, stesse opportunità. Per noi non esiste una differenza. Per noi non esiste una differenza. Original Papa Buju.

L'unica bravura che abbiamo è che siamo nati qua invece che là. Se avessimo stati su un barcone,

papà Buccio ci ricorda le cazzate che dicono, che puzzano, che ci rubano il lavoro. Ma l'unica bravura che hanno è che sono nati qui piuttosto che là. E domani glielo facciamo ricordare che Roma, l'Italia, i fasci non li vuole. Perché per noi non esiste una differenza. Non esistono i fasci.

0: Spegniamo il monitor, sì. La prossima ce la manda una compagna di Sant'Antonio. Salutiamo con questa ciunna i compagni e le compagne che sono passati qui negli studi di Radio Onda Rossa. La ciunna che avete ascoltato ce la mandate il compagno. Adesso la prossima vai tu, sì?
1: Sì, sì, vado io, ultimissima ignorante, per tutto il popolo laertino e soprattutto per un mio amico che è un fascio che si è redento.
0: Si possono pure redimere.

0: O Godzilla Cavadoca.
1: Ok, torniamo in voce. Siamo sempre sugli 87,9 della modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, un segnale che disturba. E qui in studio salutiamo i compagni e le compagne di Sant'Antonio che sono passati a trovarci, ripasseranno, ci fa sempre piacere, soprattutto per parlare anche da persone che si sono vissute e si vivono certi territori, quelle che, per denunciare quelli che sono i soprusi che ci sono in certi territori, perché il sud non è solo le zone dove si scende a mare, come diceva qualcuno dei Sud Sound System, quando arriva l'estate calate tutti qua, vi portate il cemento che tenete là, e poi il siciliano, il calabrese, il pugliese, il mafioso, andatevi a trovare la giun dei sud. E quindi il sud non è solo quello, purtroppo c'è tanto altro, così come tutte e tutti lottiamo ovunque, chiediamo anche unione per le lotte che ci sono già sud. E quindi bella, un saluto ai compagni e alle compagne di Sant'Antonio.
2: Right, un saluto a tutti quanti, grazie Radio Onda Rossa per averci ospitati.
3: Grazie a tutti, grazie al nostro compagno che ci invita ogni volta, e ogni volta ci proviamo e queste volte ci stiamo riuscendo. Speriamo di vederci altre volte.
1: Quando volete, soprattutto perché, come si diceva poc'anzi, che c'è stata la festa dei 49 anni di Radio Onda Rossa, noi accendiamo i microfoni, ma tenerli vivi è responsabilità di tutte e tutti. La radio è una radio nelle lotte, per le lotte, quindi quando volete. E per l'appunto, proprio per restare in tema di lotte, chiudiamo con questa, per poi passare la palla a Blues Night su queste frequenze. La prossima è degli FFD, assedio nella capitale. Domani ci sarà un assedio nella capitale, però li respingeremo, non passeranno.

0: di Onda Rossa 87.9 in FM.
1: Ci siamo, Spider.
0: Ci siamo?
1: I volumi.
0: I volumi, i toni e i volumi.
1: 12 volumi.
0: I toni ci sono, i volumi sentiamo.
1: I volumi. Ah.

0: Oggi la diretta di sabato pomeriggio. Oggi che giorno è, Spider?
1: Oggi, aspetta che faccio il conto, è sabato, sì.
0: Perché la tua memoria vacilla spesso, è sabato pomeriggio,
1: E quindi sì, andiamo in diretta di sabato pomeriggio, quindi è un blues noon, non è un blues night.
0: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale, se dovessi dire.
1: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
0: E comunque sia sabato, sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
1: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
0: una trasmissione senza scaletta,
1: senza scaletta, un po' così,
0: molte idee molto confuse come al solito,
1: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
0: esatto, così alla viva il parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
1: diverse
0: per quanto
1: cose,
0: riguarda
1: perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate
0: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
1: Sì, quantomeno una canzone,
0: un brano,
1: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
0: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, insomma,
1: esatto,
0: era la sua prerogativa a un certo punto.
1: Sì, per studiare non solo il suo sassofono, ma anche la filosofia,
0: una persona impegnata culturalmente,
1: esatto.
0: E poi insomma gli effetti si sono visti. E quindi lui aveva passato un paio d'anni, se non sbaglio, sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan.
1: Con Brooklyn.
0: A suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini, che evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo che ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua, ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York,
1: ritorna sulle scene
0: un disco che si chiama The Bridge,
1: esatto, il primo disco
0: e noi lo ascoltiamo,
1: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle solo incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento
0: era Tattoo You,
1: esatto, dei Rolling Stones, su tre brani, compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, accompagnata da Sonny Rollins, c'è cioè Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava anche il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andate a ricercare su...
1: E dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del cool. Addirittura due dischi, uno Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato
0: registrato
1: molto prima,
0: prima,
1: sì, alla fine degli anni 40, addirittura con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo. Erano usciti queste registrazioni che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi, detti gerundi, perché appunto sono
0: i Ming,
1: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora a questo punto questa prima rivoluzione del cool, che poi verrà abbandonata, che però il cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
0: No,
1: non hai scelto.
0: Non ho scelto.
1: Allora,
0: pensavo partivamo invece con.
1: E allora vai dove vuoi.
0: Io partirei con So What.
1: Addirittura So What?
0: Tu
1: andiamo
0: invece
1: avanti. Sì, io figuro didascalico, cominciamo dall'inizio.
0: E allora dai, So What. Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa, Salpinaz, tratto da Steaming, uno dei gerundi che dicevi appunto. Miles Davis, Quintet, Salpino.

0: Radio Onda Rossa Blues Night, io penso che sia doveroso leggere i credit di no, come si chiama, il personnel, giusto?
1: Eh sì, quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto, Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly John Jones. Abbiamo sentito un assolo di batteria incredibile alla batteria, appunto, da steaming.
1: Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, e daranno entrambi, prima Gil Evans, dove qua in Bird of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione, dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione è effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, e spostandola invece a un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro che si chiama Lydian Chromatic Concepts of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione nel modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa proprio, niente, proprio tutto si trasforma, si adatta, e infatti hanno anche i nomi insomma che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera. E appunto dal canto gregoriano, che a sua volta l'ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi, se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gamme, che io capisco poi, cioè faccio fatica, vero? La questione, la teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è festoso anche io, no? si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
0: La scala maggiore.
1: Tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Bird of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
0: E quindi che cosa vuoi ascoltare adesso? Non l'ho capito.
1: Quella che apre l'album di Bird of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
0: Abbiamo Kind of Blue qua.
1: Sì, scusatemi. Spider. Kind of Blue.
0: E quindi so what?
1: E quindi so what? Su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume di inchiostro. Evidentemente ha colpito nel segno.
0: Invece che inchiostro sentiamo note.
1: Yes.

0: so what? Il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
1: solo su Radio Onda Rossa.
0: Vabbè.
1: E comunque, Note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su MySpace,
0: esatto.
1: È andata in onda
0: e anche altre...
1: una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
0: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì dalle 20 alle 21.
1: D'accordo.
0: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
1: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo. E così il tappeto armonico dei brani era sospeso. Forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, la trasmissione senza scaletta, stiamo facendo man mano che ci vengono in mente le cose, esatto, del post-spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che secondo la storia il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale. Come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono negli studi ma non sapevano cosa avrebbero suonato. Che facciamo? Gente che comunque poi come sono il ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
0: anche nella musica intera,
1: esatto, e in soli due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che è appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970 e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis. Più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti e di leggerla non se ne parlava nemmeno. Ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile,
0: sì, certo. Lui un po' gli scotta perché sono anni in cui comincia a avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e certo, il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui appunto a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette mezzo milione di copie ecco, forse può essere un caso, forse no, viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock e nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo dalla copertina, che sarà
1: la copertina è fantastica, andatela a cercare,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però anche l'accezione di bello, cosa molto bella, e l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo,
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: all'ascolto di Radio Onda Rossa, Blues Noon, sono le ore che sono sempre le ore giuste per sottoscrivere a Radio Onda Rossa. Rinnoviamo i nostri recapiti, il telefono 0649 17 50, il sito di Radio Onda Rossa è www.ondarossa.info e quindi la mail ondarossa@ondarossa.info. Questo Sanctuary è un brano che era stato registrato one shot nel 1968 e viene stravolto completamente, perché pensate, comunque quella era una registrazione in forma di brano sentimentale, un brano bellissimo, vale la pena che ve lo andiate ad ascoltare, se avete voglia e tempo lo trovate facilmente. E qui Davis inizia con Cicorea, forse ecco questa cosa valeva la pena dirla prima, però improvvisano sullo standard che è I Fall in Love, e standard jazz, prima di passare poi al tema vero e proprio di Sanctuary. Dirà nella sua biografia Davis: io sono entrato in sala di registrazione, sarà registrato in soli 3 giorni, e fecero andare il nastro in continuazione come se fosse una jam session, e poi scelsero le cose, fecero i tagli, eccetera. Dice: io volevo che i musicisti non solo dessero appunto loro sentimento, ma più che si fondessero con tutti gli altri in questa forma di orchestrazione, come abbiamo sentito, insomma, deve molto a Gil Evans, quello che aveva preso a piene mani da questo straordinario musicista qual era Gil Evans. Va bene. A questo punto ne abbiamo per noi, si è fatto tardi, lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali. E ne è uscito, ne riesce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free.

0: 12:15 a 52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Ma è anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funk.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani, un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi e tutte noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento su questo.

0: su Radio Onda Rossa 87.9 e stai ascoltando Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico.
2: Notturno Elettronico.
1: Notturno Elettronico.
2: Notturno Elettronico.

Notturno Elettronico. Notturno Elettronico lo trovi anche su Instagram. Aggiungi Notturno Elettronico su Instagram.